0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. Mahatma Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Parla piano, se parli d'amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Dalai Lama.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Spesso le parole più crudeli sono quelle dette in silenzio. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo povera per non essere anche immortale. Jorge Luis Borges.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che viviamo è una prospettiva della verità. Marco Aurelio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Alda Merini.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.

al mio posto e lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio.

gli ultimi abitanti di un pianeta fatto per noi due. E ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio.

0: ma al tuo fianco non ci sono io.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: La vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. È un arcobaleno inesauribile di colori, un concerto interminabile di rumori, un caos fantasmagorico di voci e di volti, di creature le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi che determinano il nostro personale destino. Oriana Fallaci, Inshallah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4 e 59 minuti.

0: 7 luglio, che una volta è stato anche giorno di finale dei mondiali, mi ricordo. Non so, 7 luglio è una data bella, devo dire, ci sono dei compleanni, magari ne avete anche voi da celebrare. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Buongiorno Max Parisi, come va? Dormito bene?
0: Meglio di ieri, anche se il caldo devo dire che ci attanaglia tutti.
1: Meno,
0: di notte meno, devo dire c'è più escursione termica fra il giorno e la sera. Ogni tanto la sera capisci che è sera, da guardando solamente non il termometro ma il cielo, che dice, ah no, non c'è più il sole, incredibile. Ben arrivati i caffè latte con te, settimana.
1: Buongiorno.
0: Che abbiamo iniziato ormai di lunedì, perché iniziamo di lunedì le settimane, incredibile.
1: Beh, nel 2026 sì, è una tradizione che secondo me ci porteremo avanti per altri decenni.
0: Non possiamo chiedere di iniziare martedì, fare weekend lungo, venerdì, sabato, domenica e lunedì.
1: Tra l'altro la NASA ha fatto dei calcoli particolari ed è saltato fuori che il nostro anno solare dovrebbe essere di 13 mesi, non di 12. Quindi abbiamo un mese che balla.
0: Che era, una volta era un mese di ferie in più, adesso l'hanno tolto, l'hanno decurtato.
1: Un mese di ferie, ma chi le ha mai fatte?
0: Appunto per quello,
1: ecco.
0: Perché l'avevano tolto prima dal calendario. Partiamo con la musica di Radio Monte Carlo, va.
1: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Ancora in questo martedì 7 luglio io sono subito andato dalla nostra bravissima Rebecca Papi a chiedere hai notizie sulla famiglia reale e lei mi ha tirato fuori dal cassetto, perché c'è un cassetto apposta con tutte le notizie della Royal Family, e mi ha dato questa velina, quest'ultima ora.
1: Allora, non c'è da scherzare, perché no. Oggi in teoria succede qualcosa che nel Regno Unito non si vede da un bel po' di anni, cioè dovrebbero fare il loro ritorno il figlio Harry con Meghan e con i due bambini, tutta la famiglia, da Re Carlo, che sembra decisamente aperto a questo incontro. Lui l'ha voluto tantissimo, cuore di papà.
0: Cuore di papà, ci
1: punto,
0: tiene a riunire, sì, la famiglia, a ricucire quello che si è strappato nel tempo.
1: William mica tanto, non è proprio così
0: ma
1: felice.
0: Infatti cosa ha fatto? Carlo da buon papà ha radunato la famiglia, che in questo momento si trova in Scozia, come vi abbiamo raccontato.
1: Vacanza.
0: Perché noi signori tappa per tappa li seguiamo, non li molliamo un secondo. E quindi sono lì, li ha riuniti a tavola. Pare che abbia fatto da indiscrezione un maggiordomo, perché poi secondo me i maggiordomi con la stampa devono avere, quando escono da lì ci sarà proprio l'assembramento dei giornalisti. Signor maggiordomo, cosa ci dice?
1: Lo sappiamo tutti che le notizie che vengono fuori da Buckingham Palace,
0: dai,
1: sono sicuramente di qualche persona che lavora all'interno. Questo maggiordomo fidatissimo, l'unico ad avere diritto,
0: sì,
1: ad entrare nella sala della cena e delle riunioni.
0: Che storia però, senti tutti i discorsi della famiglia reale. Vabbè, comunque lui avrebbe confessato che c'è stata questa cena ieri sera praticamente.
1: A lui l'ha confessato?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: scusa.
0: Sì. Fidatissimo, pensa,
1: no,
0: come fidati. Pensa a quelli non fidati poi, ovviamente. Dove appunto Carlo avrebbe seduto a tavola un po' di gente, William, la sorella Anna. Io non
1: la sorella Anna e il fratello Edoardo.
0: E io non sapevo che avesse un fratello Edoardo, più giovane. Vabbè, comunque, per parlare appunto del caso Harry. Come li accogliamo? Che ne facciamo? Mi raccomando, non li sputate subito appena scendono dall'aereo.
1: Beh, è stata definita una vera e propria emergenza. Vabbè, dopo così tanti anni di litigio, insomma, non deve essere facilissimo. Non avranno la scorta, magari poi all'ultimo cambiano idea, quindi questo ha rallentato un po' anche
0: quello che gli ha detto di non sputarli, perché poi non c'è la scorta a difenderli. Comunque capiremo come li accoglieranno, se bene oppure un po' male.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Grazie ovviamente anche per tutti i messaggi di solidarietà, noi che seguiamo passo passo la vita della famiglia reale d'Inghilterra e voi ovviamente partecipate con noi a questa avventura.
1: Come ci è venuta questa passione?
0: Sei tu che mi hai un po' trasmesso questa deformazione dai tempi di Bridgerton ormai.
1: Di Enrico VIII vorrei dire, perché io...
0: È vero che c'è anche la passione per Enrico VIII.
1: Enrico VIII nato nel 1491.
0: È un libro di storia questa qua. Sì, stai lì adesso, invece parliamo di attualità invece delle previsioni del tempo.
1: Con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, questo significa tempo ancora dal sapore decisamente estivo, con una mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone interne della penisola, in particolare sulle Alpi e le zone interne del centro-sud, possibili anche degli isolati brevi temporali sull'Appennino. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento e in generale al di sopra della norma. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi.
0: Grazie agli amici di meteo.it, li ritroveremo con un nuovo aggiornamento fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo. Un po' di musica, guarda, io direi che ultimamente le canzoni o sono un artista che ha scelto una specie di codice fiscale, quelle cose lì, oppure un volume delle pagine gialle, come in questo caso la canzone di Miley Cyrus.
1: Però direi che possiamo nominare solo lei, Secrets.

0: con tutto il cucuzzaro Miley Cyrus, come ci piace dire a noi.
1: Sì, Lindsay Buckingham, sì. Palace in questo caso.
0: Sì, c'è Buckingham Palace, c'è parente anche lei, insomma, fa parte della famiglia reale. Scherzi a parte, torniamo a parlare di moda e tendenze. Si parla spesso qua nel nostro appuntamento, soprattutto tra le 5 e le 6, di come le nuove generazioni approcciano il mondo dei sentimenti, come i social hanno un po' cambiato il nostro modo di vedere il mondo dei sentimenti e via dicendo.
1: Sai cosa stavo pensando? È vero che noi spesso studiamo l'approccio delle nuove generazioni a qualsiasi cosa, ma non ci occupiamo invece di quelli un po' più grandi, perché secondo me anche in quelle generazioni qualcosa cambia.
0: No, è cambiato parecchio. No, io penso a molte persone che, diciamo, della mia età, quindi la generazione avanzata, che adesso con l'online, insomma, con non più di primo pelo, insomma, con l'online e con i social sono cambiate molte dinamiche.
1: Ma,
0: diciamola così.
1: Mi sono fatta un mini ragionamento, adesso non vorrei rubare troppo tempo a questa notizia.
0: Non era neanche fondamentale.
1: Parliamo anche spesso di come i giovani si approcciano ai social, dei problemi che hanno, di come rispondono, ma in realtà quando ci sono degli argomenti belli scottanti di attualità, anche magari entrando nella cronaca, quella un po' più pesante, sono più i boomer, di cui faccio parte tra l'altro.
0: No, che non sei boomer formalmente. Vabbè,
1: non comunque. Formalmente, sì, esatto, come attitudine sì, che commentano le cose peggiori,
0: sono...
1: cioè con proprio quei termini, con quegli insulti, con
0: quell'odio, che
1: quella veemenza, sì.
0: Forse perché c'è una generazione, quella che poi definiamo insomma un po' simpaticamente ormai boomer, ma che appartiene a dell'età ormai piuttosto avanzata, che ha ancora una difficoltà di relazione con questo mondo nuovo.
1: Però tutti parlano dei giovani, ma sono problemi anche nelle generazioni
0: anzi, secondo me molti problemi che hanno queste nuove generazioni dipendono
1: sono causati.
0: Siamo noi un po' i colpevoli, diciamocelo.

0: Vedi che confermano anche gli amici che ci seguono ogni mattina fedelmente, che insomma è un po' un 50-50, potremmo dire. Ci sono sicuramente problemi per le nuove generazioni, perché sono anche nuove generazioni, devono imparare. Ma noi, un po' più esperti, avremmo dovuto mettere quel quid di saggezza che...
1: Ma anche noi però abbiamo subito l'educazione della generazione precedente, che era quella subito dopo la seconda guerra mondiale.
0: Gli sganassoni,
1: quindi...
0: ancora. In amore andavano gli sganassoni.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte.
3: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.

0: parte con te adesso. Volevamo appunto parlare di questa tendenza che riguarda il mondo dei sentimenti, del dating, che va detto il dating, signore. Ormai prendere un appuntamento non è più normale, ma bisogna dire ho fatto un dating.
1: Parliamo del Sunset Club.
0: Che è una...
1: della Sunset Club.
0: Detto così vorrebbe dire niente, perché uno che ne sa.
1: Allora, l'idea è molto semplice. Dopo un periodo stabilito, la coppia si ferma, si fa una domanda molto chiara, che può essere: vogliamo continuare a conoscerci o questa storia non sta andando nella direzione giusta? L'obiettivo è evitare di trascinare rapporti che alla fine magari poi non ti portano da nessuna parte.
0: Cioè quelle cose in cui perdi del tempo, che poi, come avevo letto in Cina, uno di chiedere rimborso per gli anni persi durante la relazione, perché insomma non era la mia relazione. No, scherzi a parte, è una tendenza ormai abbastanza affermata. In sostanza è una specie di contratto a parole, verbale, in cui si dice: guarda, facciamo così, ci vediamo per un mese.
1: Diciamo, lo decidi prima,
0: certo,
1: giustamente.
0: Già. Quando scade il mese, vediamo, facciamo un bilancio di quello che è stata la nostra relazione. Ha interesse? Possiamo andare avanti? Ci stiamo guadagnando?
1: Ma cosa, metti la sveglia sul telefono?
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Allora, il confrontarsi, sinceramente, specialmente nelle prime fasi della relazione, io la reputo una cosa intelligente, perché tutti noi ci rendiamo conto subito se una cosa può andare o no. Poi ci si prova, si portano avanti relazioni, si procrastina.
0: Siamo un po' schiavi anche delle convenzioni, magari ci sentiamo obbligati socialmente. A mantenere quella relazione lì, perché chissà perché.
1: E lì è una problematica decisamente più grande, perché ti autolimiti, cioè ti fai un danno da solo ed è più complicato.
0: Infatti lo scopo di questo Sunset Clause sarebbe proprio quello di agevolare appunto relazioni più consapevoli, possiamo usare questo termine, in cui uno sa effettivamente cosa sta. Poi alla fine puoi anche andare avanti se non c'è sentimento,
1: La storia insegna,
0: non siamo mica obbligati per forza.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: Tra un Sunset Close e un altro, noi siamo pronti a chiudere questa prima ora di Caffè Latte con te.
1: Ho intravisto Federica De Boni, quindi hai giornali in mano, fammi guardare. Sì, quindi non scendiamo a prendere i giornali, ma apriamo la porta fra poco.
2: Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte con te.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
6: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella giornata odierna l'alta pressione insisterà sul nostro paese, quindi sempre tempo dal sapore tipicamente estivo, con il sole quasi dappertutto, temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore centrali del giorno solo sulle Alpi e le zone interne del centro-sud, con isolati temporali sulle zone appenniniche. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore leggera crescita, in generale al di sopra della norma. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Allora, intanto rifacciamo gli occhiali, non li ha, ma li dobbiamo fare alla nostra bravissima Laura Ghisnani, meravigliosa, ma per riconoscere le persone a distanza no. Vi annuncia la Federica De Bono e c'è Virginia Giacomin.
1: Buongiorno.
2: Ma mi fa solo piacere, comunque, essere scambiata per Federica è un upgrade per me. Hai
1: sai
2: capito?
1: Cosa mi ha indotto in tentazione? La borraccia. Perché è entrata prima la borraccia, tu, questa è Federica per forza, eri tu, Virgi,
0: no, non che la mattina c'è ancora gli occhi, che praticamente è una barriera corallina.
1: Può essere effettivamente. Buongiorno. Vabbè. Max Parisi.
0: Buongiorno, ben ritornati. Seconda parte di Caffè Latte con te. Come avete sentito, a rappresentare TGCom 24 oggi Virginia Giacomini, quindi pronti, e non Federica De Bono.
1: Non abbiamo il collegamento telefonico, magari.
0: Certo, a quest'ora poi no. Si sveglia apposta per simpatia, fra l'altro ci tiene ovviamente a svegliarsi la mattina alle 5, si sa mai. Abbiamo la rassegna stampa fra pochissimo. Direi di partire con la musica, così rimettiamo insieme quei quattro neuroni che abbiamo.
1: Esatto, sappiate che comunque noi ogni giorno proviamo a cercare notizie positive, di quelle che magari già dalla mattina ti cambiano la giornata. E falliamo miseramente. Dicevamo, la musica, Elton John, I don't wanna go on you with, no, I don't wanna go on with you like that. Ce la facciamo, sì.

0: Elton John, I don't wanna go on with you like that. Non mi piace andare avanti in questa maniera così e quindi ci fermiamo qua. Basta, Laura Ghisdani.
1: La mattina bisogna essere pacifici.
0: Infatti lo siamo, soprattutto dopo la soddisfazione questa notte di aver visto gli Stati Uniti affondare malamente col Belgio. 4-1. Scusate l'antisportività, ma ci stava tutto.
2: Allora, infatti partirei dalla gazzetta.
0: Partirei da lì, brava Virginia.
1: Okay,
0: brava.
1: Sì.
2: Il mondiale preso a calci è il titolo della Gazzetta dello Sport. Bufera sulla grazia all'americano Balogun. Trump ammette: sì, l'ho chiesta a Infantino, da Malagò a Klopp, quanti no eccellenti, e l'UEFA che dice: così si perde credibilità.
1: Ma scusate una domanda, perché io mi sono chiesta, ma a parte, vabbè, la figura bieca che fai in tutto il mondo, perché poi quando la notizia salta fuori non c'è nessuno che è partito in rivolta?
0: Anzi, il Belgio ha fatto ricorso, ma poi è stato respinto
2: senza ottenere nulla. Esatto.
0: Ma Infantino ha difeso la decisione addirittura dicendo che è uno degli elementi che fanno parte del regolamento. Figurati,
1: la caviglia dell'altro come sta? Perché mi sa che gli è arrivata nella costola.
0: Vuoi entrare nel VAR? Chiede Donald Trump.
2: Ragazzi, calma. Basta, tornando ai numeri, Spagna in festa, CR7 in lacrime.
0: Poi parleremo di questo.
2: La Gazzetta dello Sport, titoletto di spalla, dedica dello spazio anche al tennis. L'Erba Nostra scrive: Cobolli perfetto, Paolini rinata, il sogno continua. Si parla degli accessi ai quarti di Wimbledon. Il Corriere della Sera, prima pagina ricchissima, vertice NATO che parte oggi, ricordiamo, poi ne parleremo. Il gelo di Meloni verso Trump, e Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati. C'è una simpatica vignetta di Giannelli in cui un piccolo Trump, con una pompa per gonfiare, insomma, le ruote delle, le gomme delle biciclette, pompa un Trump enorme, che tra l'altro ritroviamo, diciamo, un richiamo sulla Repubblica che scrive: Trump, un pallone gonfiato. Primo titolo sulla Repubblica: Trump, mani sui mondiali. Il presidente ammette: sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Stiamo parlando di Balogun. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Ecco, svolta sull'attentato a Ranucci. Questa è una notizia delle ultime ore. È indagato La Vitola, è il mandante. Per mesi nelle intercettazioni è stato soltanto quello. Sento delle vostre...
0: Chiedevamo qual era la connessione fra La Vitola e Ranucci.
2: Si sta cercando. Ecco, di capire il perché. La Stampa: Trump, i timori di Meloni. Tra l'altro ci sarà un faccia a faccia probabilmente stasera fra Trump e Meloni ad Ankara.
0: No foto però,
2: No foto, basta. Credo, esatto, che si sia imparata la lezione. Ranucci viene indagato, La Vitola per l'attentato. Sulla Stampa stiamo dicendo prima pagina: treni a rallenti, ne avete parlato anche approfondito ieri, le compagnie aeree speculano sui voli. Matteo Salvini prova a minimizzare: 3 giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità più moderna. Ecco, però queste parole non convincono tutti. Il Giornale ha un titolo simpatico, devo dire: NATO per sfasciare tutto. NATO ovviamente riferito a Trump e al vertice che parte oggi. Il Giorno: Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO. Poi a centropagina, foto per quanto riguarda i treni, lavori e guasti, Italia spaccata.
0: L'ultimo titolo te lo lascio proprio così al volo. C'è
2: Avvenire: armi o bagagli al vertice NATO, la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa e il pressing americano.
1: Ma Trump con la gomma della bicicletta non è che mi arriva al Tour de France, vero?
0: Certo, no, ma adesso ovviamente se ci fosse un corridore americano, fidati che mette mano anche ai regolamenti del ciclismo.

0: che non ho più te, un'altra estate intensa per Cesare Cremonini, riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Noi stiamo sfogliando insieme a Virginia Giacomini i giornali dopo che ci ha illustrato i titoli. Volevamo entrare anche nel dettaglio e adesso ci stiamo anche informando. Sono dei casi del giorno di cui parleremo, Virginia, no, il caso Harry e certo. Carlo, insomma.
1: Torna a casa.
2: Regno Unito, sì, sì.
1: E litiga già col padre che aspettava i nipotini dopo 4 anni.
0: Non anticipare nulla, esatto. Per favore, non mi svelare il retroscena della
1: però,
0: situazione.
1: Posso dire che è un po' strano trovarlo così presto sui giornali, cioè parlo del numero della pagina, in 17ª pagina sul Corriere della Sera, a volte ci sono notizie un pochino più pesanti che arrivano dopo, vabbè.
0: Cioè, sono questioni internazionali, non è che puoi trascurarle.
2: È la dinamica familiare che affascina.
0: Poi sì, Harry e William ormai come sono fratelli praticamente nostri, ne parliamo tutti i giorni. Fra poco Whitney Houston e poi parleremo di alcuni dei temi caldi di questa giornata. Non so se partire subito con le cose no, dobbiamo andare ad Ankara, dai. No.
1: Per forza.
0: Per forza, dovevo parlare subito di calcio, ma non mi piace. Whitney Houston, questo Radio Monte Carlo.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €12.600 oppure €139 al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo €2.500. Valore di riscatto €7.553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
14: A partire da €25.990, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: MG. Find your more.
16: Finalmente è iniziata l'estate!
17: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro!
16: Ah sì?
17: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
16: Hai ragione!
17: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi.
0: per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
1: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: All the Man That I Need, Whitney Houston su Radio Monte Carlo, le 6:26 minuti, pronti anche per entrare, e nuova gamba tesa, visto che lo fa spesso anche Donald Trump, sui temi di geopolitica e quello che sta succedendo nel vertice di Ankara.
1: Al via il vertice NATO oggi, ci sarà oggi e domani. Partiamo dalle ultime notizie in ordine di tempo. Si fa sentire Mosca, che sfida la NATO, ne approfitta. Alla vigilia del vertice di Ankara lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Quindi Zelensky interviene ed esorta gli europei e gli americani ad assumere decisioni forti a questo summit, a partire dai Patriot. Ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. In Italia in particolare tiene banco il gelo della premier Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Il tycoon, per chi ancora non lo sapesse ma non credo, ha postato una foto con la premier e ha scritto che avrebbe bisogno di un ordine restrittivo, come a dire che Giorgia Meloni è una stalker, per intenderci. Quelle di Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo. È intervenuto Tajani e con lui, insomma, tutto il governo compatto. Quindi andiamo avanti. Siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico. Insomma, le persone, leggi Trump, passano, le relazioni restano. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte dice: l'alleanza come è stata finora non è più sostenibile, e questo lo diciamo da un po', perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono a 8 ore di volo da qui, cioè gli Stati Uniti, possano difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Per cui l'obiettivo per alcuni è un riequilibrio degli oneri che comporta quindi la difesa dell'Europa, e che gli Stati Uniti non hanno più intenzione di sostenere. Questo lo avevamo capito, perché concentrati sul Pacifico. Rutte ha evidenziato che molti paesi europei come la Germania hanno aumentato in modo consistente la spesa della difesa, e ha anche evidenziato poche ore dopo il nuovo attacco via social alla premier Meloni da parte del presidente americano, che se paesi come Spagna e Italia hanno portato la spesa nella difesa al 2% del PIL, è anche merito di chi? Di Donald Trump.
2: Beh, sentire parlare di equilibrio in questa situazione fa un po' strano, onestamente, perché in questi anni, specialmente poi negli ultimi mesi, c'è tutto fuorché l'equilibrio. Lasciando perdere quello mentale, che non appartiene più a nessuno oramai, dico in generale, non parlo solo di politica.
0: Diventa un po' una parola vuota, utilizzata ma senza poi il suo senso principale.
2: Ma anche perché se non lo crei fai fatica poi ad ottenerlo.
0: Anche mantenuto, fra l'altro, una volta creato. Grazie intanto per questa illuminazione, Virginia Giacomini. È momento di parlare di previsione del tempo.
2: E lo facciamo con gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, questo significa tempo ancora dal sapore decisamente estivo, con una mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone interne della penisola, in particolare sulle Alpi e le zone interne del centro-sud, possibili anche degli isolati brevi temporali sull'Appennino. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento e in generale al di sopra della norma. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi.
2: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:29 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti dal
1: scommetto
2: meteo.
1: Scommetto vuoi sapere cosa sta succedendo sulle strade?
2: Mi sei anche veggente, quindi.
0: Mai.
1: Sulla 1 Firenze-Roma code per incidente tra il bivio per la diramazione A1 Roma-Nord e Ponzano Romano-Soratte procedendo in direzione Firenze. Sulla 14 Adriatica invece un tratto chiuso a causare code tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso in direzione Pescara.

0: code per traffico intenso come di consueto, direi invece a quest'ora sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano.
1: Tutto normale?
0: Sì.
1: No, no, è tutto come gli altri giorni, insomma, è un normale martedì di una normale amministrazione.
2: Prima o poi riusciremo a fare un traffico anche, non esistente, non lo
1: chi
2: so.
1: Lo sa, non avete niente da segnalare, sarebbe anche brutto, vuol dire che si è spenta la città. Andiamo alla musica con Somber, questa è la novità 2026 che ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo, si chiama Potential.

0: andiamo con Somber Potential su Radio Monte Carlo. Che c'è? Tutte ste manine alzate stamattina. Vedo un Davide. L'abbiamo salutato Davide Ippolito? Che preso...
1: Sai che forse
0: no,
1: forse
0: l'abbiamo dato per scontato. Hai come ragione. Molte volte nella vita succede quando è una cosa che...
1: Pensa che senza regista io e te saremmo qui a guardarci
0: appunto
1: negli occhi, peraltro, quindi vabbè.
0: Davide senza Ippolito neanche grossi risultati, nel senso che... Dai, torniamo fra poco, abbiamo ancora argomenti da sviluppare.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
14: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
15: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
14: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
20: Fantastico!
11: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
20: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
11: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
20: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
11: Scherzavo!
20: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Che meraviglia, signori. Poesia e musica, e non solo. In Che Musica, Ivano Fossati, la musica che gira intorno su Radio Monte Carlo. Pronti adesso? Sei pronta? Là, ti stai, vedo che ti stai documentando, no, e fai bene.
1: Stavo guardando la foto di Re Carlo III, che ieri era a bordo di un carro armato britannico. Cioè...
0: Deve fare anche questo da re.
1: Sembra, ma invece, vacanza, però.
0: Siccome stamattina ce ne siamo occupati già tra le 5 e le 6, io e Laura, molto umilmente, come facciamo noi, insomma, quando ci dobbiamo inchinare davanti ai Mountbatten, e il caso Harry e Meghan, e soprattutto questo tentativo.
2: Carlo, sì.
0: Meghan non c'è.
2: È un continuo parlare di geli questa mattina, il gelo tra la FIFA e la UEFA, il gelo tra Trump e Meloni.
0: E non è facile
2: tessere
0: relazioni.
2: Adesso parliamo del gelo in casa Windsor. Praticamente è stato ritirato in extremis, ritirata l'offerta di un alloggio a Buckingham Palace fatta dal re Carlo III, per cui dal padre, al suo secondogenito, il principe ribelle. Adesso titolo
0: gli tocca
2: il B&B giornali.
0: Adesso praticamente deve prendere un B&B, cioè si deve attrezzare stasera per dormire, a meno
2: che non
0: dorma
2: all'addiaccio.
0: Credo
2: che non abbia problemi.
1: Tra l'altro il re e la regina non stanno più a Buckingham Palace. Sarà per quello. No, certo, loro
0: hanno deciso. È tutto libero lì, si affitta.
1: È per quello che magari voleva darglielo.
0: Non gli
2: danno il cin. Comunque Harry è arrivato ieri sera per trascorrere 5 giorni nel Regno Unito. È arrivato da solo alla fine, per cui senza la moglie Meghan Markle.
0: Ma l'aspettavamo tutti, no?
2: E neanche i nipoti. Detto questo, l'offerta è stata revocata all'improvviso dalla corte in risposta all'annuncio con cui, giusto mezz'ora prima, dicono, un portavoce del duca di Sussex aveva comunicato a suo nome che l'invito era stato accettato. Per cui Harry accetta l'invito. L'invito era stato fatto da Palazzo Reale.
0: Giusto?
2: No. È arrivato troppo tardi,
0: attenzione.
2: Ha capito? Per cui ci vuole un minimo di preavviso, secondo il rigido protocollo di Windsor, per organizzare le cose. Per cui ovviamente Harry, il suo entourage, ha fatto sapere che sa di offesa questa risposta, se non di un deliberato tentativo degli apparati di palazzo, che sono stati bersaglio del cadetto in passato, ricordiamoci anche il famoso libro di Harry, di sabotare la riconciliazione tra padre e figlio.
0: C'è chi rema contro, insomma, all'interno del palazzo in questo caso.
1: Beh, già i soggetti coinvolti non è che proprio, vabbè.
2: Per cui l'unica certezza per ora è che il duca non risiederà a Buckingham Palace. Giustificazioni a cui Harry, appunto, i suoi si rifiutano di dar credito per quanto riguarda appunto la risposta tardiva, e controreplicano è stato ritirato all'ultimo momento, per cui si bolla questo modo di fare come deludente. Ora il principe Harry, dicevamo, è arrivato da solo in Gran Bretagna, non sappiamo poi se vedrà suo padre. È arrivato da solo perché Meghan e i figli Archie e Lilibet non avrebbero un apparato di sicurezza che li possa proteggere in questi 5 giorni.
0: E si sta a casa, quindi è giusto così.
2: Del resto, da quando c'è stato il famoso strappo nel 2020, forse
0: così tanto tempo già.
2: Esatto. 2020. Nel 2020 l'apparato di sicurezza è evaporato.
0: Costava troppo, quindi l'hanno tagliato.
1: È evaporato. Vabbè, il Culture Club.

0: Signori, Culture Club di Do You Really Want to Hurt Me, che ci ha riportati al 1982.
1: Anni che ci hanno regalato non solo la moda, le pettinature, tante, ma insomma, cose. Queste canzoni. C'era a volte io ho la sensazione che ci fosse un po' più di libertà. Comunque, passiamo allo sport.
2: Sì, ne abbiamo oggi di sport.
0: Sì, sport. Partiamo dal calcio. Per favore, fammi questa cortesia. La sonora sconfitta degli Stati Uniti.
2: Esatto, non possiamo non parlare di Trump di nuovo, dell'imbarazzo sui mondiali, in particolare per quanto riguarda la FIFA. Per cui polemiche, sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, non era fallo, e l'arbitro era un po' sospetto, è riuscito a dire. Il numero uno del calcio globale si difende. Sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. L'UEFA da parte sua non può che esprimere il proprio disappunto, dicendo: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Il Belgio ha provato a fare ricorso ma non c'è riuscito. Però alla fin della fiera, come si dice, Balogun è partito titolare, ma il Belgio è riuscito a sconfiggere 4-1 gli Stati Uniti.
0: E a casa. Adesso tutte le squadre organizzatrici in casa da Messico e Stati Uniti sono a casa.
1: Io non voglio pensare alle Olimpiadi che arriveranno in America.
2: Una cosa per volta. La Spagna ha battuto il Portogallo 1-0 e qui c'è stato un altro piccolo psicodramma. Dopo l'eliminazione, Cristiano Ronaldo ha confermato che questa è stata la sua ultima partita in un mondiale. Ricordiamo Ronaldo, grande campione, 41 anni.
0: Esatto.
2: Ha però precisato: avrò tempo per pensare al resto. Okay, per cui non sappiamo ancora cosa farà.
0: Nei mondiali è difficile che mondiali lo il settimo stop. Mondiale nel 2020 quanto è? Sì. 30 non ce la farei. Però 30. Il calcio
2: vediamo,
0: giocato
2: infatti.
0: Ancora.
1: Sono gli europei anche.
2: Ovviamente fine ciclo anche per Roberto Martinez, che lascia la panchina del Portogallo. Il commissario tecnico dopo la sconfitta ha parlato in conferenza stampa annunciando l'addio. Poi abbiamo una bella pagina tennis.
0: Brava.
2: Con tre italiani e l'accesso ai quarti di Wimbledon. Sinner oggi affronterà Straffe, poi Cobolli e Paolini, bravissimi. Ciclismo Tour de France,
0: vai.
2: Siamo in chiusura.
0: Vabbè, che tanto li vince
2: Pogacar
0: sempre lui,
2: vince la terza tappa, si prende la maglia gialla.
0: Io non so cosa gli fanno, deve avere un motorino dentro.
2: Oggi prima tappa francese davvero.
0: Oh, finalmente si va in Francia.
1: Sì, hanno le batterie nei polpacci.
0: Sì, non solo nei polpacci.
1: Che orgoglio.
0: Paul McCartney and the Wings su Radio Monte Carlo. Questa è una canzone che ci mette davvero di buon umore.
1: Silly Love Songs.

0: che in vista delle Olimpiadi le medaglie verranno assegnate direttamente da Donald Trump senza neanche bisogno di fare la gara. Grazie Virginia Giacomin anche per
1: grazie
0: oggi.
1: Grazie a voi ragazzi, un piacere.
2: Grazie.
0: E tutti i colleghi ovviamente di TGCOM24. Grazie Laura Ghislandi.
2: Grazie Max Parisi, grazie a Davide Ippolito per quanto riguarda la parte tecnica, ma ovviamente il primo grazie va sempre solo a voi. Certo. Cari amici, torniamo domani puntuali alle 5.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui su Radio Monte Carlo.
2: Buona giornata, ciao. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte.
3: Caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Esther Oletto. Fari su Ankara, dove tra poche ore si apre il vertice NATO. Donald Trump è in volo verso la Turchia, viaggio preceduto dal nuovo attacco a Giorgia Meloni, con un post su Truffe che commenta una foto che lo ritrae con la Premier. Serve un ordine restrittivo, recita la didascalia. Sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati per il mancato sostegno nella guerra in Iran. Nell'agenda di Donald Trump in Turchia un bilaterale con Zelensky, che esorta l'Europa a prendere decisioni forti contro il Cremlino, e all'ONU chiede una riunione d'emergenza dopo i massicci attacchi russi su Kiev. L'ultimo bilancio è di 22 morti, dall'Ucraina verso Mosca lanciati oltre 400 droni. Svolta sull'attentato dinamitardo a Segefrido Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato in concorso con un'altra persona come mandante della bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. Arrestati nei giorni scorsi 4 presunti esecutori. Non ha risposto al giudice per le indagini preliminari il 22enne che sabato mattina ha accoltellato un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro con 20 fendenti. È stato in carcere in Inghilterra, dove ha vissuto con la famiglia prima di trasferirsi a Conegliano Veneto. L'aeroporto Fontana Rossa di Catania resta chiuso sino alle 10 di stamane a causa del persistere dell'attività vulcanica. Chiuso lo spazio aereo sulle basi di Sigonella. Mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna, che ha piegato il Portogallo 1-0. Ronaldo uscito tra le lacrime e CT Martinez ha annunciato l'addio alla panchina. Tennis e Wimbledon, avanzano Coboli e Jasmine Paolini, fuori nel doppio Bolelli-Vavassori. Oggi torna in campo Sinner, opposto al tedesco Struffe nei quarti di finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
15: Via via!
14: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
18: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
19: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
15: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella giornata odierna l'alta pressione insisterà sul nostro paese, quindi sempre tempo dal sapore tipicamente estivo, con il sole quasi dappertutto, temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore centrali del giorno solo sulle Alpi e le zone interne del centro-sud, con isolati temporali sulle zone appenniniche. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore leggera crescita, in generale al di sopra della norma. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova Ventimiglia è segnalata una coda di 2 km a causa di un incidente tra Celle Ligure, inizio con Planare e Savona. Sulla stessa autostrada rallentamenti per cantieri tra confine di Stato e area di servizio Bordighera in direzione Genova. Un incidente sull'Autosole crea code tra la 1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Milano. Code a tratti sulla 4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Infine sulla statale 11 Padana Superiore sono segnalati lavori di manutenzione tra il casello settimo torinese A4 Torino Trieste e Brandizzo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: 7 di luglio, buon martedì amici, anche oggi a tenervi compagnia fino alle 10, il morning show di Radio Monte Carlo.
1: Eccoci,
0: buongiorno.
1: Siamo qui anche oggi, il 7 tra l'altro è un numero bellissimo,
0: bello.
1: Non so come mai ma mi è sempre piaciuto.
0: Ci sono tante cose attorno al numero 7 e chissà quanti lo hanno come numero fortunato. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Andro Mercù.
3: Bonjour, bonjour.
0: Sono le 7 del 7 luglio.
1: Hai capito?
0: Quindi vedi, chissà quale cabala.
2: È il 7 del 7-7, sottotitoli.
0: Cioè è luglio che è numero 7.
2: Sottotitoli, 777, si ricorda?
0: Come no? La pagina del televideo.
2: Che esiste ancora il
0: certo.
2: Televideo, tra l'altro, lotta insieme a noi.
0: Utilissima quella pagina. Buongiorno, oggi a Davide Ippolito che regia, Teresa Fogli che è al centralino e Federica Pogliani in redazione.
1: Ci siamo tutti.
0: Come sempre, voi ci siete tutti, si spera di sì. Dai, fino alle 10 con noi, subito Chaka Khan, quella di I'm Every Woman.

0: Non se n'è mai andato il caldo, però se forse c'è stata così una leggera
1: diciamo che
0: caduta delle temperature, adesso siamo tornati come prima.
1: Il caldo si è distratto per un paio di giorni e poi sono risalite.
0: Oggi siamo di nuovo qua a boccheggiare. Buongiorno amici, la musica di Radio Monte Carlo con Chaka Khan, I'm Every Woman. Sbaglio o di nuovo è salita?
1: È salita, è
0: salita.
1: Certo che è salita, come no? Sta salendo tutto comunque qua.
0: Vabbè, meno male, finché sale qualcosa Monica possiamo stare tranquilli. Il problema è quando c'è, hai capito?
1: Io facevo un discorso generale e parlavo di altre cose. Io non so a cosa ti riferisti tu.
2: Neanche io, però quando Lentini ha fatto il gesto con la mano della picchiata verso il basso, ha guardato verso di me e io devo capire qual è il motivo.
0: Meglio che tu non lo capisca, Andreoli. Però Monica diceva che sale tutto, ha ragione, perché ieri ero in giro per la città e ho visto di nuovo la benzina, non che mi riguardi la cosa, però ho dato un'occhiata ai cartelli, a un prezzo esorbitante. E eravamo in centro città, ci mancherebbe, quindi quei distributori che un po' se ne approfittano. 2,20 euro il diesel,
1: ah,
0: è risalito.
1: Non cercavi quindi di fare riferimento alla tua bicicletta?
0: Come faccio?
1: Mi dice, aspetta, no, guardavi per gli altri.
0: Sì, per voi, certo, ho detto, vediamo quanto pagheranno. È tornata alta la, la temperatura, ma anche la benzina.
2: Tanto che la gente va dai distributori, dalle stazioni di servizio e dice, serve qualcosa? No, do solo un'occhiata, così, guardo un attimo i prezzi, poi vedo nel caso se acquistare.
1: Tu scherzi, ma io a volte consumo la benzina anche solo girando per cercare il distributore dove costa di meno.
2: Io non me ne vanterei,
1: no,
2: scusi.
1: L'ho fatto.
2: Così magari spende 20 centesimi in meno, però brucia 6 litri.
1: A volte ci sono anche un euro di differenza tra uno e l'altro, come no?
0: Di fatto comunque è tornata alta la benzina, il prezzo della benzina a causa del taglio delle accise, lo sapete, cioè sono state tolte prima
2: il
0: adesso...
2: taglio del taglio.
0: Esatto, il taglio del taglio, sono state reintrodotte le accise da sabato scorso e piano piano
2: tanto
0: anche...
2: adesso nessuno viaggia più, no? Tanto ora nessuno si mette in macchina,
1: non ci
2: a fare
1: sono
2: viaggi.
1: Le vacanze, no, questo non è il periodo, infatti.
0: Anche se di fatto ormai gli accordi sulla guerra, Hormuz, tutto ripreso a... come prima, cioè nel senso che passano le navi e quindi tutto sommato i rifornimenti stanno tornando a regime, e invece la benzina è tornata.
2: Ma potremmo fare le vacanze lì direttamente a Hormuz. Vai lì, fai due settimane sul golfo, poi ogni tanto ti porti due taniche a casa.
1: No, io non credo che sia il caso, però
0: a Hormuz proprio no. Però appena le cose dovessero tornare tranquille in Iran, secondo me chi c'è stato mi ha detto che è un posto bellissimo e la gente è super accogliente.
2: Assolutamente vero, anche a me lo dicono in tanti. Potevo andarci una volta, ho detto di no, che peccato.
0: Hai perso il treno, speriamo che le cose possano tornare quantomeno alla normalità quanto prima. Buongiorno da Radio Monte Carlo.

0: Mix, e ci vuole proprio qualcosa di dolce nella nostra giornata. Ma insieme, sì, che non siano soltanto i sogni, ma perché no, anche il cioccolato.
1: No, c'è il picco glicemico, no, niente, no, dolce, no, al mattino, no.
2: Fermi, dipende da che cioccolato mangi, Andreoli. Se mangi quello fondente al 90%,
1: no, parlavo
2: che
1: dei dolci in generale, capito? Okay. Che non fanno bene la mattina, certo. Per quanto tutti quanti, brioche, le cose.
0: Scusa, se vuoi mangiare qualcosa di dolce, lo puoi mangiare al mattino, non certo alla sera.
2: No, vabbè, ti servono gli zuccheri la mattina, però è vero, non bisogna esagerare, se no hai il picco glicemico e dopo un'ora hai di nuovo fame. Però una bella granita a quest'ora della mattina con la brioche, il tuppo, come si fa, come bisogna fare in Sicilia a colazione, non te la mangeresti?
1: Posso dire che nulla batte un toast, posso dirlo. Anche al mattino, a qualsiasi ora.
2: La penso come te, però io farei prima il salato, il toast,
1: certo,
2: poi dopo
1: la massa caffè, no, la grappa, no, no. Scusa.
0: Io sono tradizionale, una bella brioche o cornetto, magari farcita con il cioccolato.
2: È fantastico, infatti si parla di cioccolato perché oggi 7 luglio è la giornata mondiale dedicata al cioccolato, un elisir anche di lunga vita, perché tutto sommato se lo mangi fondente male non fa, ma soprattutto fa bene allo spirito. Poi uno dice: col caldo il cioccolato va bene sempre, il cioccolato si scioglie un po' di più, però se lo metti in frigo, e si può mettere in frigo, te lo tieni lì, la tavoletta, te la mangi quando ne hai bisogno.
0: Certo, e poi è anche afrodisiaco un po', anche, secondo me, il,
2: certo,
0: cioccolato.
2: Fa sempre bene. Peraltro oggi a maggior ragione parliamo di cioccolato perché i nostri colleghi sono a Umbria Jazz in diretta da Perugia dalle 10 in poi, patria del cioccolato per eccellenza. Se passate da quelle parti, oltre a vedere i nostri colleghi in postazione in Corso Vannucci, oltre a tutti i concerti di Umbria Jazz, fate la cioccolato experience, perché lì ci sono tante possibilità.
0: E quindi torneranno tutta cicce e brufoli, no, perché con tutto il cioccolato,
2: guarda,
0: che mangeranno.
2: Il cioccolato fondente te lo mettono anche nelle diete quando devi dimagrire, perché ti dà quel tocco così un po' di, dico, dolcezza, perché quello fondente è tutto tranne che dolce, però ti fa bene.
1: Allora deve capire Monica Sala, perché lei è cresciuta nel dopoguerra. No, siccome c'erano ristrettezze, capito, non c'erano molti dolci, molto benessere, quindi, capito, andava il cioccolato al latte perché era più dolce, più buono. Negli ultimi mesi, negli ultimi anni è tornato in auge il fondente.
0: Non mi piace, no, non ce la faccio. Poi c'è quello fondente, e quindi non ce la faccio, non mi piace. Allora, se devo peccare, pecco bene, altrimenti evito di mangiarlo.
2: Sei rimasta bambina, Monica, cioccolato al latte magari con le nocciole dentro,
0: ecco.
1: Magari con la sorpresa anche, novetto, capito?
2: Come ti conosco, guarda. Lì, vabbè. Buon cioccolato a tutti oggi, a maggior ragione. Si viaggiare su Radio Monte Carlo, Lucio Battisti.

0: Buon viaggio con la musica di Radio Monte Carlo, Lucio Battisti. Sì, viaggiare. Io sono con Matteo D'Avarese. Oggi giornata dedicata al cioccolato. Dice che si mangia quello al 99%, amaro, con un retrogusto molto forte.
1: Non ce la farei mai.
0: Beh, tu mangi
1: quello. Per me quello non è cioccolato.
2: Beh, quello è un po' faticoso per tutti, sì. Si prosciuga la bocca praticamente. Devi berci dietro un buon distillato, qualche cosina da accompagnare.
0: Un po' di rum magari.
1: E poi ti fumi un sigaro magari.
0: Sì, beh.
2: Una vita sana, quello in pratica, è quello che diciamo tutti.
0: Tu, Monica, sei ormai per i cioccolati moderni, quelli che fanno anche ripieni, che so, di lampone, ci
1: no,
0: sono?
1: No, no,
0: non quelli,
1: no,
0: non ti piacciono?
1: Quelli aromatizzati, quelli ripieni,
0: non
1: no, no, no, l'esagerazione non mi piace.
0: Però le nocciole, gli anacardi, la frutta secca, quello sì.
1: Gianduia, sì, quello vabbè, assolutamente.
0: Vabbè. Ormai ce ne sono di tutti i tipi, mangiatevi il cioccolato che volete, che comunque abbiamo detto fa molto bene anche all'umore.
2: Io comunque fin da bambino ho una passione smisurata per il cremino, sapete quello?
1: Certo,
2: quello col marchio,
1: buonissimo.
2: Sapete quello delle automobili,
1: come
2: quello
1: no?
2: Lì, mamma mia, pazzesco.
0: Fiat, te lo diciamo.
2: Vabbè, lo diciamo.
0: È
2: allora,
0: buonissimo.
2: Se potevamo dirlo, allora
0: sdoganiamolo e mangiamolo.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre i 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In 1.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita.

0: chissà chi altro?
1: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Ciao da Rosaria Renna
13: e da Filippo Firli.
12: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
13: dalle 10 alle 13 solo su Radio Montecarlo.
14: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Don't you worry about a thing con l'Incognito su Radio Monte Carlo alle 7.33. Sempre un'incognita quando devi cercare casa. Non riapriamo quel capitolo di anni e anni fa.
1: Quando cercavi casa, anche tu.
0: Nella stessa situazione, io sì. E Stefano abbiamo praticamente preso casa nello stesso periodo. Un delirio andare a cercare casa.
1: Casa, ristrutturazioni, lascia e perdere. Cose varie. Ah, mutui, poi da accendere.
2: No, non la nostalgia di quel periodo.
0: Ma
2: io
0: no,
2: neanche proprio.
0: Sei
2: niente.
0: Pazzo, l'ho vissuto come un girone infernale.
1: E prima ancora il trasloco, che
0: infatti,
1: è peggio.
0: Infatti, c'è tanta gente che proprio per questo decide di non comprare mai casa, se ne sta bella tranquilla in affitto e va bene così. Il problema è trovare un appartamento anche magari per qualche giorno quando vuoi andare in vacanza, e anche lì non è semplicissimo.
1: E non vuoi spendere tanto, soprattutto quando vai nelle città che sono prese d'assalto dai turisti.
0: Però ogni tanto trovi degli annunci, ne abbiamo visti di tutti i colori, di gente che mette in affitto anche il balcone, la cantina. A Roma pare si siano ulteriormente superati. C'è una signora che vive a Trastevere e ha deciso di mettere in affitto il suo divano letto.
1: E tra l'altro la cifra è anche modica, 35 euro a notte, e non solo, ma ti dà la possibilità, guarda, di farti
0: una
1: doccia
0: un
1: e anche di cucinare, perché ti mette a disposizione la cucina per un pasto.
0: E anche il bagno, nel caso foste interessati.
2: Posso anche fare due gocce o devo aggiungere 10 euro?
0: Puoi farle. Oh, però la gente ha ironizzato, ci è scoppiata la polemica, ma come 35 euro a notte, tu affitti un divano letto? Andando a vedere, alla fine è affittato fino a settembre.
2: Per chi conosce Trastevere sa che è la parte di Roma forse più colpita dall'overtourism, non c'è un buco libero, insomma è tutto pieno, e quindi si adegua come si può.
0: Bella,
2: ma insomma i romani direbbero non è più quella di una volta, dei vecchi film.
1: Certo. I costi sono altissimi, e se un giovane deve passare da Roma, andare a trovare, non so, un amico, oppure semplicemente fare una visita e non ha tanti soldi a disposizione, questa potrebbe essere una possibilità.
0: E infatti bisogna vederla da quel punto di vista. Per 35 euro a notte tu hai un divano letto dove dormire, una doccia, un bagno, una cucina, è super conveniente.
2: È giusto dire, ma che ci fai oggi con 35 euro, onestamente?
1: Niente.
2: Quasi nemmeno più ci mangi.
0: Manca una pizza con una birra. Cioè,
1: in certi posti.
0: Niente. Per cui.
2: Magari una sì, ma due no.
0: Poi Monica diceva, se sei un giovane, guarda che c'è tanta gente anche adulta che non ha i soldi per purtroppo concedersi magari una notte in albergo.
1: Un ragazzo si adatta molto di più.
0: Quello senza dubbio, vabbè. Quindi tutto sommato è una soluzione che si può prendere in considerazione.

0: Teddy Swims su Radio Monte Carlo. Quando si va in vacanza o semplicemente si gira per lavoro, si cerca di spendere il meno, comunque di risparmiare, perché i prezzi sono saliti alle stelle.
1: A meno che non ti paghi tutta l'azienda se sei in giro per trasferta di lavoro, allora lì ti concedi tutto quello che ti vuoi concedere.
0: Lo so, però non bisogna esagerare.
1: Certo. A Roma affittano una stanza, anzi un divano letto a 35 euro.
2: Magari. È arrivato lui adesso, magari.
1: Mi sono già allargato. A Trastevere per 35 euro a notte, con bagno però anche l'uso della cucina. E c'è Cri che dice: io pago 35 euro a notte per farmi tenere il cane in pensione, per cui è vantaggioso il divano letto.
0: Sai che è anche poco, perché ho sentito dei prezzi ancora più alti.
1: Cioè, paga di più il cane in pensione di te del divano letto a Trastevere.
2: Problemi del primo mondo, come si dice. Ma quindi se tu sei lì che dormi, magari arriva il padrone di casa che ha voglia di mangiarsi una cosa nel cuore della notte, vedi uno in mutande che ti passa nella penombra davanti.
1: Però se ricordate, non so se li avete mai usati, i primissimi B&B, Airbnb, erano fatti così. Cioè l'idea era che tu condividessi una stanza di casa tua, e quindi comunque cucina in comune, bagno in comune. A me è capitato, quando sono andato proprio in Norvegia, di stare a casa di persone, per cui alla fine la sera, se volevi, cenavi insieme a loro. Poi la cosa si è evoluta, ormai sono delle sorte di alberghi trasformati in B&B.
2: Sono cambiati un po' coi tempi. Ho in effetti un po' di nostalgia. Era un'epoca più genuina, dove non si pensava a lucrare da ogni metro quadro possibile. Oggi purtroppo, soprattutto in certi quartieri come Trastevere, succede.
1: Mauro da Padova non a caso ci dice che quando fa delle trasferte di lavoro per 15 giorni gli conviene ormai andare in albergo, costa meno che un appartamento. Mi chiedono 900 euro di appartamento e in albergo pago 90 euro al giorno. Fate i conti, in albergo hai la stanza rifatta, magari la colazione inclusa, se hai qualche necessità hai qualcuno che ti aiuta, per cui
0: dipende anche in quanti si è, perché 900 euro se si è in 4 o 5 allora alla fine risparmi.
1: Questo sì, infatti la convenienza è quando c'è una famiglia di mezzo.
2: E soprattutto in linea di principio, io quando sono in vacanza non voglio vederla una cucina. Proprio i fornelli non mi dovete far vedere. Sono in vacanza, ma cosa volete?
1: Ma come, non cucini in vacanza, Andrea?
2: Ma lasci fare, in vacanza faccio dell'altro.
1: Dai, che Genostation era su Radio Monte Carlo. One day in your life.

0: La grande voce di Anastasia su Radio Monte Carlo con One Day in Your Life. A proposito di vacanze, di case in affitto, a proposito c'è anche chi ci scrive che ancora fa il vecchio Airbnb, quello che affitta una stanza di casa propria, eh? E Luigi da Bologna dice: io ho una stanza di casa mia che affitto, bagno e cucina in comune, e le persone condividono con lui la casa.
1: Bisogna anche essere predisposti, no? Per avere sempre gente estranea in casa, perché insomma, bisogna sentirsi liberi comunque.
0: Cioè, io che giro per casa praticamente senza niente.
2: Beh, non lo farà quando è in casa d'altro, scusi.
1: Ma appunto, ti limita molto nella libertà.
0: Ma soprattutto se dovessi avere gente a cui affitto una stanza, come si fa? O hai persone che vivono come te liberamente, oppure un po'
1: Anch'io giro un po' così per casa, e quindi sì? come potrei fare?
2: Che bella immagine, ora c'ho tutte e due in testa, uno da una parte e uno dall'altra.
0: Vabbè, a proposito però, dicevo, di turismo, c'è una regione in Italia dove i flussi turistici aumentano più che in altre regioni ed è, non dico insospettabile perché è una gran bella regione.
1: Però,
0: quale potrà mai essere? Provate a indovinare.
1: Io
0: vediamo.
1: Non l'avrei detto.
0: 342-4141-762, vediamo i nostri ascoltatori.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da... Iper.

0: Tony, quel gran genio. Mamma mia. Scusami. Come rovinare un capolavoro di quel genio di Franco Battiato, Monica Sala.
1: Scusami, è la sveglia, no? Certo. Potrebbe essere anche questa una sveglia.
0: È il gallo.
1: Cucurucucu.
0: Paloma. Battiato a Radio Monte Carlo alle 7.55. Ma noi ci siamo lasciati in sospeso con una domanda ai nostri ascoltatori: qual è la regione italiana che ha e registra il maggior aumento di flusso turistico? Nel senso che non è che è quella che ha più turisti, ma che ha il tasso di crescita più alto.
1: Allora, i nostri ascoltatori hanno scritto un po' di tutto:
0: sì.
1: Campania, Basilicata, Abruzzo. Però c'è chi ha indovinato, perché è il Piemonte.
0: Il Piemonte che batte Puglia, Sardegna, regioni balneari, soprattutto in questo periodo. Per quello io dicevo che magari uno non ci arriva subito così alla prima, perché è una regione dove non c'è il mare, quindi uno magari pensa a un turismo limitato, e in realtà sta crescendo a ritmi molto sostenuti, tanto da arrivare a ridosso appunto di regioni un po' più famose e blasonate.
2: L'avevo capito, perché io dove vado questo weekend a festeggiare il mio compleanno? In Piemonte, ovviamente.
0: Tutto prenotato, certo. Tutto occupato, hai trovato posto?
2: Ho trovato posto, anche se chiaramente si fa pagare il Piemonte, dire, perché appena si è reso conto di essere attraente per i turisti, anche solo rispetto a 5 o 10 anni fa, i prezzi sono molto differenti.
1: Scusa, ci vai, ma non è il momento del tartufo questo.
2: Lasci fare, mangiare dell'altro, non si preoccupi. Non credo patirò la fame.
0: No, in Piemonte senza ombra di dubbio non si patisce la fame, si mangia benissimo, ci sono dei posti stupendi, basti pensare le Langhe, il Roero, tutta la parte
1: meraviglia
0: dell'Astigiano, ma anche la zona torinese, quello che ci sta su, le montagne, tutto bello.
2: Proprio nelle Langhe vado.
0: Guarda un po'.
2: Non dico dove, sennò i fan, sapete,
1: beh, certo, si accalcano.
0: È lì che cresce il turismo in Piemonte, perché ci va Andreoli.

0: La musica di Radio Monte Carlo con Yvonne Hellman, quella di If I Can't Have You, Bonjour, Bonjour.
1: È il momento dell'informazione, del meteo e di Teotraffic e poi ci saremo ancora noi, quelli di Bonjour, Bonjour.
0: State qua fino alle 10.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esteroletto. Putin è pronto a finire le ostilità, lo ha detto Donald Trump prima di partire per Ankara per la due giorni sulla NATO. Vertice preceduto dalle critiche agli alleati sulle spese militari e per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran, ma anche dal nuovo affondo contro Giorgia Meloni. Per lei serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente a corredo di una foto che lo ritrae con la premier. In Turchia il capo della Casa Bianca incontrerà Zelensky mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. È salito a 22 il numero dei morti a Kiev, da dove nella notte sono stati lanciati oltre 400 droni verso Mosca. Due navi commerciali colpite dai missili dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. Proseguono intanto le cerimonie funebri per Ali Khamenei, ucciso in un attacco di Stati Uniti e Israele a febbraio. La salma fatta sfilare a Teheran tra ali di folla e slogan contro Washington e Tel Aviv. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista e editore, sarebbe il mandante dell'attentato di Namitardo contro l'abitazione di Segefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Lo sostengono i pubblici ministeri che lo hanno indagato, i quattro presunti esecutori arrestati nei giorni scorsi. È prevista per le 10 la riapertura dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa, chiuso da ieri a causa dell'intensa attività dell'Etna e proprio per la nube di cenere proveniente dal vulcano è interdetto anche lo spazio aereo su Sigonella. Il Belgio elimina gli Stati Uniti dalla corsa dei mondiali di calcio e passa ai quarti forte di un netto 4-1 e dopo le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber americano Balagan sostenuta da Trump. La formazione di Garcia troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis e Wimbledon avanzano Coboli e Jasmine Paolini. Fuori nel doppio Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi giornata in gran parte soleggiata, una mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi e sulle zone interne del centro-sud, con isolati temporali sulle zone appenniniche e possibili locali sconfinamenti lungo le coste di Campania, Basilicata e Calabria. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in intensificazione, temperature massime per lo più comprese fra 30 e 36 gradi, possibili picchi fino a 37 gradi. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
13: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori code per un incidente tra Varazze e Celle Ligure in direzione della Francia. Sulla A4 Venezia-Trieste ci sono rallentamenti tra il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna code tra Modena Nord e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Sulla A8 Milano-Varese incolonnamenti tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Infine sulla statale 172 dei Trulli si procede a rilento per un cantiere tra Casa Massima e Martina Franca in direzione Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Tra di bonjour bonjour anche oggi a tenervi compagnia Davide, Monica, Stefano, Andro e Davide Ippolito che è in regia.
1: Presenti e svegli più che mai mattina.
0: Svegli molto poco, amici, ma intanto non c'è bisogno di dirlo, ve ne siete accorti in questi giorni, stiamo dando il massimo di noi, ma è rimasto poco.
1: Ma tanto non ci vedono.
0: Vabbè, si sente, si
2: noi capisce. Mettiamo tutto in piazza, non nascondiamo niente, quello che sentite siamo.
0: Si percepisce lontano un miglio che siamo arrivati.
1: Hai visto che ha appena sbadigliato Andreoli.
0: Vabbè. Faccio finta di non vederlo, se no. Vabbè. Spero che voi state più in forma di noi, che siamo un po' accartocciati. Ci tiriamo su con Bryan Adams e questa Back to You.

0: no, no, no, però scusate, cioè che amici siete, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Monte Carlo.
1: So benissimo dove vuoi arrivare.
0: Ma scusa, noi abbiamo detto che siamo un po' accartocciati, fine stagione, stanchi, tutto il resto. Mi aspettavo, ci aspettavamo messaggi del calibro: ma non è vero, siete in forma come sempre. E invece ci confermano, si capisce che siete bolliti. Ma come?
1: Grazie, grazie. Ma come? Noi invece volevamo appunto messaggi del tipo: ma no, siete grandi lo stesso, sì, siete stanchi ma non si sente.
0: Invece
1: sì,
0: no,
1: siete cotti.
2: Abbiamo però un alibi, per esempio c'è chi per voi guarda le partite dei mondiali pure di notte, vabbè, così poi il giorno dopo si possono commentare.
0: Andrea, ti abbiamo già detto che la differenza non si sente, che tu vada a dormire presto, che tu stia sveglio tutta la notte, la resa è la stessa.
2: E quello è il mio segreto, ho visto. Comunque, questa notte due partite ieri dei mondiali,
0: una in particolare
2: molto discussa,
0: necessita di approfondimento, è quella tra Belgio e Stati Uniti. Ci eravamo lasciati, per chi non è stato sveglio tutta la notte, con Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, che aveva voluto graziare, chiesto la grazia per un giocatore della nazionale americana, Balogun, che era stato espulso nella partita precedente, quindi non avrebbe giocato ieri contro il Belgio. Ha chiamato Infantino, il capo della FIFA, cioè delle cose oscene nel calcio moderno di oggi.
1: Ma c'è un problema, perché Trump le regole del calcio non le conosce.
0: Non le conosce, ma non conosce le regole in generale del comune vivere e del rispetto. Di fatto, comunque, questo giocatore ieri è stato in campo, ma non è servito a nulla, perché cos'è successo stanotte?
2: Il Belgio ha vinto sugli Stati Uniti per 4-1. Balogun, ecco, tra l'altro si è mangiato un paio di gol, insomma. Pure. Alla fine possiamo dire giustizia è fatta, è valsa la pena, caro Donald Trump. Tutto il mondo ha tifato contro l'America, tutti gli sportivi hanno tifato contro gli Stati Uniti.
0: È finita 4-1, gli Stati Uniti sono fuori dal mondiale, il Belgio va avanti, a meno che Trump non richiami qualcuno e dica adesso facciamo la rigiocata.
2: Sì. Certo, cambiamo le regole e mettiamo la partita di ritorno.
0: Sì, appunto, capito?
1: Oppure
0: succederà.
1: A tavolino diamo la vittoria agli Stati Uniti.
0: Perché magari si inventa qualcosa.
2: O c'era qualcuno che era pettinato male, oppure ha fatto una linguaccia all'avversario. Vabbè,
0: comunque, da domani dazi al Belgio sicuramente 100% su qualsiasi cosa. Poveri amici del Belgio, che invece hanno reso giustizia. Come si dice dalle mie parti, San Giovanni non fa inganni, e quindi bene così.
2: Sono uscite tutte le tre squadre organizzatrici, Canada, Messico e Stati Uniti, quasi tutte squadre europee sono rimaste. Per adesso c'è il Marocco e chiaramente l'Argentina di Messi, che oggi deve passare il turno.
0: Proprio così. Peraltro tu hai detto giustamente che adesso il Belgio se la vedrà con la Spagna, che ha battuto ieri il Portogallo. Ma ne parliamo. Marco Mengoni su Radio Monte Carlo. Guerriero.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio Monte Carlo, Marco Mengoni, guerriero, sì, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il grande guerriero di questi mondiali 2026 che deve lasciargli, ed è anche stato l'ultimo mondiale che ha giocato perché ha 41 anni.
2: E perché ieri il Portogallo, il suo Portogallo, ha perso la partita contro la Spagna e quindi a casa il Portogallo. C'è stato anche questa sorta di passaggio di consegne, diciamo così, figurato tra il giovane Yamal della Spagna, quanti anni ha? 20 anni forse?
1: Giovanissimo neanche.
2: E Ronaldo, che appunto in lacrime è uscito fuori dal campo. Ci spiace per lui perché è stato ed è ancora un simbolo del calcio, ci mancherebbe altro, però con la sua nazionale il Portogallo basta, il mondiale finisce qua.
3: Pensate, Yamal nato nel 2007, quando Ronaldo già aveva giocato il suo primo mondiale, quindi a meno della metà degli anni di Ronaldo. Partita comunque molto interessante, con occasioni di qua e di là. Anche Ronaldo ha avuto qualche chance. Alla fine un gol al 90esimo della Spagna, in una disattenzione del Portogallo, ha deciso la partita. Va avanti la Spagna, che ricordo io avevo pronosticato come potenziale vincitrice dei mondiali, o comunque destinata ad arrivare molto in fondo.
1: Scusami, io ho detto Brasile, Spagna. Il Brasile
3: Spagna
1: se n'è andato
3: convinta.
1: Il Brasile se n'è andato, adesso mi rimane la Spagna.
2: Vediamo se ci sarà la maledizione di Monica Sala fuori anche la Spagna al prossimo giro dopo il Brasile.
3: Infatti ieri quando il Portogallo ha preso la traversa ho pensato, ecco, la maledizione non ha funzionato a dovere.
2: No, perché a proposito di maledizioni, si dice che quella di Trump con gli Stati Uniti, lui che ha fatto di tutto perché gli Stati Uniti potessero in qualche maniera andare avanti, ecco, invece è stata la sua maledizione. Usciti proprio ieri, abbiamo detto, nella notte 4-1 a beneficio del Belgio.
3: Vabbè ragazzi, sono Stati Uniti, cioè non è che quel pallone tondono di mestichezza. Se è ovale magari se la possono cavare.
2: Quali sono le partite di oggi? Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22. E invece poi ci sarà giovedì per i quarti di finale Francia-Marocco. Già qualcuno dice un derby di fatto.
1: Molto interessante quella partita.
2: Calda.
3: Partita bella accesa, già, anche perché molti giocatori del Marocco poi nati in Francia ma hanno deciso di giocare per il Marocco. Insomma è veramente più di un derby.
2: Avremo modo di parlarne. 8:17 su Radio Monte Carlo. Prince, Kiss.

0: Kiss.
1: E abbiamo Prince con la sua Kiss su Radio Monte Carlo, 8 e 21
2: Daccelo
1: minuti, martedì 7-7.
2: Dacci
1: come?
2: Un bacino.
1: Arrivo subito.
2: A poi darlo
3: no,
2: a
3: no, no, no, guarda. No, no, dallo, sì, dallo
2: vai,
3: lui.
2: Vai.
3: Bravi,
2: no,
3: bravi,
2: adesso,
3: ecco.
2: Così appassionato Stefano.
1: Per fortuna si è fatto la barba.
2: Stamattina. Guarda come ti ricompenso.
1: Oh mamma.
2: Con un quiz. Anche perché sapete che tra poco c'è il disco estate, dovete indovinare voi la canzone del disco estate e la faccio indovinare anche ai miei due colleghi, perché guarda qua, ho oscurato la scaletta, non sanno qual è la canzone e vediamo.
3: Sentiamo la nota allora.
2: Sentiamo
3: dai.
2: Della nota di Davide Ippolito in regia se ce la fate.
3: Dai. E se vuoi te lo dico subito.
2: No.
3: Non posso dirlo.
1: No. Lei ci ha sfidato, ora lo diciamo invece.
3: No,
1: roviniamo
3: diciamo,
1: il gioco.
3: Esatto.
1: Scusi.
2: Come se non fosse mai successo, peraltro. 342-4141-762. Vogliamo il titolo della canzone e chi la canta.
3: Cioè, anche un bambino indovina questo pezzo.
2: Proviamo a farla risentire, ma poco.
1: Pure.
2: Poco. E magari qualcuno è distratto, dai. Stop. Diteci voi, aspettiamo le vostre risposte e poi tra poco ci ascoltiamo il disco estate di oggi. Prima però...
3: Sì, ci vogliamo concedere una pausa golosa senza compromessi, perché questa è la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
2: È uno yogurt cremoso, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, è fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. È disponibile in 5 gusti, fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
3: E allora provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai

0: Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Tamara Donà
3: e da Giancarlo Cattaneo
2: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
3: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
4: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Ha inaugurato Umbria Jazz, l'abbiamo visto venerdì sera, il grande evento di Perugia, noi Radio Monte Carlo, alla radio ufficiale, lui in concerto con anche alcuni dei nostri ascoltatori che hanno vinto i biglietti giorni fa. Brand New Day alle 8.31, gli strani scherzi della rete, non so se avete visto anche voi, è tornato virale un video di qualche stagione fa, è una lite tra Flavio Briatore e questo gelataio di Ruvo di Puglia accusato di vendere dei gelati a prezzi esorbitanti.
1: Beh, in effetti, un cono con zafferano e foglia d'oro viene venduto a 95 euro.
0: 95 euro per un cono gelato.
1: C'è la foglia d'oro, c'è lo zafferano.
0: Zafferano costa tanto, eh?
2: E Briatore ha detto, davanti a questa evidenza, ha detto: chi paga quei 95 euro per quel gelato è sicuramente un cretino.
0: Vabbè, però ragazzi, diciamoci la verità.
2: Beh, un po' ha ragione, però.
0: Però lui stesso che vende delle pizze, che sono pur sempre pizze, a dei prezzi non certo economici. Io direi.
1: Sì, lo chiamiamo.
0: Chiamiamolo.
1: Dai, chiamiamolo.
0: Perché io glielo voglio dire proprio in faccia.
1: Dai, sentiamo.
0: Scusa,
1: sentiamo.
0: Non è normale che lui se la prenda con uno che vende il gelato a un prezzo così alto.
3: Non c'è posto, sold out. Qui è tutto esaurito, non ho più tavoli. Se volete venire al cenone di Capodanno. Siamo in overbooking fino al 2041.
1: Addirittura. Briatore, noi non vogliamo un tavolo, siamo quelli di Radio Monte Carlo.
3: Oh, bella roba. E cosa volete? Sbrigatevi che non ho tempo.
1: No, ci ascolti, noi volevamo tornare sulla discussione che ha avuto con il gelataio.
0: Quello di Ruvo di Puglia.
1: Esatto. Lei ha detto che chi compra un gelato da 95 euro è un cretino. Però lo deve ammettere, le sue pizze non sono proprio buon mercato.
3: La fermo subito prima che dica troppe semenze. La pizza è un'eccellenza italiana e l'eccellenza si paga, è chiaro il concetto?
0: Abbiamo capito, ma anche il gelato è un'eccellenza italiana.
3: Ma non mi prenda in giro, gli italiani si sono mangiati per anni il gelato al puffo. Latte, zucchero e un barile di colorante industriale. Costo di produzione 1 euro alla tonnellata.
1: Sì, va bene, ma il puffo per fortuna non c'è più.
3: È lo stesso. Vuoi il gelato alla crema? Togli il colorante, aggiungi 4 uova arancide, 2 bustine liofilizzate. Pronta la crema.
0: Vabbè, però spero che non si faccia così la crema, Briatore.
3: Comunque, visto che la gente è cretina, anche nei miei ristoranti Crazy Pizza ci siamo adeguati.
0: In che senso?
3: Per esempio, a Torino quest'anno serviamo la pizza al lingotto.
1: Ma lingotto nel senso della fiera?
3: Ma che fiera è fiera? Dico proprio un lingotto d'oro massiccio. Lo facciamo a scaglie e lo mettiamo sulla pizza al pata negra. All'uscita, perché sennò dentro al forno si fonde.
0: Ho capito, Briatore, ma quanto costa?
3: Dipende dal prezzo dell'oro.
0: Certo.
3: Stamattina, per esempio, siamo sui 18.000 euro.
0: Ma cosa dici?
3: Ma se la borsa è in crisi, anche 30.000,
1: Ho sentito bene, 30.000 euro?
3: Certo, tanto qualche miliardario cretino che paga lo trovi sempre. Ma scusate, se non faccio così, come faccio a pagare 18 modelle svedesi per fare ripetizioni di matematica a mio figlio NFB?
0: Come no?
3: Ma sì, siete solo dei livorosi, perché io sono un genio, voi no.
1: Capisco.
0: È sempre vero, caro Briatore. Vabbè, la pizza con lingotto a scaglie, mangiatevela voi, 18.000 euro.
1: È un po' indigesta, secondo me.
2: Ma poi l'oro che sapore c'ha? Perché metterlo sui cibi? Ma che senso?
0: 8.35, amici, è arrivato il momento del disco estate. Bravi voi che avete indovinato il nostro quiz. Sentite qua che canzone oggi. Un tuffo nel passato.
4: Radio Monte Carlo. Disco.
5: Disco.
4: Estate.
5: Estate.

0: Solo lei riusciva a fare queste cose. Giuni Russo, I Gabbiani. Ecco qua, senti. Sì. Un'estate al mare. Peraltro, alla fine delle canzoni dice pure togliti il bikini. È un incitamento al nudismo, e meno male, al naturismo.
1: Eh sì, tutti nudi allora quest'estate.
0: E perché no? Ci sono le spiagge apposite. Un'estate al mare, la grande Giuni Russo. Disco Estate di oggi a Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo. Il quiz, hanno indovinato tutto.
1: Tutti, dai, come facile. Si poteva sbagliare un quiz del genere?
2: No. Per impedirci di vedere il titolo, Lentini, che non ha evidentemente fiducia in noi, ha messo il giornale proprio davanti al monitor con i titoli delle canzoni.
1: Cos'è che avevi usato? La Gazzetta? No, la Gazzetta dello Sport, l'ho messa davanti.
0: Lo farò tutte le mattine, perché oggi era facile, avete indovinato pure voi due, ma di solito dite, ma è facile, è facile perché lo leggete.
1: Ha detto, avete indovinato pure voi due, va bene, grazie. Comunque, questo pezzo è uscito nel 1982, vi ricordate cos'era successo nell'82,
0: forse
1: vero?
0: Forse abbiamo vinto i mondiali.
1: Esatto,
0: forse.
1: Proprio così.
0: Ma questa e altre canzoni saranno protagonista dell'ultima puntata di Bonjour Bonjour. Il 31 luglio, cade bene, un venerdì, saremo qua insieme a voi per 3 ore con le canzoni più belle delle estati passate. Sapete bene che c'è poi un punto fisso, che è l'ultima canzone, che sarà Spiagge di Renato Zero.
2: E poi tutti col trolley, ce ne andiamo direttamente.
0: Volo subito via.
1: Veniamo già qui con il trolley.
2: Lentini ancora le 10:15, venerdì 31, non si sa come farà, ma forse ce la farà.
0: Ho fatto anche di peggio. Amici, dobbiamo fare i complimenti a George Clooney, che ha avuto una carriera lunga e folgorante. Io me lo ricordo, eravamo tutti più piccoli, quando ancora era uno dei tanti attori di una, all'epoca neanche si chiamavano così, ma serie televisiva, che era IAR. Io l'ho conosciuto lì e poi piano piano è diventato un grande attore, regista, produttore. Dicevo i complimenti perché alla prossima edizione della Biennale di Venezia, il Festival del Cinema, la Festa del Cinema di Venezia, riceverà il Leone d'Oro alla carriera.
1: Quindi un premio più che meritato, e devo dire che con gli anni è migliorato come il buon vino.
0: Ma dal punto di vista dell'attore o d'estetico?
1: Tutto, ma anche fisicamente, no? Quando ha incominciato a diventare un po' brizzolato, sì, è molto più affascinante, direi.
2: Si parlava ieri di sliding doors della carriera. Anche Clooney, come Sylvester Stallone, all'inizio ha faticato molto. Sì. Quando gli è arrivata la fama era già brizzolato, insomma, non era un ragazzino, e poi da lì, insomma, è diventato quella star di fama mondiale che tutti conosciamo.
0: Perché gli hanno dato questo premio nella sua triplice veste, abbiamo detto, di attore, regista e produttore. Dicono, è un attore, è un artista completo e carismatico, appassionato e originale, ha saputo trasformare una vocazione profonda in una delle parabole più luminose del cinema contemporaneo.
1: Ma il carisma, secondo voi, è innato oppure si può costruire poco per volta?
0: Per me è innato, e poi devi saperlo dosare il carisma.
2: Tu dici, o ce l'hai o non ce l'hai, e se non ce l'hai è inutile che studi, impari e ti alleni.
0: E lui comunque ha questo fascino, anche dato dal fatto che esteticamente è di sicuro un bell'uomo, e poi comunque è sempre trasmesso, secondo me, una tranquillità, una sicurezza. Non è mai stato uno al centro di troppi scandali, troppe cose. È una garanzia George Clooney alla fine, dai.
2: Non se l'è tirata troppo, no. E nella sua carriera, appunto, ha fatto ruoli drammatici, comici, insomma, ha fatto tante commedie, e lui stesso ha scherzato su questa carriera, ha detto, col premio alla carriera vuol dire che l'anticamera forse di qualche cosa di brutto arriva alla fine di solito.
0: Sono invecchiato,
1: anche molto simpatico con le sue battute.
0: È anche
1: Clooney
0: un po' mezzo italiano ormai, perché a lui si deve anche il rilancio di Como, del lago di Como.
1: Milaglio.
0: Tutto lì, esatto, con la sua villa, spesso da quelle parti. Bravo George Clooney. Ora qui Radio Monte Carlo, Sienna Spyro.

0: Dicono che abbia un difetto Sienna Spyro.
1: No, ma dai.
0: È perfetta. Il suo difetto è quello. È un difetto, in effetti. Bella, brava, di successo. Sienna Spyro, sarà di Monte Carlo, Material Lover.
1: Sta per arrivare anche il Geographic. State lì, mi raccomando, Bonjour, bonjour.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
11: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro.
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
20: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
19: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, Classica o Zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
22: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: po' di fresco in montagna, si spera, anche se forse pure lassù in cima fa un po' caldo di sti tempi. E in Mountain High Enough, loro parlano di montagne, Marvin Gaye, Tammy Terrell su Radio Monte Carlo.
1: Ma una ventata di fresco arriva da Geographic,
0: ma
1: perché
0: chi lo
1: no?
0: Sa. Sentiamo.
2: Non saprei, cari amici, perché non so se ve ne siete accorti, ma in tutto il mondo l'aria condizionata è diventata oggetto di dibattito politico. Arriverà anche qua e la sto sentendo arrivare, perché il condizionatore che tutti noi fortunati abbiamo in casa non è soltanto un elettrodomestico, no, vi piacerebbe, il condizionatore è diventato una bandiera politica. O stai di qua o stai di là. Da una parte c'è chi dice il condizionatore è il male, inquina, le nostre città stanno friggendo e il condizionatore peggiora le cose ributtando calore fuori, bisogna cambiare le città, fare più alberi, più aree fresche, più ombra, meno automobili. Dall'altra parte però c'è la libertà individuale, ma come, abbiamo inventato noi umanità il condizionatore, la più grande invenzione dell'uomo dopo il pelapatate, e dovrei sentirmi in colpa perché lo tengo acceso? Va bene l'ambiente, va bene l'ecologia, ma lasciatemi vivere. E insomma, chi ha ragione? Secondo me, tutti e due. E come sempre la saggezza imporrebbe una sana via di mezzo, ma questa non è un'epoca saggia, lo sappiamo, e quindi si litiga senza capire che il problema non è il poro Cristo che si mette il condizionatore in casa, il problema è che abbiamo consegnato, senza fare la minima resistenza, le nostre città in mano a qualcuno che le fa, sta facendo diventare sempre meno vivibili, a multinazionali che hanno negozi di 4 piani con l'aria condizionata a 18 gradi e le porte sempre aperte. Ma sì, facciamo una bella piazza di cemento con 4 bonsai in croce e una fontanella, 1800 metri quadri di piazza senza neanche un briciolo d'ombra. Oppure costruiamo un bel palazzone per uffici, se ne sente la mancanza. Sì, ok, devo eliminare una cinquantina d'alberi, ma chi se ne frega, li ripiantiamo da un'altra parte? No, non è la stessa cosa. Ecco, io penso che destra e sinistra, invece che accapigliarsi sul condizionatore, strumento del male, oppure benedizione, dovrebbero pensare un po' di più a chi affidano le chiavi delle loro città. Ecco, nel momento in cui tutti ci potessimo unire, forse sarà un'utopia, verso un obiettivo comune, magari faremo anche qualche passetto in avanti.
1: Tutti uniti verso un obiettivo comune mi sembra molto difficile. Comunque, teniamo il condizionatore e piantiamo tanti alberi.
0: Ecco. Forse arriverà il giorno in cui ci saranno più alberi che condizionatori, visto che adesso forse in alcune città ci sono più condizionatori che alberi, ai noi.
2: Stiamo a vedere.
0: Grazie Stefano per la tua riflessione. Peraltro, leggendo le statistiche, in Europa aumentano le vendite invece di ventilatori rispetto ai condizionatori.
2: Il caro vecchio ventilatorone.
0: Che ancora se la batte bene. 8:55, Radio Monte Carlo, Depeche Mode.

0: Enjoy the Silence, un altro capolavoro qui su Radio Monte Carlo, firmato Depeche Mode. L'abbiamo fatto assieme questo. Chi sarà il personaggio di oggi? Come ogni mattina a quest'ora vi diamo 3 indizi, dovete indovinare un personaggio.
1: Lo state indovinando tutti i giorni, sentiamo oggi. Ecco i 3 indizi. Diario, pallanuoto, francobolli.
0: Diario, pallanuoto, francobolli.
1: Questi sono 3 indizi della giornata che portano a...
0: Uomo, donna, personaggio di fantasia.
1: Chi sarà mai?
0: Chi potrebbe
1: o
0: essere?
1: O cosa sarà mai?
0: Non lo so, sono 3 indizi molto diversi tra di loro. Diario, francobollo, francobolli, pallanuoto.
1: Sì.
0: Ok.
2: Ma io sono convinto che qualcuno avrà già indovinato, ragazzi. Non è così difficile oggi, io ve lo dico.
0: 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Vogliamo un nome soltanto.
1: E anche la spiegazione.
0: Certo. Provateci voi, adesso come sempre gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con TGCOM 24, poi tutti gli aggiornamenti anche di meteo e di traffico.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Esther Oletto. Fari su Ankara, dove si apre il vertice NATO. In arrivo Donald Trump, viaggio preceduto dal nuovo attacco a Giorgia Meloni con un post su Truth che commenta una foto che lo ritrae con la Premier. Serve un ordine restrittivo, recita la didascalia. Sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati. Svolta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola ha indagato in concorso con un'altra persona come mandante della bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. Arrestati nei giorni scorsi 4 presunti esecutori. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% il volume di traffico. Ieri però 2 guasti a Milano Centrale e a Follonica hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Estesa sino alle 14 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. I Pasdaran hanno lanciato missili contro 2 navi commerciali vicino allo stretto di Hormuz, una nuova escalation che rischia di complicare i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella Repubblica Islamica proseguono le cerimonie di lutto per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. La bara verrà portata nel pomeriggio in Iraq per ritornare domani in Iran ed essere sepolta a Mashhad, città natale della guida suprema. Mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Cobolli e Jasmine Paolini. Fuori la coppia Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff per inseguire la seconda semifinale consecutiva e continuare la difesa del titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Radio Monte Carlo, meteo, con...
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi giornata in gran parte soleggiata, una mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi e sulle zone interne del centro-sud, con isolati temporali sulle zone appenniniche e possibili locali sconfinamenti lungo le coste di Campania, Basilicata e Calabria. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in intensificazione, temperature massime per lo più comprese fra 30 e 36 gradi, possibili picchi fino a 37 gradi. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 il traffico è congestionato con code da via Togliatti alla tangenziale est. Sul ramo Casalecchio della A14 incolonnamenti allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo in panne causa code tra Firenze-Scandicci e Firenze-Sud in direzione della capitale. Sulla A10 dei Fiori code per un veicolo in panne tra Renzano e Celle Ligure in direzione della Francia. Sulla 1 Milano-Bologna un veicolo ha perso il carico causando code tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Infine sulla statale 114 orientale Sicula si procede a rilento per lavori in corso ad Augusta. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: vero che i nostri ascoltatori sanno tutto, ma è anche vero che era molto facile oggi il personaggio misterioso. Buongiorno amici, l'avete indovinato anche oggi.
1: Anche oggi sapete proprio tutto, perché anche dato la spiegazione esatta. Allora, il personaggio di oggi, diciamolo, lo diciamo subito.
0: Okay.
1: È Nanni Moretti.
0: Bravi voi, tanto
1: bravi,
0: lo sanno.
1: Bravissimi. Infatti tutti, guardi, hanno risposto esattamente. Migliaia di messaggi. Nanni Moretti, tre indizi erano diario, pallanuoto e francobolle.
0: Monica, fammi dire che diario facilissimo, dai.
1: Caro diario, un
0: quello.
1: Film, ha vinto anche il Davide di Donatello, un film del 93, caro diario. Poi pallanuoto perché lui era un pallanuotista, ha gareggiato anche tante volte, e francobolli perché pensate che per comprarsi la sua prima cinepresa ha venduto la sua collezione di francobolli.
0: Lui, grande appassionato, grande filatelico, aveva bisogno insomma di cimentarsi nell'arte del cinema, si è comprato questa cinepresa vendendo purtroppo la sua collezione.
1: Quindi ha sacrificato la sua collezione pur amandola tantissimo.
0: E da lì il successo.
2: Bene, valsa la pena direi di fare questo sacrificio.
0: Bravi voi che avete indovinato, buongiorno, noi siamo Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù, Davide Ippolito in regia, quelli di Bonjour Bonjour. The Right Thing, Simply Red.

0: amici cari, io sempre direi quelli di The Right Thing: non c'è mai la cosa giusta da poter fare, o perlomeno tu credi di poterla fare giusta e finisci per farla sbagliata.
1: Beh, a volte azzecchi anche, cioè, non è che sempre sbagli.
0: C'è un caso che fa discutere. Siamo nel Veronese, siamo sul lago di Garda, c'è questo comune che sbaglierò sicuro l'accento, Torri del Benaco.
1: Benaco, a me sembra che si dica così, però vedrai che sbaglieremo.
0: Perdonateci nel caso avessimo sbagliato. Dove si è sempre praticato il nudismo in una spiaggia, è arrivato il sindaco e ha detto: no, basta, stop, non si fa più nudismo. È arrivato con un'ordinanza in vigore fino al 21 settembre, in questa spiaggia non ci si può più denudare.
2: Con multe salatissime, mi chiedo come le paghi, cioè non c'hanno questi la tasca, il bancomat, le cose.
1: Chi arriva a casa, non preoccuparti che non te la danno,
0: scusa,
1: subito lì la multa.
0: Anche per il nudismo, ma mica c'è la targa sulle terga, scusa.
1: Esatto, puoi dare il nome e il cognome di un altro, quindi
0: come
1: arriva
0: fanno?
1: L'altro la multa.
2: Scusi, non ce li ho, abbia pazienza. Comunque,
0: hai
2: sanzioni fino a 500 euro per chi trasgredisce questa norma. Niente nudismo, il topless è consentito.
0: Però questo è il punto.
2: Ma il topless non è nudista, scusa.
0: Scusami, però è una discriminazione per noi uomini. Le donne possono stare con la parte sopra scoperta.
2: E anche noi da sempre.
1: Anche
2: scusi,
1: voi, scusami, da sempre. Sì. Cioè, voi mi hai messo il reggiseno in spiaggia.
0: Secondo te,
1: no,
0: non abbiamo niente da far vedere. Le donne hanno qualcosa da far vedere nella parte sopra. Il seno è un oggetto. È una parte del corpo che viene comunque.
2: Una parte del corpo molto apprezzata,
0: ecco,
2: dai più, diciamo.
0: Di fatto, quindi, se la donna può scoprire la parte sopra, perché l'uomo può scoprire dell'altro?
2: No, ma scusi, ma lei mi paragona il seno femminile, che comunque è simbolo di.
0: Vabbè.
2: Cioè, anche una valenza, cioè, voglio dire. Non so.
1: Esatto, lui vuole andare con tutto all'aria, hai capito? Perché è consentito il topless.
2: Che poi non è neanche un bel vedere, se posso permettermi. Non paragonerei un seno con quello che, capito?
0: Senza dubbio, però comunque torno a ribadire: se si può scoprire una parte del corpo, allora scopriamo tutto, perché questa cosa a metà.
2: E non vada a farlo a Torri del Benaco, perché la
0: multano
2: in maniera salata.
0: Comunque è diventato un caso dell'estate, sta ordinanza del sindaco, lì fino all'altro giorno si poteva fare tutto, adesso niente.
2: Però se l'ordinanza l'ha fatta, vuol dire che un motivo c'era, cioè vuol dire che la gente andava un po' disinvoltamente.
1: Esagerava,
0: sicuro. Anche perché le spiagge per naturisti dovrebbero essere invece preservate. C'è tanta gente che vuole riconnettersi con la natura e via, mollare tutto.
1: Ma guarda come ti piace.
2: Facciamo la riserva come ornitologi, diciamo.
0: Non c'è trucco, non c'è inganno, lo sapete, c'è Natalie Imbruglia su Radio Monte Carlo. Upside Down.

0: Upside Down, l'ultima di Natale Imbruglia, Radio Monte Carlo.
1: Quella che? Quella con la quale non puoi giocare a carte perché...
0: Dillo ormai,
1: perché
0: dillo,
1: imbruglia.
0: Perché imbruglia.
2: Io spero certo. Solo che non ci sia Secu da qui alle 10, perché altrimenti io ve lo dico, lascio lo studio e vado a svernare da un'altra parte.
1: Secu è quello che non è Secu,
0: non
1: perché
0: è Secu.
1: Dice Monica che è sovrappeso. 9:15, c'è polemica sul lago di Garda, il sindaco di Torri che ha deciso lì in provincia di Verona di vietare il nudo integrale sull'intero suolo comunale, in modo particolare in una spiaggia dove andavano spesso i nudisti, i naturisti. Alle donne è consentito il topless, a tutti gli altri niente,
0: e
1: non si può fare nulla.
0: E certo, ordinanza emanata il 1 luglio, quindi già in vigore, prevede sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori.
1: Ragazzi, che vuole crepè?
3: Sbagliato. Sbagliatissimo, anzi demenziale.
0: E quindi mi sembra di capire che lei è per i nudisti.
3: Ma è ovvio. Viviamo in un mondo dove c'è gente che gira con i sandali, i calzini e ce la prendiamo con uno senza costume.
1: Mi tocca darle ragione stavolta, guardi Crepè.
3: Provate a pensare, noi passiamo buona parte della nostra vita a nascondere qualcosa. La panza, le rughe, le maniglie dell'amore, il pistolino, le emozioni, i nostri gusti sessuali, il pin del banco. Invece dovremmo fare il perfetto contrario, spogliarci dei nostri complessi, delle nostre insicurezze, delle nostre paure.
1: Giusto.
3: E non solo al mare, a mostrare le chiappe chiare. Facciamolo dappertutto.
1: No, scusi, come dappertutto?
3: Ma è ovvio, per vivere più liberi, più felici, dovremmo spogliarci ovunque, solo in spiaggia, ma anche in città o altrove.
0: Ma cosa dice?
3: Pensate ai vantaggi, per esempio, in comune. Dite alla signorina dietro allo sportello: buongiorno, dovrei rinnovare la carta d'identità. Sì, certo, faccia vedere lì sotto.
1: Ma come?
3: Ah, ma sei tu, Umberto.
1: Ma come?
3: Oppure immaginatevi in aeroporto. A check-in non perdereste tempo, perché l'hostess vi manda subito a casa. No, guardi, il bagaglio a mano consentito deve avere uno spessore massimo di 25 centimetri.
1: Ma cosa dice?
3: Lei non si può imbarcare, ma se vuole ci vediamo dopo cena.
1: Ma Crepè,
2: cosa dice?
3: No, cari miei, no. Io difendo il diritto di spogliarsi, perché ogni volta che ci togliamo un vestito ci togliamo una paura.
1: Vabbè.
3: E poi diciamolo, se uno riesce a stare completamente nudo davanti a perfetti sconosciuti, figuratevi se avrà ancora paura di una riunione di condominio. Quella sì che è salute mentale, perché in fondo il vero scandalo non è vedere un sedere, ma vedere certe facce che lo rappresentano. Fantastico, meraviglioso, bellissimo, stupendamente eccezionale.
2: Sai che stavolta gli do quasi ragione.
0: Quasi ragione questa volta. Sì,
1: filosofico,
0: siamo d'accordo.
1: E azzeccato. Bravo Crepè, quindi spogliamoci pure
0: tutti
1: noi.
0: Tutti nudi domani mattina qua in diretta.
2: No, aspetti, una cosa per volta.
1: Il primo programma di nudisti della storia della radio. Radio Monte Carlo. Non so se era...
2: Tanto non si vede, quindi è perché...
1: Cioè Giorgia, e ha ragione lei, è l'amore che conta.

0: Guarda un po' quanti naturisti tra gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Giorgia è l'amore che conta, c'è chi ci scrive come Max da Albini, a pratico naturismo da anni. Tony da Limbiate, anche lui dice: sono naturista, frequento solo spiagge naturiste e la sensazione che si prova a stare nudi a contatto con la natura è indescrivibile.
1: Però in Italia è ancora un po' un tabù, e invece Valentino da Bari dice: io ho abitato tanti anni in Germania e il nudo è consentito ovunque, non è visto male, anzi le saune, le spiagge, là il nudismo è considerato una parte naturale della loro cultura.
0: Nei paesi del nord, in modo particolare del nord Europa, c'è più così abitudine a questo.
2: Che poi è curioso, più è freddo il clima, più sono nudiste, che poi c'è anche un effetto collaterale che ora non voglio stare a dire nel dettaglio.
1: Siete mai entrati in una sauna di quei paesi dove sono veramente tutti nudi?
0: Sono entrato in una sauna in Russia, in un paesino della Russia sperduto dove si dice che sia nata la civiltà russa, e lì c'erano tutte le donne da una parte, tutti gli uomini dall'altra. Peraltro si frustano pure tra padre e figlio, perché la domenica vanno a fare la sauna in famiglia, e con questi ramoscelli di qualcosa cosa che insomma sia abbastanza semplice da usare. È vero, si stimola la circolazione in questa maniera prima di buttarsi in sauna e sotto la doccia.
2: Ha una ragione,
1: certo, la circolazione. Sì.
0: Molto particolare, ed è un'esperienza secondo me che va fatta prima o poi nella vita.
1: Amici, sapete qual è la frase che diciamo di più in estate?
0: Ci penso a settembre.
1: Esatto, mettere in ordine a casa a settembre, iscriversi in palestra a settembre.
0: Però non tutto va rimandato,
1: Ad esempio?
0: Beh, gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
1: Giusto, Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia. È vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL.
0: Trovate tutti i dettagli e le condizioni su questo sito, kia.com.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan. Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan.

0: da DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre!
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Wonderwall degli Oasis, ma allora vengono? È deciso? È sancito, ufficiale?
1: Sembra di sì, amici, perlomeno quello che dicono loro stessi sui social. Gli Oasis potrebbero essere a Roma il prossimo anno, in estate, allo Stadio Olimpico. Due concerti, non è un caso che oggi abbiamo ascoltato Wonderwall?
2: Sì, perché una fan proprio ieri ha chiamato in causa il più piccolo dei fratelli, esatto, Gallagher, Liam, e gli ha chiesto: ma quante date farete? E la risposta è stata: due sono più che sufficienti, no?
1: E quindi Liam avrebbe confermato indirettamente che saranno appunto a Roma. Da lì si è scatenato tutto, anche perché il comune da un po' di tempo stava cercando di lavorare per far arrivare gli Oasis in Italia, e vedremo appena uscirà la conferma.
0: Si sa, da un po' di tempo Roma e Milano se li battagliano questi grandi concerti, questi grandi eventi, insomma, e pare che gli Oasis abbiano scelto Roma in passato, hanno fatto vari concerti a Milano, non so se faranno lo stesso pubblico di Ultimo, però secondo me un po' di richieste ce li avranno anche loro.
1: Ultimo a Roma 250.000 persone ha raccolto.
2: Una cosa pazzesca.
1: Adesso si sta scatenando la corsa a superare l'ulteriore record. Sanno bene gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che prima di Ultimo l'ha fatto 200.000 Vasco Rossi.
0: Prima ancora Ligabue, insomma, sì, c'è una gara che fa il super concertone.
1: Vedremo chi rilancia 300.000.
2: Sarà difficile superare i 250.000 comunque, vedremo.
1: Molto complicato. Il problema è che io ho preso ieri i biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Roma. Il prossimo anno segnatevi già la data, che non ci sarò, il 20 di giugno. Ciao a tutti.
2: Non ci sei, va bene.
1: Adesso devo spendere altri soldi se arrivano gli Oasis.
0: Può fare una permuta, Lentini,
1: infatti,
0: magari.
2: Sarà più difficile avere i biglietti, eh?
1: Anche perché, diciamoci la verità, ma quanto costa il biglietto di un concerto?
2: Costano tanto.
1: Ormai tantissimo, perché vivono di quello i cantanti, per cui.
0: Va anche detto che se uno non se lo può permettere, nessuno ti obbliga ad andarci.
1: Vabbè, ma è una gioia ogni tanto nella vita, Andreoli, no? Mettiamo da parte i soldi e ci prendiamo un biglietto per un concerto. Just when

0: 9.43 Radio Monte Carlo con Joe Legend, Blood Pop, Good Night. Sapete che siamo radio internazionale, ci ascoltano ovunque nel mondo. Di sicuro abbiamo degli italiani che ci stanno ascoltando da Londra. Dobbiamo fare un appello. Abbiamo un amico, è bravo, non sporca, anche un bel ragazzo, si chiama Flavio. Sta cercando casa a Londra per almeno una settimana, 10 giorni, non lo so quanto. Qualcuno lo può ospitare?
1: Ma certo, ma secondo te qualcuno si potrebbe mai rifiutare di ospitare Cobolli? Perché ecco, lui per scaramanzia non aveva prenotato la casa, no? Per rimanere a Wimbledon. Invece il suo percorso continua.
0: Stiamo parlando appunto di Flavio Cobolli, grande tennista che sta portando il nome dell'Italia, sempre più in alto, lui insieme agli altri, a Sinner. Però in modo particolare lui che ha raccontato, dopo aver vinto con De Minaur, adesso va ai quarti di Wimbledon: io avevo già disdetto la casa,
1: sì,
0: 7 giorni l'ho presa a Londra.
2: Sì, perché l'ultima settimana di torneo, la finale sarà questa domenica, 12 luglio, tra l'altro è il mio compleanno,
0: ecco.
2: Ci arrivano solo i più forti, quindi lui ha detto, ma un po' di scaramanzia, non prenoto per tutto il mese, ma
0: infatti,
2: solo all'inizio.
0: Complimenti a lui, vedremo quanto riuscirà ad andare avanti, ce lo auguriamo tanto. Complimenti a Jasmine Paolini, anche lei ai quarti, sta rinascendo. Oggi gioca invece Sinner col tedesco Struff,
1: che ha 36 anni, quindi un veterano questo.
0: E speriamo bene anche per il nostro Jannik Sinner. Tra poco qua su Radio Monte Carlo, le ricerche del campus. Bonjour, bonjour.
3: Diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
18: Che voglia di vacanze!
13: Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su syscom.eu.
20: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Lo so, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Monte Carlo, l'avete cantata tutta questa
1: come
0: canzone.
1: Noi. L'abbiamo fatta anche noi.
0: Cosa resterà degli anni Ottanta, Raff?
1: Bellissima. 9.54, siamo pronti anche oggi le ricerche del campus.
2: A me, per esempio, è rimasto in testa il testo di Cosa resterà di Raff, anche se sono passati tantissimi anni, era il 1989, io avevo 10 anni, eppure la ricordo l'esibizione nitidamente, ma c'è un motivo per cui ci ricordiamo i pezzi ascoltati magari nella giovinezza e non ricordiamo gli appuntamenti che abbiamo preso 5 minuti fa, oppure cosa dobbiamo fare di tanto urgente che ci sparisce dalla testa, perché la memoria, purtroppo, come sappiamo, ha un picco che sta tra i 10 e i 30 anni, ma il vero bump, quello che si chiama scientificamente bump, cioè proprio un impatto, sta proprio tra i 10 e i 20 anni, l'adolescenza praticamente. Tutto ciò che noi ricordiamo di quel periodo rimane fissato in maniera pressoché indelebile, anche se non ci pensiamo più, anche se non torniamo a ricordare, tranne le cose di scuola, quelle proprio te le dimentichi subito. Tutto il resto, però, le canzoni, i libri letti in quel periodo si stampano in maniera veramente indelebile.
1: Quindi dai 10 ai 20 anni bisogna acquisire più informazioni possibili per potersele poi tenere nell'arco degli anni.
2: Esatto, poi il fatto che quelle utili vengano perse, mentre quelle che invece sono piuttosto inutili ce le teniamo, è un altro fenomeno che purtroppo non si è ancora capito come gestire.
0: Forse è per questo allora che le persone molto anziane si ricordano soltanto gli anni,
1: i primi anni
2: ma anche quelle non molto anziane, Sala, guardi, glielo dico, c'è un esempio qua davanti.
1: Vabbè, se avete dei figli a 10 anni, mi raccomando, fateli imparare tutto il più possibile. Vi saranno grati un giorno se si ricorderanno quello che hanno imparato. Grazie Stefano, le ricerche del campus Radio Monte Carlo.

0: I Bagels, quelli di Video Kill, The Radio Star su Radio Monte Carlo. E anche per oggi abbiamo finito la puntata di Bonjour Bonjour. È stato bellissimo. Lo rifacciamo domani con Monica Sala,
1: con Davide Lentini,
0: con Andro Mercù.
2: Sì, è stato bellissimo domani, ciao.
0: Con Davide Ippolito in regia, Federica Foglia, sì, ciao, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia, centralino, faccio dei mix incredibili, e con Stefano Andreoli.
3: Belgio batte Stati Uniti ai mondiali, ma attenzione, c'è un retroscena. Trump avrebbe detto: nell'America ha giocato un giocatore che doveva essere squalificato, quindi la partita va ripetuta perché
1: sì,
3: è regolare.
1: Sì.
3: Ha fatto ricorso ancora.
0: Avrebbe ragione, vedi.
3: In effetti
0: ricorso del ricorso.
1: Vabbè. Vi aspettiamo domani a partire dalle 7, non mancate.
0: Adesso Rosaria Renna, Filippo Firli, da Corso Vannucci a Perugia per Umbria Jazz. A domani. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Bacio.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Bentrovati da Virginia Giacomin. Prende il via ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader in arrivo nella capitale turca. Tra i principali dossier, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti, a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Gelo della premier Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon. Balza sopra i 46 euro al megawattora il gas naturale dopo l'attacco nella notte a una petroliera che stava percorrendo lo stretto di Hormuz. La Cina lancia un missile balistico da un sottomarino. Washington esprime profonda preoccupazione e aggiunge: noi preveniamo la proliferazione nucleare, Pechino fa l'opposto. Quarto giorno di funerali per l'ex guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio della guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele il 28 febbraio. Folla oceanica, com. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma: i negoziati con Washington non inizieranno se le minacce continueranno. C'è un nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Acquisito il cellulare, sarebbe il presunto mandante insieme a un'altra persona. Sul movente è in corso l'indagine. Prosegue l'interruzione delle attività di volo all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Stop sia i voli in arrivo che in partenza, sino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. La bancarotta del Baricalcio, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Ai mondiali il caso Balogan si chiude con la vittoria netta del Belgio per 4-1 contro gli Stati Uniti. Ai quarti troverà la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0. Tennis a Wimbledon, ai quarti anche Cobolli e la Paolini. Oggi Sinner contro Struff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Quanto ci starebbe bene Anita Baker sotto le stelle di Perugia, Umbria Jazz, meravigliosa questa Body and Soul per iniziare la porzione di mattinata in nostra compagnia.

0: Buongiorno a tutti, quindi dopo Caffè Latte con te e bonjour, bonjour per l'appunto inizia la diretta da Perugia. Siamo la radio di Umbria Jazz, noi due siamo Rosaria Renna e Filippo Firli.
1: Buongiorno anche a Luca Onere che si occuperà della parte tecnica, a Claudia De Rio che si è occupata dei contenuti, ma anche a Giulio Bartolomei che si occupa di tutto quello che avviene qui ad Umbria Jazz, e poi tutta la squadra alle nostre spalle, perché sono proprio fisicamente in tanti, da Giulio Corbelli a Lorenzo
0: Simone
1: Vincenzi,
0: Gentile, Loris Neri, esatto.
1: Quanta gente, siamo tutti qui.
0: Un salutino anche a Teresita Fogli che sta in quella di Milano e ci assiste, ci protegge, ci aiuta in ogni modo.
1: Dolce, il 342-4141-762 per essere in contatto con noi, tante cose che faremo questa mattinata. Stavo pensando che il nostro ospite di mezzogiorno, che è l'inventore di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, ieri sera sicuramente era in Arena Santa Giuliana, perché c'è stata la meravigliosa serata con Charles Lloyd Quartet e anche l'omaggio nel centenario di John Coltrane con il figlio Ravi e Terence Blanchard, una di quelle serate proprio che i puristi del jazz porteranno nel cuore sicuramente.
0: Bellissimo concerto, tornando c'è stata la possibilità di vedere gli ultimi istanti di... Tu eri team Spagna o team... Portogallo.
1: E io ero team Belgio stanotte.
0: Allora sei andata a letto bella tranquilla, no? Poi ne parliamo magari anche con voi. Voi dove vi schierate? Cosa vi schieravate ieri
1: proprio
0: sera?
1: Proprio così, dalle stelle della musica, sì, alle stelle dei mondiali,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: calcio.
0: Sì, siamo tutti in una grande festa, no? E anche ieri sera lo era.
1: Diamoci una possibilità, come canta Malika Ayane.

0: l'estate con un pizzico di Giuni Russo nell'anima dell'interpretazione di questa canzone, con Malika Ayan qui su Due Come Noi, Radio Monte Carlo, in diretta da Perugia. Oggi, come al solito facciamo a questo punto del mattino, diamo uno sguardo, vediamo una preview di tutto quello che troverete su Facebook, Instagram, LinkedIn, X e radiomontecarlo.net,
1: dove per esempio si celebra il fatto che il 7 luglio dell'84 Born in the USA di Bruce Springsteen fosse al primo posto in classifica. Ma c'è anche molto da leggere, da vedere, da godere, si parla di Jamiroquai, di Ringo Starr, insomma fate un giro su radiomontecarlo.net. Per esempio c'è la notizia di Jamiroquai che vedeva Emergency on Planet Earth nel 93 raggiungere il primo posto della classifica britannica degli album.
0: È il funk più il messaggio ecologista, fu uno dei primi ad abbracciare questo tipo di causa. Un grande compleanno è nel nostro cuore, nasceva nel 1940, siccome è un traguardo importante lo diciamo, oggi fa il compleanno il leggendario batterista dei Beatles Ringo Starr, con il suo immancabile messaggio eterno di peace and love.
1: Davvero incredibile. E però vogliamo celebrare l'unica data italiana di cui siamo partner, di cui siamo radio ufficiale, di una band che è da sempre nelle nostre vite e continua comunque ad essere in collegamento con noi, con la musica e anche qui e là con concerti che vengono tenuti nel nostro paese.
0: Ci avrebbero accompagnato da questa canzone che vi stiamo per far ascoltare per tutto il decennio e anche di più. I Pet Shop Boys stasera saranno a Piazza Sordello, che si trasformerà in un dance floor in assoluto il più elegante di tutta Italia.
1: Quindi a Mantova la grande festa con la musica dei Pet Shop Boys, e ancora una volta siamo felici di essere al loro fianco. Li ascoltiamo?
0: Certo, eccoli qui, Pet Shop Boys, Chris Lowe e Neil Tennant. Stasera buon concerto a tutti quelli che ci andano e che hanno conquistato i biglietti anche con noi. West End Girls.

0: velluto sulle corde vocali di Sky Edwards di Morcheeba. Su Radio Monte Carlo c'era Rome Wasn't Built in a Day.
1: Ora immergiamoci, grazie a Franco Rosso e all'ente del turismo egiziano, nel meraviglioso Sea Club Grand Rotana Resort and Spa a Sharm el Sheikh.
0: Circondato da ampi giardini impreziositi da cascate che si affacciano su meravigliose calette, offre sport, relax e un'enorme piscina all'aperto. Potrete dedicarvi allo snorkeling e al diving e dopo una sessione di fitness con iFriend Pro concedervi una coccola presso la lussuosa spa.
1: Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Live from Perugia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Il suo piscio elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
9: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Rain, è impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
17: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
16: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
18: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
20: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
20: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
20: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
20: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
20: Leva l'IVA
21: e i pensieri.
20: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
26: Ciao da Tamara Donà
27: e da Giancarlo Cattaneo.
26: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Ciao da Tamara Donà
27: e da Giancarlo Cattaneo.
26: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.

0: Si fischietta e la vita sembra già un pochino più leggera. Sitting on the Dock of the Bay, soprattutto quando c'è un capolavoro come questa canzone di Otis Redding, alle 10:31 su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna, in diretta da Perugia in Corso Vannucci per Umbria Jazz. E in tanti, prima insomma stavi parlando di calcio, in tanti ci sta. Ah no, partiamo dall'onomastico, che è più importante, perché è giusto oggi l'onomastico del nostro Claudio Di Leo. Io avrei dovuto ricordarmele perché ho mia nipote che si chiama Claudia, quindi
1: vedi,
0: auguri Claudio nostro.
1: A cosa servono i nostri ascoltatori? Ci ricordano di Claudio Di Leo. Ciao Claudio.
0: Cesare e Francesca dalla provincia di Pavia, grazie per avercelo ricordato. Auguri a tutti quelli che hanno questo nome così antico e bellissimo, sia al maschile che al femminile.
1: Di origine romana, no? Claudius e Claudia.
0: La gens Claudia.
1: La gens Claudia.
0: Reminiscenze scolastiche. A proposito, dicevi Spagna-Portogallo, ne hanno parlato anche ovviamente gli amici di Bonjour Bonjour, la lacrima di Cristiano Ronaldo, che comunque ha salutato con una prestazione al suo livello.
1: Ottimale, è una sfida infinita, e poi appunto le sue lacrime che coincidevano anche con la consapevolezza del fatto che sarà l'ultimo, no? E
0: quindi, sì, diciamo al 99,99%.
1: È stato molto bello che Yamal,
0: il futuro, no? 18 anni da una parte.
1: Prima della partita era andato a farsi fare un autografo, e poi dopo, alla fine della partita, lui, che è stato responsabile del gol della vittoria, l'abbia abbracciato, e tutti e due. È stato un momento di sport molto bello.
0: E lo sottolinea anche Emilio da Sant'Antioco, che dice che ieri sera era pro Portogallo per motivi sentimentali, per un vecchio amore che poi tra l'altro ha ritrovato in età adulta, e poi perché è un paese semplice, dice, nella semplicità c'è la bellezza. Ma quanta saggezza c'è in queste parole?
1: Ma sai che ha fatto una disamina, un'analisi molto veloce di quello che il Portogallo ti consegna tutte le volte che vai lì?
0: Erano in tanti, devo dire, anche nel nostro paese, a tifare per il Portogallo. Però è andata avanti la Spagna, le Furie Rosse.
1: Vedremo
0: come andrà a finire.
1: Adesso in Irlanda ci spostiamo lì col bellissimo nuovo singolo.

0: Quimby, la regina su Radio Monte Carlo in due come noi. Questa era la sua Love and Top.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Un pezzo di giardino, una cancellata, il lato cieco di una proprietà, non sono soltanto confini. Ora in diversi paesi europei cominciano a produrre elettricità. Le recinzioni solari o fotovoltaiche nascono da questa idea: usare superfici già presenti, spesso inutilizzate, per installare pannelli verticali e trasformare un margine domestico in una piccola fonte di energia.
0: La recinzione solare integra i pannelli non solo sul tetto, ma li integra in una barriera verticale, spesso con moduli bifacciali che catturano la luce da entrambi i lati. Così si risolvono problemi di spazio, nessun nuovo terreno occupato, nessun tetto da rifare, nessuna impalcatura per salire in quota.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
12: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te. Il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
19: Ciao da Laura Cremaschi
20: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone. I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
21: Acqua e sapone!
20: Oltre la convenienza!
22: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
23: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: con il grande Renato Zero in diretta su Radio Monte Carlo. Io spero sempre che il microfono sia chiuso, perché se sentiste le cose che ci diciamo prima di andare in onda cambiereste idea probabilmente su di noi.
1: Faremo degli ascolti ancora più alti di quelli
0: sì,
1: che
0: sì, ma quello
1: abbiamo.
0: È un altro programma,
1: sì, esatto. No.
0: Diciamo.
1: Ma però insomma, sai.
0: Allora. Sai Filippo, ti volevo chiedere scusa perché prima mi hai portato il caffè, ti ho detto no perché ho appena fatto colazione, poi mi sono pentito, ho detto ma lui è stato tanto carino, mi ha portato il
1: caffè.
0: Vabbè,
1: ma non è che puoi bere caffè a nastro.
0: Sì, è vero, tornerò con un grado di caffeina proprio nel sangue, il dottore dirà cosa è successo, 10 giorni di ubriacata. E però sai che i no fanno bene?
1: Sì, soprattutto se il tuo sistema nervoso non può prendere caffè più di tanto. No, questa è una cosa importante, una cosa seria di cui volevamo anche discutere e allargare il discorso con voi.
0: Ma no, semplicemente i no per i filosofi dell'antica Grecia come Socrate e Aristotele davano una straordinaria potenza a chi lo diceva, perché se l'uomo riusciva a dire no, costruiva, l'uomo e la donna, costruiva autorevolezza, solidità. E noi spesso diciamo sì perché è più facile, meno faticoso, per accontentare gli altri, perché vogliamo piacere agli altri, vogliamo che gli altri ci accettino, e quindi spesso soffriamo ma facciamo delle cose. Quindi il no è salutare.
1: È una cultura proprio tossica quella del sì, sarebbe una colossale, secondo la scienza, spreco di tempo e di energia. Un no educato fa in modo di ristabilire i confini, i borders, no? Per cui tu con gli amici, chi non ha degli amici che ti usano come psicologo che non pagato, e quindi tu gli ripeti sempre le stesse identiche cose, per cui
0: ma
1: certe
0: no,
1: volte
0: quello
1: dire
0: è un aiuto. Io penso
1: sì,
0: che
1: certe
0: sia
1: certe volte
0: più...
1: se non te la senti puoi anche dire no stasera guarda ho veramente da fare, no,
0: al letto
1: te. Oppure
0: io
1: il capo che ti chiama,
0: che non hai voglia di fare una cosa e per non scontentare gli altri la fai, ecco quello credo, perché la cultura del pleasing, cercare continuamente l'approvazione altrui.
1: Sì,
0: questo, e io in questo momento non stiamo cercando l'approvazione di Luca Onere,
1: allora,
0: perché
1: no,
0: lo stiamo ignorando.
1: E noi diciamogli no.
0: No, e lui no,
1: ci ha fatto partire
0: alle...
1: quelli. Era no.
0: Era no, Luca.
1: Luca Onere.
0: Cos'è che non hai capito di
1: no.
0: N.O.?
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ne esistono moltissime diversioni, questa è una di quelle a cui siamo più affezionati. Sergio Mendes con Black Eyed Peas, Mashkin Adar.
1: Andiamo al cinema insieme e poi su Radio Monte Carlo le ultime con TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna ucraina sospettata dell'attentato del Principato di Monaco, in cui sono rimasti feriti l'oligarca Vladimir Molaev, la moglie e il figlio minorenne. Anastasia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due sospetti sono stati arrestati. Si tratta di un ex agente delle forze dell'ordine e di un ufficiale in servizio per l'intelligence. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara in Turchia, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. In agenda il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici. La linea della Premier Meloni con il presidente Trump più che gelida. Esplosione a Damasco intanto, mentre è in corso la visita del presidente francese Macron. Il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e 16 luglio. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. L'obiettivo è cercare di fare passi avanti sull'accordo di 14 punti firmato il 26 giugno a Washington. Omicidio a Sanremo, una donna è stata trovata senza vita in casa. Al vaglio degli inquirenti, la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. E resta in carcere il 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne in un bar a Milano. Lo ha deciso il GIP. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, l'ipotesi della procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. La finanza nelle sedi del Napoli e del Bari e in quella della Filmauro a Roma. Al centro delle indagini la cessione del calciatore Elia Caprile. Ai mondiali il caso Balogan si chiude con la vittoria netta del Belgio per 4-1 contro gli Stati Uniti. Ai quarti troverà la Spagna che ha battuto il Portogallo 1-0. Tennis a Wimbledon, ai quarti anche Cobolli e la Paolini. Oggi Sinner contro Struff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Dopo l'appuntamento con TGCom 24 su Radio Monte Carlo alle 11.08, anche Philip Bailey, quello di Walking on the Chinese Wall. Io sono Rosaria Renna, lui è Phil.
1: Salve, sono Phil Firley.
0: Phil Firley.
1: Qui in diretta da Umbria Jazz, da Perugia, per due come noi, il nostro appuntamento che vi conduce come sempre fino all'una. Allora, ieri sera abbiamo vissuto, lo raccontavamo prima molto rapidamente, la sfida Furie Rosse contro il Portogallo sui maxi schermi, dopo i concerti.
0: Sì,
1: c'erano
0: certo,
1: tutti in piazza sì. E c'erano delle parti davvero molto molto schierate.
0: E poi sappiamo che nella notte il Belgio è stato straripante nei confronti degli States, qualcuno parla 4-1, qualcuno parla di maledizione di Trump, che insomma più vuole che una squadra vince, più non riesce, e quindi è andata così.
1: O anche di karma, potrebbe essere anche il karma. No?
0: Vediamo, sì. Siamo qui e viviamo insieme a voi. A proposito di voi, altri 4-2, 4-1, 4-1, 7-6-2, in molti dicono che sapete che dobbiamo scegliere sempre una squadra alternativa, non avendo la nostra nazionale. Salgono le quotazioni della Norvegia, che piace molto, è molto simpatica anche per questo rito che fanno tutti insieme con il pubblico, la vogata, che è anche il bambino più felice del mondiale, cioè Erin Haaland, dice che gli toglie le parole, un momento speciale, quando anche lui lo rivede rimane impressionato.
1: Sai
0: di quello
1: che è diventato virale su TikTok, ma soprattutto è molto replicato in tanti, anche in quattro persone
0: cercano di fare la remata norvegese.
1: Sì, ma del resto dopo 28 anni d'assenza la Norvegia arriva nella fase finale e sta vivendo il punto più alto, insomma, della storia calcistica, con
0: sì,
1: questi ragazzi davvero d'oro, e quindi, come diceva Rosaria, come ci state raccontando, diventa la perfetta squadra adottiva, non
0: sì,
1: essendoci
0: sono,
1: noi.
0: Sono simpatici, loro dicono che, per esempio, c'è una bellissima intervista oggi ad Haaland sulla Gazzetta dello Sport, in cui dice che si è reso conto che sono tra i migliori, battere il Brasile però non era nemmeno nei sogni. Scaramanticamente dice che il mondiale lo vince la Francia, però è bello che si stia giocando la scarpa d'oro, dice, per il momento sono qui, quindi vediamo come va. In bocca al lupo a loro, se è la vostra squadra, tifate per la Norvegia.
1: Beh, insomma, è il capocannoniere agganciato a Mbappé,
0: sì,
1: Messi in cima alla classifica dei migliori marcatori, e quindi insomma già questo conta davvero tantissimo. La nostra musica in diretta da Umbria Jazz, qui da Perugia, Charlie Puth.

0: di tutto il mio sorriso interiore. In a Smile di Texas su Radio Monte Carlo, martedì 7 di luglio, live da Corso Vannucci a Perugia per Umbria Jazz. I nostri amici che ci hanno preceduto di Bonjour Bonjour stamattina hanno insomma reso omaggio alla felicità di George Clooney, che si è detto molto onorato quest'anno di ricevere il Leone alla carriera al suo festival preferito, che è il Festival di Venezia.
1: Ha detto che tra i tanti festival che ha sempre frequentato, quello di Venezia gli è particolarmente caro, e anche la città dove ha sposato la sua Amal, e quindi ringrazia per il Leone d'Oro che gli sarà consegnato a settembre nella prossima edizione della mostra in Laguna. Anche se lui è sempre spiritoso, ha detto, quindi questo vuol dire che sto invecchiando sempre di più, fa sempre sorridere.
0: Sì, uno quando prende un qualcosa alla carriera lo pensa sempre,
1: sì,
0: no?
1: Perché dice, ma io ho ancora tanto da dare, ho ancora tanto da dire, però poi alla fine i premi fanno piacere anche a uno come George Clooney, che ha già anche l'Oscar in bacheca. A proposito di cinema, sta per partire l'Ischia Global Film and Music Festival dal 12 al 19 luglio, dove ci sarà un momento molto emozionante di dedica a Gino Paoli e Ornella Vanoni, che erano particolarmente legati all'Isola Verde sin dagli anni della giovinezza, perché si esibivano nei locali proprio dell'isola.
0: Ci saranno tante autorevoli, meravigliose personalità, a partire dalla partecipazione di Lina Sastri, il suo amico collaboratore Adriano Pennino,
1: il maestro Pennino,
0: la band storica di Paoli e Paola Penso, che è stata la sua compagna fino alla fine.
1: Esatto, e quindi sicuramente un omaggio emozionante in un luogo che hanno amato in maniera particolare. E poi sempre la considerazione che queste grandi personalità, questi grandi artisti continuano a vivere nelle loro opere e in quello che ci hanno lasciato.
0: E quindi, se siete dalle parti di dell'Ischia, Ischia Global Fest and Music Festival, 12-19 luglio, potrete godervi anche il tributo a Gino Paoli e alla meravigliosa Ornella Vanoni.

0: 16:22, questa è Radio Monte Carlo, radio ufficiale di Umbria Jazz, e la meraviglia era Ornella Vanoni con Per l'eternità.
1: Live from Perugia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusione, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo. Supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo. C'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
11: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
17: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Too Hot Lady, per dire che era particolarmente sensuale, mentre noi cari Kool & Gang in questo 2026 alle 11:31 pensiamo a Too Hot, sarà troppo caldo nei prossimi giorni, come ci hanno detto quelli che sono esperti. Insomma, si alzeranno le temperature un po' in tutta Italia. Uno che alza le temperature non soltanto musicali, perché ieri sera era dall'Ara di Bologna ed è attesissimo anche a Umbria Jazz sabato 11, e Zucchero Sugar Fornaciari,
1: perché attenzione, oltre al festeggiamento dei 40 anni di carriera di Baila Sec Fisting per il 25esimo Under the Moonlight, come diceva Rosaria proprio qui a Perugia, ha annunciato il quarantennale dell'album Blue per il 2027, quindi dobbiamo aspettare l'anno prossimo. Festeggerà con ben 20 date all'arena di Verona,
0: 10 nel 2027 e poi altre 10 nel 2028, cioè farà 40 anni di blues. Ora sta festeggiando i 25 anni di Baila Sec Fisting, e però la cosa bella di Zucchero è che lui dice delle cose bellissime,
1: senza
0: no?
1: filtri,
0: sì, però poi è un po' senza filtri, e quindi sicuramente invece di parlare delle cose belle della sua musica eccetera, e del complimento che secondo me voleva fare a Stefano Di Martino, cioè che gli piace l'idea che ci sia una serata all'interno del Festival di Sanremo proprio per scegliere chi va all'Eurovision Song Contest e non automaticamente il vincitore,
1: perché secondo me un senso ce l'ha,
0: certo,
1: non è automatico che una canzone
0: che
1: possa rappresentare che il festival possa rappresentare a livello europeo l'Italia. Sono due canali abbastanza diversi e diversificati.
0: Però che cosa ha aggiunto secondo te?
1: Ha
0: aggiunto una cosa, ha detto negli ultimi anni, a parte i Måneskin,
1: gli artisti mi hanno fatto,
0: tutti gli altri
1: mi hanno fatto
0: non
1: schifo, qualcos'altro.
0: Non gli sono piaciuti.
1: Non gli sono piaciuti.
0: Ma lo ha detto in modo colorito. E che significa
1: dal Zucchero che ti aspetti.
0: Sì, però si è inimicato tipo 20 partecipanti delle ultime edizioni. Da
1: perché ha fatto i nomi.
0: No, non ha fatto i nomi, però l'ha fatto i nomi lui, no?
1: Vabbè, da qualche parte l'ho letto.
0: No, nel senso non c'è bisogno di fare i nomi, perché vai a vedere chi ha partecipato all'Eurovision Song Contest per l'Italia negli ultimi anni.
1: A parte i Måneskin. I Måneskin, secondo appunto Zucchero, sono le

0: eccezione gli ultimi partecipanti che gli sono veramente piaciuti
1: e che forse erano più adatti a quel, in realtà chi lo avrebbe detto, perché il rock sembrava inadatto al festival, inadatto all'Eurovision, quindi però noi lo accettiamo in toto, però credo che un po' più di diplomazia forse in queste occasioni aiuterebbe poi a dare l'accento sulla musica vera e sulle cose meravigliose che sta preparando per i suoi fan e che aspettiamo anche qui a Umbria Jazz sabato.
0: Eccola qua, un'altra delle meraviglie di questa estate 2026 di Radio Monte Carlo, sono i Jungle di Carry On.

0: Spero che abbiate ripetuto questo mantra, tutti il ritornello di questa canzone. We are wonderful, Gary Go su Radio Monte Carlo, in diretta da Corso Vannucci da Umbria Jazz, e tra poco ci spostiamo proprio in strada qui davanti a noi alla nostra postazione, perché sfileranno, come ogni mattina fanno qui con noi su Radio Monte Carlo, i Funk Off.
1: Live from Perugia. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
11: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
12: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom, questa sera alle 21.30, Rete 4.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Finalmente è iniziata l'estate.
2: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
1: Ah sì?
2: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
1: Hai ragione.
2: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica! E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: La nostra Shade è quella di Kiss of Life, a 10 minuti da mezzogiorno su Radio Monte Carlo, radio ufficiale di Umbria Jazz. Siamo in diretta da Corso Vannucci, dove due volte al giorno la marching band dei nostri amici Funkoff fa avanti e dietro. Eccoli, Filippo, a te la linea.
1: Il primo applauso per lei, per la ragazza nel box, la voce di Rosaria Arella.
0: Ciao pubblico, ciao Funkoff, buongiorno, benvenuti anche sotto il sole cocente di Perugia.
1: E allora, siete in diretta in questo istante su Radio Monte Carlo, io qui a fianco a me ho il re delle marching band, Dario Cecchini. Un applauso a Dario.
2: Grazie, buongiorno a tutti e buongiorno Umbria Jazz. Noi oggi vi abbiamo portato una chicca, un brano scritto durante una nostra tournée in Cina con Umbria Jazz. Il brano si intitola Shanghai Talks.
1: Perfetto, e allora ragazzi, grande applauso per l'inizio di questa sessione di Funkoff. Belli energici, ce la sentiamo!

0: grande emozione, vero Filippo?
1: Moltissima, moltissima emozione, si scatenano poi nel momento in cui cominciano a fare la loro performance in strada e telefonini in alto, tutti.
0: Davvero, tantissima gente sta godendo di questa esibizione, se passate da queste parti sono due appuntamenti imperdibili. Su Radio Monte Carlo invece salutiamo il Funk Off e ascoltiamo Diodato, Che vita meravigliosa.

0: Winehouse, Tears Dry on Their Own su Radio Monte Carlo, l'appuntamento con TGCOM 24.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna ucraina sospettata dell'attentato del Principato di Monaco, in cui sono rimasti feriti per un ordigno l'oligarca Vladimir Molaev, la moglie e il figlio minorenne. Anastasia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. In carcere due sospetti, si tratta di un ex agente delle forze dell'ordine e di un ufficiale in servizio per l'intelligence. Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggiava Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 18 i feriti. Il presidente francese è al sicuro, il programma della visita continua, riferisce l'Eliseo. Macron è il primo importante leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Strage e associazione mafiosa sono le accuse più pesanti che la Procura di Roma muove ora a Walter Lavitola, l'ex editore e imprenditore, indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, l'esplosione del 16 ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano. Si indaga sul movente. Potrebbe essere stata strangolata la 59enne trovata cadavere in casa ieri sera a Sanremo. E quanto emerge dai primi accertamenti. A dare l'allarme il figlio al rientro a casa, la sua posizione però è al vaglio degli inquirenti. Resta in carcere per il rischio di fuga e di reiterazione del reato il 22enne che sabato mattina fuori da un bar in zona San Siro a Milano ha ferito con una ventina di coltellate uno sconosciuto di 55 anni. Lo ha deciso il GIP convalidando l'arresto. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, l'ipotesi della Procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. La finanza nelle sedi del Napoli e del Bari e in quella della Filmauro a Roma. Al centro delle indagini la cessione del calciatore Elia Caprile. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Indimenticabili dalla Svizzera i Tabol di Captain Hoverheart su Radio Monte Carlo. Sono le 12:07 minuti, siamo in diretta dalla postazione di Corso Vannucci a Perugia per seguire un festival meraviglioso e a questo punto un altro grande regalo, perché arriva proprio l'anima di questo festival.
1: Oggi è festa perché su Radio Monte Carlo c'è chi ha ideato tutto questo, c'è il papà di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, benvenuto, anzi bentornato.
2: Vogliamo fare il nonno?
1: Il nonno? Forse. The godfather of Umbria Jazz.
2: L'età.
3: Non ci crede nessuno, con questo come? Spirito, con l'energia che ci metti tutti gli anni, con tutto quello che conosciamo di te, non ci crede nessuno. Quindi.
2: Dalle parti nostre si chiama Tigna.
1: La tigna di Carlo Pagnotta, che ha generato questo movimento nel corso degli anni, e questa edizione è partita col botto, numeri già importanti nei primi giorni, grazie a Sting, grazie anche a tutti gli altri appuntamenti, Paolo Fresu, quelli più squisitamente jazz. Quindi sei già soddisfatto?
2: Beh, diciamo che ero soddisfatto già prima di cominciare, perché lo vedevamo dalle prevendite, quest'anno battiamo ogni record. A me il record dell'incasso mi interessa fino a un certo punto, perché se aumenti i biglietti aumenta l'incasso.
1: Certo.
2: Ma quando aumenti le presenze dei paganti è la cosa più importante. Però, visto che parliamo dell'inizio, io devo ringraziare chi è che prepara questa manifestazione. Io nelle ultime due settimane, venendo in centro in macchina, vedevo, mi sembra esagerato forse chiamarli eroi, ma verso le 11, poi li facevano smettere a mezzogiorno, il pomeriggio, a montare il palco con il casco, con 40 l'ombra,
1: gradi,
2: voglio
1: sì.
2: dire, li guardavo e poi mi hanno detto, sai, li facciamo smettere alle 12:30 fino alle 16, e sì, perché invece a mezzogiorno era fresco. Quindi, e poi c'è tutta l'organizzazione. Io avevo degli amici che non ci sono più di Bologna, che dicevano già anni or sono che l'organizzazione di Umbria Jazz era una macchina da guerra. Beh, sono passati anni e hanno ancora migliorato la loro professionalità.
1: Però quello che viene abbracciato e ringraziato sei anche tu. Abbiamo visto delle
2: sì,
1: scene bellissime con John Baptiste, che ti ha ringraziato anche sul palco, perché l'hai scoperto tu ragazzino.
2: Beh, non l'ho scoperto, io ero al Festival di New Orleans tanti anni fa e lui ha debuttato con il suo trio, ma a quei tempi lo preferivo perché faceva soltanto del jazz.
1: Non glielo diciamo però adesso.
2: Io l'ho detto ieri sera, gli ho detto, sì, suoni jazz ancora, ma si è messo a ridere, lasciamo perdere.
1: Carlo, ti metto in pausa perché noi questa mattina ti ospitiamo a lungo, però adesso ascoltiamo una canzone e poi ritorniamo con Carlo Pagnotta, va bene?
2: A posto.
3: È qui con
2: posto.
3: Noi.

0: Radio Monte Carlo, siamo la radio ufficiale di Umbria Jazz ed è veramente un onore e un piacere ospitare questa mattina Carlo Pagnotta, il presidente e il fondatore della memoria storica, il motore di tutto, quello che ha dovuto fare numeri che nemmeno un funzionario dell'ONU è riuscito a coinvolgere. Poi volevo sapere la storia di Miles Davis.
1: Esatto,
0: però prima a proposito di tutte le storie che sai, l'ultima che ci ha molto commosso, a partire dal braccio dietro le quinte, è stato il ricongiungimento con questo artista che hai proprio indicato tu, John Battista.
2: Devo dire che John Battista è un grande pianista di jazz. Poi però succede che il sistema della musica, se uno vuol fare dei soldi, deve cambiare. Io ricordo una volta nel 1988, George Benson, era già George Benson, ma sapevamo tutti che era un gran chitarrista di jazz. Quella sera dopo il concerto dice: vengo alla jam session. Venne la jam session, non so da quanto tempo non li faceva più, li ammazzò tutti. Questo per dire, il jazz è una cosa. Ora, John Battista è un artista, ma non ricordo che lo vidi debuttare a New Orleans, aveva 16 o 17 anni. Me lo feci presentare proprio, guarda qui, era Ashley Khan, che era il direttore del palco, e mi disse: sto andando a New York per andare a scuola, eccetera, eccetera. E da lì l'abbiamo seguito, quindi a Perugia era venuto già come sideman di Roy Hargrove, a Orvieto è venuto quattro volte, due volte piano solo, la prima volta con un quintetto di giovani, l'ultima volta prima di diventare famosissimo.
0: Un Oscar.
1: Nove Grammy. Sì.
2: Vabbè, ma io lo preferisco quando mi suona Around Midnight.
1: Dite News Monk.
2: Piuttosto che quando imita Michael Jackson. Come
0: però ci sta anche che Umbria Jazz ha sempre veicolato anche l'evoluzione del
1: e
0: jazz.
1: E non fare così, che lui no, è purista sono... del jazz. Non contraddire Carlo Pagnotta, che sennò...
2: No, queste sono le... Abbiamo cominciato appunto con Sting, Gil Evans, le cosiddette contaminazioni.
0: Esatto.
2: Quando vai in uno spazio troppo grande, il jazz è meglio che va nei teatri, questa è la mia opinione.
1: E quest'anno, magari ce lo racconti tra poco, il jazz ha tantissime case a Perugia, Umbria Jazz, come sempre. Avete capito che gli piace chiacchierare un po' come a noi? Tra poco su Radio Monte Carlo, ancora insieme al mitico Carlo Pagnotta. Troppo c'è...

0: fino all'ultimo testino di piano. Giudizio universale, Samuele Bersani qui su Radio Monte Carlo in diretta da Umbria Jazz. Il nostro motore, il fondatore di questa, grande direttore artistico di questa manifestazione, è ancora con noi, torna tra poco.
1: Live from Perugia.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Com'è andata, racconta?
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No! E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
15: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
22: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia in collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: o Chet Baker la stessa cosa?
1: Miles lo gestiva Alberto Alberti e lo gestiva anche bene. Io a quei tempi ero appassionato di jazz, ma vendevo cravatte, quindi non... Poi il caso ha voluto che questa manifestazione è cresciuta e io sono ancora qui. Miles, mi ricordo, l'82, due concerti al Teatro Tenda a Roma. Aveva fatto le prove, venivamo giù dall'Hilton ad andare al Teatro Tenda, alle prove ci aveva messo 5 minuti la macchina. La sera un acquazzone che non si vedeva da un metro e l'autista ha sbagliato strada. Lui ha considerato che 5 minuti erano passati, ha cominciato a soffiare, torniamo in albergo. Dico, ma c'era Alberti che ci pensava lui a sistemarlo, perché ci sono altri aneddoti su Miles, come quello famoso del concerto che non voleva tenere più alla Fenice di pomeriggio perché aveva litigato con la sua donna che stava lì. Poi,
2: e avete fatto morire qualcuno, idealmente, sì, cioè avete inventato un lutto per muovere.
1: No, lì era, ma tutto Alberto e Cicci Foresti facevano. Io ero lì come ospite per ascoltare il concerto, però ce ne sono tanti. Con Miles bisognava vedere come si alzava la mattina.
2: Tutto genio che viene celebrato in questa edizione di Umbria Jazz insieme a John Coltrane per il loro centenario. Carlo Pagnotta, ti abbiamo rubato questa volta a Nick the Nightfly. Il nostro spazio a disposizione è terminato, ma tu non ci hai detto ancora niente. Cioè, hai 100.000 aneddoti. Prometti che scrivi un libro solo per noi, dedicato a noi.
1: Me l'hanno proposto, ma sono troppo pigro. Poi... Se lo scrive Renzo Arbore il libro lo comprano, se lo scrivo io non mi si fila nessuno.
2: Ma tutti quelli che amano Umbria Jazz lo comprerebbero.
1: Vorrei ricordare che c'è un altro centenario che lo festeggeremo a Orvieto al Festival Invernale.
0: La versione Winter.
1: Sto parlando di Tony Bennett.
2: Meraviglioso.
0: Questa quindi, è una grande notizia.
1: E quindi Tony Bennett lo festeggeremo con un artista importante a Orvieto dal 30 dicembre. Gli artisti li annunciamo domenica alla conferenza finale. Okay.
2: Va bene, però grazie per questo regalo che ci hai fatto in questa mattinata. Grazie a Carlo Pagnotta e buon Umbria Jazz che è appena cominciato.
1: E c'è ancora una settimana.
2: Esatto.
0: Sì, esatto.
2: Ciao,
0: grazie
2: Carlo,
0: ciao Carlo, grazie.
2: Buon lavoro. Ciao.

0: nostre paure.
1: Il papà della sposa, Eros Ramazzotti, questa nostra stagione, perché si parla molto del matrimonio di Aurora. A mezzogiorno e 39 in diretta da Umbria Jazz a Perugia su Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
15: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
20: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
19: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
22: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Lennox, quella di Precious. Un abbraccio e un ringraziamento particolare a Onofrio e a Gigi che ci hanno portato degli oggettini meravigliosi fatti a mano, a me un presepe e a te un corno portafortuna. Grazie, grazie, grazie. Tutto questo a Perugia per Umbria Jazz con Filippo Firli e Rosaria Renna, ma abbiamo delle anticipazioni che secondo me vengono da casa Andrea Munari, perché è sempre lui che ci dà molte notizie sul galà della Croce Rossa Monegasca, che celebra la sua 77esima edizione il 18 luglio allo Sporting Monte Carlo.
1: L'edizione di quest'anno, come al solito, vedrà protagonisti le presenze di loro altezze serenissime, il principe Alberto II e la principessa Charlene, rispettivamente sono presidente e vicepresidente della Croce Rossa Monegasca. Come si sa, perché abbiamo sempre seguito questo avvenimento che è molto famoso nel mondo, è un appuntamento importantissimo, forse il più importante dell'estate, perché il galà della Croce Rossa Monegasca rende omaggio a tutte le attività svolte quotidianamente dall'associazione
0: e dal team, e celebra anche la generosità dei donatori che vengono invitati e grazie al loro sostegno aiutano le persone più vulnerabili. Come da tradizione ci sarà una cena d'eccezione nella Salle des Étoiles, una prestigiosa lotteria, e per la prima volta sul palcoscenico dello Sport in Monte Carlo ci sarà un'anteprima di uno spettacolo inedito, immersivo, che si chiama Soul Where Legends Come Back, e credo che sarebbe stata una festa bellissima anche qui a Perugia, perché celebrerà proprio con performance dal vivo la storia della musica afroamericana, le sue radici, l'evoluzione, l'influenza sulla cultura mondiale, celebrando personaggi come Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, Stevie Wonder, fino ai più contemporanei come Beyoncé e Alicia Keys. Stavo pensando che anche John Batiste sarebbe stato molto felice di partecipare.
1: Bello. E per questa occasione il famosissimo Jimmy's di Monte Carlo vestirà dei colori dell'evento, proprio per accogliere tutti questi, dei colori molto belli, che per tutti quelli che vorranno prolungare la serata sulle note di una live band veramente pazzesca.
0: C'è proprio, creano lo speakeasy,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: con
1: sì.
0: La jazz band, quindi proprio come se fossimo davvero ancora in atmosfere Umbria Jazz. E poi il celebre artista Joan Creten donerà alla Croce Rossa Monegasca un'opera, la sua Éloge de l'Espoir, che è testimonianza della sua solidarietà verso questa associazione che da quasi 80 anni si prende cura delle popolazioni più fragili. Quindi sicuramente c'è il lato glamour, il lato dello spettacolo, della bellezza.
1: Fondato peraltro dalla sua altezza serenissima Grace di Monaco, è stato veramente un appuntamento con il jet set internazionale che sbarcava a Monaco, ma tutti quanti quelli che venivano lì davano cospicue donazioni,
0: certo.
1: Che poi la fondazione del Principato di Monaco girava della Croce Rossa per il gala alle popolazioni più fragili,
0: quelli che ne avevano bisogno e ne hanno bisogno tuttora. Quindi uniamo il glamour invece a qualcosa di molto bello e importante. Ne parleremo ovviamente, Andrea Munari ci darà altre notizie,
1: dettagli.
0: Però queste erano le prime anticipazioni che abbiamo condiviso insieme.
1: E adesso c'è Taylor Swift in Due Come Noi in diretta da Perugia. Anti-hero.

0: The Neighbor di Nick Kamen, salutiamo in diretta da Umbria Jazz, vi lasciamo con Andrea Monari e la sua imperdibile boutique della musique, entriamo volentieri in questo tempio della musica.
1: La musica più bella di Radio Monte Carlo, vi aspettiamo domani mattina alle 10 ancora in diretta da Perugia e vi lasciamo proprio con lui.
0: E siamo Rosaria Renna e Filippo Firli, grazie anche a Luca Onere per la pazienza per starci dietro nelle situazioni in esterna e c'è TGCom 24, ciao,
1: a domani. Ciao.
2: Collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Trovato vicino a Kiev il cadavere della presunta attentatrice dell'oligarca ucraino e la sua famiglia feriti in un'esplosione a Monte Carlo. Secondo i media locali, la donna di 39 anni ricercata dall'Interpol sarebbe stata uccisa con colpi di arma da fuoco. Due le persone arrestate. Il vertice NATO in Turchia si parte con il forum della difesa, sul tavolo intese per missili e droni, dagli alleati 40 miliardi, riferisce il segretario dell'alleanza Rutte. Siamo entrati in una nuova era per la sicurezza europea, così la presidente della Commissione von der Leyen, tutti gli stati stanno raddoppiando le spese. La visita del presidente francese Macron in Siria prosegue anche dopo le esplosioni di oggi a Damasco, vicino all'hotel dove il capo dell'Eliseo soggiorna. Lo riferisce il suo staff, 3 i morti e 18 le persone ferite. Macron è il primo capo di Stato dell'Unione Europea nel paese siriano da quando i ribelli guidati da Ahmed al-Sharaa hanno rovesciato Bashar al-Assad nel 2024. Contestato il reato di strage all'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma, è ritenuto il mandante dell'azione. Un mese prima fece un sopralluogo davanti all'abitazione del conduttore della RAI. Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, figlio e padre. L'ipotesi è di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni in corso nelle sedi della Bari Calcio e del Napoli. Al centro dei presunti reati anche la cessione del portiere Lia Caprile dalla società pugliese a quella dei partenopei. I mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1, ai quarti troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Oggi provano a qualificarsi Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Tennis a Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida Struff, obiettivo seconda semifinale consecutiva per continuare a difendere il titolo. Ai quarti anche Cobolli e Jasmin Paolini. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
11: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
4: La boutique de la musique.
11: Amiche e amici della boutique, bentornati, benvenuti, siamo aperti e qui sempre c'è posto per tutti. Grazie intanto a due come loro, perché al sorriso che ci portano ogni giorno da Umbria Jazz ci sono Rosaria Renna e Filippo Firli. Io sono Andrea Munari, la mia voce invece vi arriva dal Principato di Monaco, anche da qui si trasmette in diretta, sono le 13, 3 minuti 50 secondi, mare stupendo, cielo azzurro e buona estate a tutti voi da Radio Monte Carlo. Ho con me Luca Onere in regia, il quale ogni tanto viene a trovarci qui in boutique. Ciao Luca e grazie. C'è anche Marco Fullone, il nostro music designer, e Claudia De Rio, versione dopo vacanza, che scrive di musica con me, tornata in splendida forma. A chi è con noi per la prima volta dico che qui parliamo poco, che abbiamo 60 minuti, mai uno di più, per ascoltare la musica più bella di Radio Monte Carlo. È una promessa, e quando siamo qui diciamo anche che questa è la boutique della musica e di qualche emozione. E la prima di oggi dice 666. Siamo con le voci di Paul McCartney e Michael Jackson.

duetto Michael Jackson Paul McCartney, che poi danno voce alla stessa persona che è distrutta da un amore ormai finito. Se le vostre vacanze vi portano dalle parti di Aix-en-Provence in Francia, c'è una mostra fotografica appena aperta al Museo Granet e ci sono 250 scatti fatti da Paul McCartney nel 63-64, praticamente in piena Beatlesmania. Per gli appassionati della boutique della musique invece, la collezione di pezzi firmati si ascolta dalle 13 alle 14. Portate chi volete, tenete accesa Radio Monte Carlo, c'è Georgie Porgy dei Toto con le voci di Sherry Lane e Steve Lukather.

Take a Chance, Take a Chance è la voce di Lenny Kravitz ed è una forza qui, perché ha voluto questa ballata per tirare fuori la sua vena più soul e dire a tutti: ascoltatemi in Heaven Help, non sono solo uno rock. E ci è riuscito benissimo. Siete con me, amiche e amici di Radio Monte Carlo. Questi sono i suoni e le voci che incontriamo in questo programma che si chiama La Boutique della Musique. Qui ci sono canzoni e artisti straordinari. America è la band delle canzoni senza tempo e oggi abbiamo scelto Tin Man.

Il mago di Oz ispira anche Dewey Bunnell degli America, che scrive questa strepitosa canzone, L'uomo di latta, ovvero Tin Man, ed è il percorso della vita, il tempo che passa, l'intreccio tra realtà e illusione. Ma quanto è grande la boutique della musique di Radio Monte Carlo? E quale sarà la prossima storia? La speranza non deve spegnersi, la gioia prenderà il posto della malinconia. Carlos Santana e la sua formidabile band hanno dato un nome a tutto questo, Europa. Il grido della terra, il sorriso del cielo.

0: Europa in musica è un capolavoro, è un magnifico crescendo, perché l'idea di Carlos Santana è che questa melodia sia curativa e rigenerante, proprio così. Quindi spero che funzioni su ognuno di voi e di noi. E io dico che questa è la boutique del benessere, oltre che della musica, ok? State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
5: Entro nello spazio, ti mangia perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro, e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia.
18: Mica!
19: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo

0: anche in versione GPL Eco G.
1: Ciao da Rosaria Renna
2: e da Filippo Firli.
1: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
2: dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
3: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Radio Monte Carlo, la boutique

Due giganti, le voci di David Bowie e Mick Jagger a Radio Monte Carlo nella boutique della musica, e c'è sempre un punto di partenza perché Dancing in the Streets, scritta da Marvin Gaye e Mickey Stevenson, è già un successo nel 64 con Martha Reeves and the Vandellas, e vi tengo con me in quel periodo perché l'anno successivo, il 65, una canzone conquista un'intera generazione, e 25 anni dopo accade la stessa cosa a tutti noi, sì, nel 1990, perché quella canzone è nella colonna sonora del film Ghost.

Non esagero dicendo che questa resta per sempre Unchained Melody di The Righteous Brothers. C'è il sole oggi nel Principato di Monaco, siamo in diretta alle 13:37 minuti 55 secondi. Buona estate da Radio Monte Carlo e dalla Boutique della Musique. E dopo l'originale di Jay Hawkins, pianista ed ex pugile, e si diceva che era anche padre di 50 figli, c'è stata una prima cover di Nina Simone e poi una seconda di Brian Ferry, ed è quella che abbiamo scelto, I Put a Spell on You.

Fleetwood Mac con la voce di Steven Hicks, che ha trovato Sara nella sua vita e ci ha scritto questa canzone. È l'amica del cuore che prenderà il suo posto diventando la moglie del suo ex marito Mick Fleetwood. Amiche e amici di Radio Monte Carlo, spero vi stiate divertendo e che la musica sia quella giusta. Questa è la boutique della musique e adesso vogliamo fare un omaggio a due grandissimi artisti. L'idea di un duetto è perfetta ed è un progetto che sta molto a cuore a Mina. Eccola, insieme all'indimenticabile Fabrizio De André.

avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

0: Il duetto dei grandi con Mina e Fabrizio De André, il quale disse: ci vuole proprio un bel coraggio a cantare con Mina perché la sua voce è un miracolo. La canzone di Marinella è nel cuore di tanti, tantissimi di noi. Martedì 7 luglio in boutique, tutto sempre di gran classe. È stato bello stare insieme.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
14: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21:30, Rete 4.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Finalmente è iniziata l'estate.
18: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
17: Ah sì?
18: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
17: Hai ragione.
18: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
19: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 €. Scopri di più su conad.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: E qualsiasi sia la vostra destinazione di oggi, spero siate stati bene. Grazie una volta di più per ogni vostro messaggio, per il gentilissimo ascolto. Hanno collaborato Marco Fullone, che seleziona la musica, Claudia De Rio, che ne scrive, Luca Onere in regia. Ascoltiamo adesso le breaking news di TGCom 24, poi Isabella Liodori, Chiara Lorenzutti in diretta da Umbria Jazz, saranno loro a tenervi compagnia. Vi saluto dal Principato di Monaco, se vi fa piacere tornate domani, la boutique riapre alle 13. Ciao a tutti, da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
3: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Ad Ankara, in Turchia, si apre il vertice NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Rutte promette grandi novità. Serve uno scatto, afferma, una rivoluzione industriale della difesa. Sul tavolo intese per missili e droni, dagli alleati 40 miliardi in 5 anni. C'è anche Trump. A Damasco, in Siria, esplosioni vicine all'hotel dove il presidente francese Macron in visita soggiorna. L'Eliseo, nessun cambio di programma. Sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di Monte Carlo e ritrovata senza vita a Kiev. Nel mirino della donna un oligarca e la sua famiglia. Due le persone arrestate, una è dell'intelligence ucraina. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio. L'ipotesi della procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. La finanza nelle sedi del Napoli e del Bari e in quella della Finmauro a Roma. Al centro delle indagini anche l'accessione del calciatore Elia Caprile dalla società pugliese a quella partenopea. Le prospettive dell'Eurozona restano fragili, il monito del governatore della Banca d'Italia Panetta. Nonostante l'aumento dei tassi a giugno da parte della BCE, osserva, i rischi di inflazione al rialzo continuano a coesistere con quelli al ribasso per la crescita. Resta in carcere il 22enne italo gambiano che sabato a Milano ha accoltellato un uomo di 55 anni in zona San Siro. Il GIP ha accolto la richiesta del PM e ha convalidato l'arresto. L'aggressore potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Si indaga sulla foto profilo WhatsApp, ritraeva un guerriero islamico. I mondiali di calcio, il Belgio elimina gli Stati Uniti e passa ai quarti dopo il 4-1 rifilato agli americani, con le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber Balogun sostenuta da Trump. La formazione di Garcia venerdì troverà la Spagna, che ha superato il Portogallo 1-0. Oggi tocca a Argentina, Egitto e Svizzera Colombia. Tennis a Wimbledon, nel pomeriggio Jannik Sinner sfida ai quarti il tedesco Struff. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Too Funky con George Michael su Radio Monte Carlo, ci siamo, sono in questo momento le 14:06, possiamo dare il via al nostro pomeriggio bollente su Radio Monte Carlo.

0: 6 minuti dopo le 14, buon pomeriggio, buon martedì 7 di luglio del 2026, cari amici, ben trovati. Questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio da Isabella Leodori
1: e Chiara Lorenzutti, fino alle 17 insieme anche oggi, fino a venerdì, tutta la settimana. Quindi questo appuntamento irrinunciabile è diventato per voi, lo sappiamo perfettamente. Vi terremo compagnia in questa prima parte del pomeriggio, lo ricordiamo ancora una volta, siamo in diretta da Corso Vannucci, Perugia, Umbria Jazz, Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
0: Tanti colori, tanti gli amici, tanto il sole anche quest'oggi, devo dire che ci sta baciando da questa mattina. Ma voliamo subito a Milano per ringraziare Dario Rizzuto in regia, grazie, un abbraccio anche Pizzuto volendo, insomma dipende, un
1: Pizzuto,
0: pochino,
1: Rizzuto.
0: pochino perché lo vediamo in monitor, quindi lui ormai sa che è così, ha una doppia identità. Insieme fino alle 17
1: e Serena Mazzone redazione.
0: Serena Mazzone, grazie, bella sera, e tutti voi che vorrete condividere insomma un po' di strada, un po' di musica, un po' di emozioni con noi al 342 41 41 762.
1: E la musica dobbiamo condividere,
0: sì.
1: Noemi con la sua Bianca.
2: Sono

0: Like a Can come con Sam Smith su Radio Monte Carlo, perché fino all'ultimo io e Chiara chiacchieriamo, ci mettiamo esatto. d'accordo cosa fare, cosa non fare, cosa dire, cosa non dire. Poi alla fine, quando parliamo di pancia, ci vengono spontanee le cose, è anche
1: e
0: meglio.
1: E poi si ride, va bene così.
0: Comunque... e si ride moltissimo soprattutto.
1: Dario, quando devi andare? Vai, lo sai, ecco, ce lo dicevamo in interforno, ma adesso abbiamo condiviso questa...
0: Sì. Assolutamente.
1: Allora, ci sono un po' di dati che riguardano l'estate che stiamo vivendo che non sono esattamente esaltanti, quindi poi noi cercheremo, partendo da questo, poi di capire anche come fronteggiare, o raccontando anche un esempio un pochino più virtuoso di come si può contrastare l'overtourism. Lo sapete, quando tanti turisti, ahimè, si concentrano nella stessa località, e ci sono anche dei casi, delle evidenze, ahimè, tristi, nelle quali non è che si comportino benissimo. Quindi non è solamente una prerogativa del mare, ma anche in montagna.
0: Eh sì, lo chiamano il turismo cafone, chi va nei posti e non sa come comportarsi, completamente ineducato, magari sporco, orca, prati, spiagge, eccetera, non raccoglie quello che dovrebbe raccogliere. E chi si lancia in esperienze spericolate che mettono in pericolo non soltanto la sua incolumità, la propria incolumità, ma anche quella degli altri.
1: Esatto, quindi gente che si arrampica sui vaporetti, sui tetti dei vaporetti a Venezia, per esempio, qualcuno che impedisce in montagna gli elicotteri di soccorso di atterrare perché sta prendendo il sole sulla pista di atterraggio, insomma, tanto per fare degli esempi concreti. Qui il lavoro è lungo, perché andrebbe fatto in famiglia, andrebbe fatto a scuola, a suo tempo, sperando che non si tratti anche di adulti così sprovveduti, eh?
0: I righelli sulle dita,
1: moltissimo.
0: A scuola li hai mai presi?
1: No, quello no, però forse qualcuno...
0: Guarda, ma veramente, mi raccomando, educazione e soprattutto prudenza quando vi spostate, quando fate le cose, perché a volte non ne vale la pena, no?
1: Esatto, e come arrivi da qualche parte con la tua bella borsa a frigo, porti a casa tutto.
0: Brava! Cioè, le mondi...

0: You Might Need Somebody con Randy Crawford. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Sai qual è la frase che diciamo di più in estate?
0: Ci penso a settembre.
1: Esatto. Mettere in ordine casa, settembre. Iscriversi in palestra, settembre.
0: Sì, però non tutto va rimandato.
1: Ad esempio?
0: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
1: Giusto. Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro con finanziamento, scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com. Happy together.
2: Live from Perugia. Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
3: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: deghi andare su deghi.it.
13: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi deghi cucinare per 16.
13: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare. Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
21: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
22: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
1: Fantastico!
0: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
1: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
0: Scherzavo!
1: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
23: Da Tamara Donà
24: e da Giancarlo Cattaneo.
23: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
24: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
25: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: It's not unusual, Tom Jones, che grinta, che energia. 14:27 pomeriggio di Radio Monte Carlo con il nostro Happy Together in diretta da Perugia, ma con un'attenzione a quello che succede non solamente in giro per l'Italia ma anche in giro per il mondo,
1: sì.
0: Perché il tema dell'overtourism, della mancata tutela, grazie anche all'affluenza eccessiva di persone nei luoghi, compromette anche il rispetto della natura.
1: Esatto, sto vedendo queste immagini molto belle peraltro, poi una spiaggia straordinaria quella di cui vi parliamo. È successa questa cosa, un'iniziativa per difendere un patrimonio naturale di tutti. 10.000 persone hanno formato una catena umana lunga proprio negli ultimi
0: giorni.
1: Dove siamo? Siamo a Maiorca, una spiaggia molto conosciuta e molto bella peraltro, dove tutti vanno per farsi le foto, per pubblicare su Instagram. Si chiama Estrenc, che è appunto una spiaggia talmente bella e incontaminata, dovrebbe essere soprattutto. E quindi queste 10.000 persone hanno formato proprio una catena umana, una protesta che nasce ovviamente dal timore che nuove norme possano indebolire le tutele ambientali, quindi aprire la strada a interventi incompatibili con la conservazione dell'area, quindi costruire nuovi stabilimenti, nuove strutture. Ecco, probabilmente questa è la protesta che stanno facendo.
0: Il bello delle isole Baleari è anche il fatto che alcune spiagge non siano immediatamente accessibili, no?
1: Esatto.
0: Un po' come accade in Sardegna, in Sicilia, in tantissime altre belle isole, quindi che tu debba un po' faticare per arrivarci, e questo forse andrebbe preservato, perché poi se arriva alla Piazza d'Armi, dove tutti parcheggiano, ovviamente anche le spiagge soffriranno di questo sovraffollamento.
1: Esatto, questo per dire no assolutamente a invadere questi posti incontaminati che comunque appartengono a tutti. E come dicevamo fuori diretta, probabilmente ci sarà bisogno, voglio dire, di regole severe e anche un numero chiuso.
0: Ogni tanto sì, quando poi non si capisce e si mette a rischio poi la tutela dell'ambiente, direi che forse è l'unica scelta.

0: Foolish con Ashanti, questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, una musica no che ti in qualche maniera è avvolgente, ti rilassa un po' la musica di Ashanti. Di questo parliamo, amici, di gusti musicali. Mi volevi fare una domanda a tuo proposito?
1: Sì, volevo tornare un po' indietro nel tempo insieme a te e parlare di un film, ricordare un film, e non a caso poi spiegheremo anche come mai, in un film del 2000 che si chiama Alta Fedeltà, tratto da un libro di Nick Hornby, e parla insomma di Rob, che è questo gestore un pochino snob dal punto di vista
0: molto
1: musicale, che è il gestore e proprietario di un negozio di dischi, di

0: Che si rifiuta di vendere alcuni dischi di alcuni grandi artisti, tipo Stevie Wonder. Vi ricordate, vero? Ne parliamo tra poco. Di gusti musicali, intanto c'è lui, Pino Daniele.
1: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lascerei.

0: La voce è quella di Pino Daniele, che ci riporta alla fine degli anni 90 con la sua Amore senza fine, in diretta da Perugia qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
19: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
20: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
19: Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre!
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
24: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
25: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.

0: So Far Away con i Dire Straits. Certo, con i Dire Straits si vince facile. Se tu dici io amo moltissimo la chitarra di Mark Knopfler, come fai?
1: Ma certo,
0: vuol dire che insomma sei una persona che ci capisce. Beh, noi scegliamo le nostre amicizie ma anche i nostri amori in base ai gusti musicali, secondo te, Chiara? Secondo voi, amici?
1: Allora io ti dico di sì, nel senso che
0: sei molto snob anche tu.
1: Ho quello snobismo del film appunto Alta Fedeltà, ormai di 26 anni fa, però era molto carino, molto divertente. Tutto nella vita veniva raccontato con delle classifiche musicali, che ne so, la top 5 dei 5 amori più deludenti,
0: sì,
1: o delle 5
0: vero,
1: storie più belle.
0: Bellissimo.
1: Le delusioni anche da parte degli artisti, no? Che magari per un decennio hanno una carriera sfolgorante, poi virano un pochino al pop, cosa che magari non era stata perdonata all'epoca a Stevie Wonder, quindi questo mi faceva anche molto sorridere, devo dire. Ma tu frequenteresti una persona che ha gusti musicali diametralmente opposti?
0: Sarebbe veramente molto complicato, è molto complicato, è vero, però la persona assomiglia un po' anche ai suoi gusti musicali, il suo carattere si intuisce anche da quello, quindi sì, io selezionerei moltissimo. E comunque
1: siamo delle bruttissime persone.
0: Il legame tra le canzoni che scegliamo e la nostra psicologia è un pochino più sfumato, secondo gli esperti. Sì, la musica racconta molto di noi, però non è una scienza esatta, e questo un po' ci conforta, perché
1: qualcuno dice che possano anche
0: un
1: cambiare.
0: Guilty pleasure ci può essere,
1: guilty
0: però
1: guilty pleasure sì, moltissimi, quelle insomma cose che ascolti e delle quali magari ti vergogni anche un po', lo fai al buio nella tua cameretta, però c'è anche un'evoluzione naturale, quindi puoi abbracciare dei gusti nuovi e conoscere persone ben predisposte. A proposito di novità,
0: abbiamo una novità bellissima. Ecco, anche lui mette d'accordo un pochino tutti, devo dire, perché non sbaglia un colpo, e stiamo parlando di Bruno Mars con All My Soul.

0: Shivari con Good Night Moon, questa è Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Due arresti a Roma per spionaggio in favore della Russia. In manette ex dell'intelligence italiana. Scambiavano informazioni in cambio di soldi attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, indagati tutti a vario titolo. Il Copasir chiederà informazioni a governo e procure. Uno dei due agenti segreti ucraini arrestati in relazione alla morte della presunta attentatrice di Monte Carlo, ritrovata senza vita lunedì sera a Kiev, ha confessato l'omicidio. La donna di 39 anni era ricercata dall'Interpol dal 29 giugno scorso dopo l'esplosione di un pacco bomba che ferì un oligarca e la sua famiglia. Per l'Europa serve una difesa missilistica a basso costo, così Zelensky ad Ankara al vertice NATO. Noi siamo i primi al mondo contro i droni d'attacco, meritiamo l'alleanza, sostiene il leader ucraino. Arrivato anche Trump, accolto dall'omologo Erdogan. Abbiamo bisogno di un'Europa molto più forte, in una NATO più forte, il messaggio del segretario generale Rutte. L'attentato di ottobre contro Sigfrido Ranucci a Roma, la vitola non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia. Il giorno dopo le accuse di strage con modalità mafiosa all'ex giornalista e imprenditore, il conduttore di Report in un video si dice stordito. Abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019. Domani l'indagato comparirà davanti al PM. L'Italia si prepara ad affrontare la terza grande ondata di calore della stagione a partire da domani. L'espansione di un imponente anticiclone subtropicale africano porterà temperature record verso i 37-39 gradi nella pianura padana. La risalita della massa d'aria rovente potrebbe protrarsi fino al 20 luglio. Ufficialmente indagati dalla Procura di Bari per i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio. L'indagine ruota attorno a presunti illeciti contabili volti a mascherare lo stato di crisi finanziaria della società pugliese. Si tratterebbe del terzo crack in poco più di un decennio. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: True Colors, Cyndi Lauper su Radio Monte Carlo. Anche questa è una canzone, devo dire, che mette tutti d'accordo. Stiamo parlando di gusti musicali e non. Per esempio, è possibile innamorarsi di una persona che tifa per una squadra diversa?
1: Qui non lo
0: anche
1: so,
0: quello è molto molto complicato, vediamo.
1: Cosa accade nelle famiglie italiane e non?
0: Allora, e per quanto riguarda il tifo, per esempio, occupiamoci del tennis. Sinner mette d'accordo tutti, secondo te?
1: Ma credo proprio di sì, anche perché insomma sta giocando contro Struff, l'avversario tedesco, appunto ai quarti di finale. Siamo per un attimo a Wimbledon, dove è sceso in campo, e per il momento c'è un set di vantaggio Sinner, quindi 7-5 il primo, in corso di svolgimento poi il secondo, ecco, vedremo. Però la fede calcistica è un'altra storia,
0: mia, cioè,
1: lì, soprattutto sul calcio ne farei quasi
0: panza,
1: una questione religiosa.
0: esatto
1: è potente.
0: Anzi a proposito di discriminanti, ecco, voi vi innamorereste di qualcuno che avesse gusti musicali, tifo diverso, qualunque cosa, ecco, qual è la vostra discriminante?
1: O vi è capitato, perché
0: vi
1: magari
0: capitato
1: ci sono anche delle sì, ma anche nel presente ci può essere qualcuno che non arriva alle idee politiche, perché lì diventa
0: complicato, ecco, è come camminare sulle uova,
1: lì è difficilissimo
0: perdere.
1: Ma se avete delle belle storie da raccontarci, fatelo al 342 41 41 762, perché ne parliamo, perché noi siamo immersi in questi giorni di Umbria Jazz nel favoloso mondo della musica live, vediamo un sacco di musicisti, un sacco di gente, e quindi ci piace indagare un po' e cercare di capire i rapporti anche delle coppie con la musica.
0: Tipo, stasera andiamo a questo concerto, mi preferisco l'altro, quindi devo andare da un'altra parte, e succede con
1: esatto.
0: I gusti musicali.
1: Ho trovato questi due biglietti fantastici per, ma io veramente non lo so, portaci il tuo amico.
0: Allora vi aspettiamo, mi raccomando, scrivete, questo è Happy Together con Chiara Lorenzutti, Isabella Eleodori, questa è la nostra musica, bella vivace, dal 2019 c'è Liso con la sua Juice.

0: Justin Timberlake con la sua Rock Your Body alle 15.15 in diretta su Radio Monte Carlo da Perugia, dalla nostra postazione qui a Umbria Jazz. Non a caso stiamo parlando di musica, no?
1: E di gusti.
0: Di gusti, di generi musicali, ma soprattutto di tratti comuni che possono magari avvicinare alcune coppie o
1: allontanarle.
0: O allontanarle in alcuni momenti della vita.
1: Vedi, Federico il genovese è molto romantico perché dice: spesso la differenza di età in una coppia è già un fattore che diversifica i gusti, è vero, ma l'amore è l'amore e io credo vinca sempre su tutto, certo, per un paio d'anni circa.
0: Poi c'è Paola da Palermo che è un po' disillusa e dice: dopo 20 anni, ragazzi, cambia tutto. Ma non è vero, dipende.
1: Però sì, un po' di affinità ci vogliono per andare avanti, insomma, guardare nella stessa direzione, avere gli stessi progetti di vita. E vabbè, poi i gusti al limite, dai, i gusti musicali si possono anche perdonare.
0: Non lo so, io francamente non lo so.
1: Almeno io.

0: Mario Venuti ci riporta alla metà degli anni 90 con la sua fortuna alle 15:21 nel pomeriggio da Perugia di Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21:30, Rete 4.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
10: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
9: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: MG. Find your more.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
14: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
13: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
15: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
20: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
21: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
20: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: diretta da Perugia, dalla nostra postazione in Corso Vannucci e Umbria Jazz. Tanti gli amici che tornano poi a trovarci di anno in anno, e quindi siamo molto contenti, Isa, vero, di salutare gli accordi e disaccordi.
1: Ben trovati ragazzi anche quest'anno insieme finalmente.
2: Ciao a tutti.
1: Come
2: ciao.
1: Va? Allora, Alessandro Benvenuti. Di Virgilio, Dario Berlucchi alle chitarre acustiche ed elettriche, Dario Scopesi al contrabbasso e sintetizzatori. Un gruppo pieno di energia con una musica che parla di contaminazione soprattutto, vero Alessandro?
2: Assolutamente sì, anzi stiamo proprio promuovendo il nostro nuovo album che si chiama Funding Orpheus.
1: Contaminazione soprattutto, vero Alessandro?
2: Assolutamente sì, anzi stiamo proprio promuovendo il nostro nuovo album che si chiama Funding Orpheus e vede

0: Finding Orpheus, perché ci siamo rifatti al mito di Orfeo, che conosciamo tutti. Lui era un po' la musica, no? Quello che ha collegato dei mondi che c'entravano poco. Allora abbiamo pensato nel nostro piccolo a dire: guarda, ci piacerebbe collegare anche noi dei punti, perché suoniamo, partiamo da una musica molto antica, ma ci piace la musica elettronica, ci piace il rock e quant'altro. Allora abbiamo pensato anche a degli ospiti importanti che abbiamo avuto l'onore di avere sul nostro disco. Allora, sentite qua, per la tradizione e il e la tradizione del presente, abbiamo scelto la tromba di Fabrizio Bosso, che ci ha deliziato in maniera incredibile.
1: Qui vincete facile.
0: E poi, essendo di Torino, noi essendo nati con un gruppo che all'epoca rivoluzionò veramente il sound, che sono i Subsonica, che conosciamo tutti,
1: no?
0: Abbiamo avuto l'onore di avere Davide Busta di Leo, no? Sul nostro disco. Quindi in questo disco c'è un po' di jazz, un
1: è uscito
0: po' di
1: elettronica
0: e adesso in questi giorni
2: lo stiamo presentando in anteprima, insomma, qui a Umbria Jazz, durante i concerti di Umbria Jazz, quindi si trova anche online in formato vinile. Per adesso abbiamo il vinile e stiamo promuovendo questo.
1: Siamo molto curiosi di ascoltarlo. Senti, 14 anni che state insieme praticamente, vi vedo ancora allegri, che vi volete bene. Qual è il vostro
3: crisi,
1: segreto?
3: Tutto a posto.
1: Esatto.
2: Il segreto è fare tardi.
1: Non è facile per una band che, insomma, tutti i giorni, tutto
3: longevi,
1: l'anno.
3: Longevi.
1: No, è una cosa molto bella. E tra l'altro siete molto giovani, io ho letto 14 anni, vabbè, hanno cominciato in culla praticamente. Come è nata questa unione, questa voglia di fare questo tipo di musica?
4: Io e Dario ci siamo conosciuti così un po' per caso all'università, e da lì l'amore per comunque la musica di Django Reinhardt, per la musica acustica, ci ha portato a iniziare a suonare un po' in giro, un po' per caso, un po' per gioco. La passione ci ha portato, diciamo, fin qui, e siamo contentissimi ovviamente di presentare il nostro nuovo album qui a Umbria Jazz.
5: Allora, presentate l'album, ma soprattutto suonate, fate anche tardi la sera perché giustamente fa parte del gioco,
4: ovviamente.
5: Anche questo ci piace moltissimo. Varie location, tantissime date che non ricordiamo.
1: Dove vi troviamo?
5: Perché sono tante.
1: Allora,
5: dove suonate di solito?
4: In questi giorni ci troverete ai Giardini Carducci qui in centro a Perugia, poi nella storica Bottega del Vino e al Priori Secret Garden.
1: Ma dove siamo noi?
3: Ma che caso?
4: E allora vi aspettiamo lì.
1: Grazie davvero.
4: Grazie a voi.
1: Grazie ragazzi, Dario, i due Dari, anzi Alessandro, in bocca al lupo per Umbria Jazz, e grazie di essere stati con noi su Radio Monte Carlo.
4: Grazie a tutti.
5: Grazie.

0: Tiziano Ferro qui su Radio Monte Carlo con Hai delle isole negli occhi.
1: Radio Monte Carlo.
0: Alle Seychelles il turismo si integra con la tutela dell'ambiente attraverso un progetto di ecosostenibilità dedicato alla protezione dei cetacei. Turisti, pescatori e skipper possono partecipare alla ricerca scientifica segnalando avvistamenti di balene e delfini, contribuendo così a raccogliere dati utili per la conservazione.
2: Le acque dell'arcipelago, ricche di biodiversità, sono un habitat importante per molte specie marine, ma sono anche minacciate dal cambiamento climatico e dalle attività umane. Grazie alla Citizen Science, ogni vacanza può trasformarsi in un'occasione concreta per sostenere la ricerca e promuovere un turismo responsabile che protegge gli ecosistemi oceanici.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Una canzone che è rimasta nel cuore di tutte le ragazzine degli anni 2000 e anni 90 soprattutto, con Back for Good, i Take That, su Radio Monte Carlo. Tra l'altro, proprio il 5 luglio scorso si è concluso il tour Circus Live dei Take That, che ha visto la band impegnata addirittura in 17 date. Ma poche ore dopo Gary Barlow, il frontman, ha messo un messaggio su X che ha allarmato un pochino i fan. Che cosa dice?
1: Lui ha detto è un altro tour, si conclude. In qualche modo questo sembra un po' diverso, quindi sono abbastanza sicuro che questo tour non tornerà. Con ogni probabilità ne tornerà un altro, magari strutturato in maniera differente. Ma sai che i fan e le fan sono sempre pronte ad allarmarsi, quindi i ragazzi torneranno: Gary, Mark Owen, Howard Donald, e insomma c'erano anche la partecipazione di Belinda Carlisle e The Script. Quindi insomma si sa che poi Jason Orange si è ritirato a vita privata nel 2014. Come si chiama quello che piaceva a me? Adesso lo cerco.
0: Pensaci. No, è il Ciccio Bombo dei Take That.
1: Lui era Mark Owen, il bomba dei Take That, detto proprio come dicevano gli Elio.
0: Senti, c'è un aggiornamento tennis, se non sbaglio.
1: Sì, facciamo i seri. Andiamo a Wimbledon. Sinner in campo in questo momento contro il tedesco Struff per quanto riguarda i quarti di finale. Sinner in vantaggio per 7-5 nel primo set, in corso il secondo. Siamo 6-5 per Struff. In questo momento, insomma, si sta decidendo le sorti appunto di questo set. Più tardi torna in campo anche Djokovic intorno alle 17. Quindi attenzione contro alla Sinner. Quindi insomma vedremo come andrà anche da quelle parti.
0: Intanto la musica con la nuova canzone di Giselle. Encore un dimanche qui s'achève.

0: show.
1: Glitter and Gold con Rebecca Ferguson, Radio Monte Carlo.
0: In diretta da Perugia, tra pochissimo invece appuntamento con l'informazione, le breaking news del TGCOM 24.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Al vertice di Ankara è presente anche Donald Trump. La NATO ci ha deluso. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Noi invece ci siamo sempre stati per loro. Le parole del presidente degli Stati Uniti. Sul tavolo dei leader dei 32 paesi alleati, il rafforzamento della difesa collettiva e il nodo Ucraina. Marine Le Pen condannata a 4 anni di reclusione, 2 con la condizionale, e la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Parigi nei confronti della leader francese, che potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni avendo già scontato l'ineleggibilità. Era accusata di aver assunto assistenti per i deputati del suo partito e di averli pagati con fondi del Parlamento europeo. A Roma 2 persone in arresto per spionaggio in favore della Russia. In manette sono finiti ex dell'intelligence italiana, accusati di aver divulgato informazioni in cambio di soldi attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, indagati tutti a vario titolo. Il Copasir chiederà informazioni a governo e procure. Occupazione record in Italia, ma sotto la media degli altri paesi industrializzati e in calo per i giovani, lo rileva il rapporto dell'OCSE, mentre i dati complessivi indicano un aumento dello 0,8% tra il primo trimestre 2024 e il primo del 2026, nella fascia di età 15-24 anni è calato dello 0,4%, l'incremento complessivo è legato al più 1,1% dei lavoratori senior 55-64 anni. Tragico incidente stradale a Milano intorno alle 13. Una 67enne è stata investita in bicicletta da un camion. È successo in zona Fiera. La donna è deceduta in ospedale al Niguarda. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autista del mezzo, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. I mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e ai quarti troverà la Spagna, che ha piegato il Portogallo 1-0. Oggi si completano gli ottavi di finale con Argentina-Egitto in programma alle 18 e Svizzera-Colombia in campo dalle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Overjoyed, con questa meraviglia apriamo l'ultima ora di Happy Together qui in diretta da Perugia, Corso Vannucci, per Umbria Jazz, Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Chiara Lorenzutti, Isabella Eleodori in via del tutto eccezionale questa settimana insieme fino a venerdì e fino alle 5.
1: È una limited edition di Happy
0: esatto.
1: Together. Non me ne voglia Claudio Di Leo, che poi sarà molto, molto affaccendato ovviamente nella prossima settimana, ma racconteremo tutto per quanto riguarda Modena. Un attimo di aggiornamenti, tennis. Si va a Wimbledon a vedere che cosa accade da quelle parti, perché il nostro Sinner si aggiudica anche il secondo set, insomma, in campo contro il tedesco Struff, quindi insomma 7-5 il primo, 7-6 il secondo, adesso si sta giocando il terzo in corso di svolgimento.
0: Dai,
1: non diciamo
0: dai,
1: nulla, ma aggiorneremo.
0: Esatto. Allora, attenzione, perché quando prima, non so se avete seguito, se avete acceso la radio in questo momento, ma parlavamo di gusti musicali, gusti che possono essere diversi, quindi possono fare da discriminante nella scelta del partner. Attenzione, perché uno ha scritto a un certo punto: io non potrei mai stare con una donna se fosse vegana o astemia. Allora, con me non potresti stare, ma non perché sono astemia.
1: Confermo che non è astemia la ragazza. No. Beh, anch'io con un uomo totalmente astemio che
0: è
1: magari
0: difficile.
1: Critica le mie scelte, anche no, quindi avrei qualche piccola difficoltà. Non a caso parliamo di vino, cosa che difficilmente, no, io in Salavì lo faccio molto spesso perché mi piace tanto.
0: Guarda, l'ho scelta per te questa notizia.
1: Lo so, grazie. C'è una bella intervista a Riccardo Cotarella, che è un grande imprenditore nel mondo del vino, ma è un enologo, ma anche presidente ormai da diverso tempo di Assoenologi, che ha lanciato un po' un appello al mondo del vino, perché chiede che vengano ridotti i prezzi delle bottiglie per rilanciare i consumi e rendere il vino nuovamente accessibile a tutti, perché parla di rincari un po' potenti, un po' eccessivi, che poi insomma allontanano le persone dalle bevute sane e giuste.
0: Su questo torneremo, perché è molto interessante come argomento. Intanto Ella Langley.

0: Sunrise con i Duran Duran, siete su Radio Monte Carlo, sono le 4 e un quarto quasi, guarda, veramente, l'ora del... No, non è ancora,
1: no,
0: ma...
1: No, non
0: del
1: è ancora,
0: caffè,
2: l'ora caffè. Del caffè che sto sorseggiando,
0: è
2: quindi
0: vero,
2: grazie alla nostra collega
0: vero.
2: Cristina che ci coccola. Allora, si parlava di vini, ma soprattutto di questo appello da parte di un grosso enologo che è appunto il signor Cottarella. Lui sostiene che il vino debba tornare a essere un prodotto popolare, quindi abbandonando poi un linguaggio troppo tecnico e ricercato che rischia poi di allontanare i consumatori. Quindi dice, se i prezzi continueranno a crescere, soprattutto i giovani preferiranno altre bevande come cocktail, spritz, e spesso sono molto più pericolosi del vino. Ogni tanto ci sono dei cocktail o delle bottiglie assai più a buon mercato, estremamente dannose, lo ricordiamo.
0: Tutto quanto da bere sempre con moderazione, questo lo diciamo sempre, è importantissimo. Ma quando uno ti invita a casa, una famiglia, insomma, anche di un certo livello, tutti presenti di solito con il vino, come si fa a scegliere se non si è esperti?
2: Ma e di solito poi, vabbè, lasci che sia il padrone o la padrona di casa ad aprire quello che ha già deciso.
0: Vero.
2: Sostanzialmente, ma secondo me con una bollicina, un bel metodo classico, non sbagli mai, ecco.
0: Molto bene,
2: quindi
0: molto
2: insomma
0: bene.
2: Prezzo assolutamente medio, magari ci si fa insomma consigliare.
0: Chiang Gun su Radio Monte Carlo.

0: Era molto interessante e molto affascinante anche il video di questa canzone, La bellezza di Yangon, canzone che segnava la fine degli anni 90, Snow on the Sahara. E questa, in diretta da Perugia, è Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
1: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
0: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
22: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
24: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Phil Collins con la sua You Can't Hurry Love. Questa Radio Monte Carlo, 16:28 pomeriggio con Happy Together. Un abbraccio a tutti gli amici in movimento in Italia, chi sta finendo di lavorare, chi insomma sta venendo a Perugia per Umbria Jazz. Noi ci siamo, Corso Vannucci, la postazione di Radio Monte Carlo, radio ufficiale pronta a raccontare tutto quello che accade.
1: Allora, noi sappiamo perfettamente, ve lo diciamo, ve lo trasmettiamo ogni giorno qui da Corso Vannucci, che si viene a Perugia in questo periodo per la musica, per i concerti, per stare insieme, per divertirsi, ma anche per mangiare le cose buone. Sappiamo che in Umbria si mangia assai bene, giusto?
0: Esatto.
1: E tra l'altro c'è questa cosa che il turismo gastronomico è sempre di più, di anno in anno, in forte crescita. Quindi si sceglie la località in base a quello che possiamo trovare da mangiare, anche per sperimentare e anche per imparare a cucinare, tra l'altro.
0: Come no? Ma sappiamo che in Italia ci sono anche dei corsi, in alcune zone d'Italia, dei corsi di cucina meravigliosi, che ne so, in Puglia, ai Trulli, cioè uno impara poi a cucinare certe specialità e pare anche che ai turisti stranieri piaccia moltissimo. Leggevo che gli stranieri dichiarano di mangiare fino a 5 volte al giorno quando sono in Italia.
1: Credo.
0: Cioè, tu hai capito poi come uno torna a casa?
1: Per forza di cose, se uno vuole assaggiare tutto. E tra l'altro c'è questa classifica delle migliori città europee per gli amanti della gastronomia, che è stata realizzata da questo portale specializzato in case vacanze. Allora, al primo posto troviamo la nostra Roma, la nostra capitale, premiata soprattutto per la grande offerta di corsi di cucina. Sono ben 302, pensate, che è il numero più alto tra tutte le città che sono state prese in considerazione. Quindi ovviamente Roma può contare anche su numerose specialità apprezzate a livello internazionale, tra cui cacio e pepe, la bruschetta
0: e di tutte di più. Ecco. Isa, però poi parleremo anche dell'Umbria, magari c'è qualcuno all'ascolto che sta andando in un luogo o ha pianificato un viaggio proprio anche in funzione di quello che potrà assaggiare da quelle parti, perché vorremmo sapere dove e che cosa mangerete al 342 41 41 762.

0: Voglio d'infinito, Selton, questa è Radio Monte Carlo, sono le 16:37 in questo momento. Attenzione, attenzione, battaglione, perché abbiamo un avvistamento importante, super VIP. Ne vediamo tanti di artisti passare,
1: lo so.
0: Anche sotto il nostro naso la sera nei concerti.
1: Però
0: eccetera.
1: C'era la quota musicisti internazionali, eccetera. Qui abbiamo una quota bellezza internazionale, quindi stiamo parlando della mitica Cindy Crawford, che con la figlia bellissima Kaya alloggia al Brufani, insomma,
0: esatto.
1: Qui accanto a noi, all'hotel, accanto alla postazione di Radio Monte Carlo.
0: E possiamo dire che è stata avvistata proprio da, sono state avvistate dal nostro direttore Stefano Bragatto, che prontamente ha mandato il video dove
1: nulla
0: loro hanno consumato una bottiglietta d'acqua minerale e una di cola, ok? Mettiamola.

0: così. E poi niente, sono state lì, si sono fatte anche fotografare.
1: Esatto,
0: hanno concesso
1: dei
0: selfie ai loro ammiratori.
1: Al momento non abbiamo capito perché siano in Italia, quindi io ho cercato, perché devo dire mi sono scatenata.
0: Allora, la nostra Sherlock, dovete sapere che Chiara Lorenzutti è una di quelle che quando la lasciamo andare scopre tutti gli altarini e ci fa
1: potrebbe svelare i più grandi misteri.
0: Esatto. A un certo punto noi ci chiediamo: ma perché è successa questa cosa? Ma chi è questo? Lei in 3 secondi con questo telefonino, gli occhiali sugli occhi, gli occhiali sul naso anzi, scopre tutto.
1: Esatto.
0: Quindi devi scoprire cosa ci fa Cindy Crawford con
1: la
0: figlia.
1: Ho guardato le storie di lei, le storie della figlia, niente, non ho capito niente, però
0: gli ultimi due minuti,
1: due bellezze incredibili che sono qui a Perugia. 16:38 qui sta Radio Montana.

0: Would I Lie to You, grande successo del 1992, Charles and Eddie su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
10: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
11: Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Devi arredare il tuo giardino?
19: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
20: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Che privilegio essere circondati da ottima musica. Questa è una delle mie canzoni preferite in assoluto, sicuramente occupa una posizione della mia personalissima top ten, a volte al settimo posto, a volte all'ottavo, a volte al terzo, dipende dai periodi della mia vita. Let's Stay Together, interpretata dal grandissimo Al Green qui su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora.
1: Oggi che posto occupa? Così no, giusto
0: oggi,
1: per sapere, abbiamo parlato di classifiche.
0: Per come mi sento adesso in questo momento insieme a voi in Corso Vannucci al secondo posto.
1: Wow,
0: boom, boom, boom.
1: In salita.
0: Esatto.
1: Vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, quindi quarti di finale vinti, insomma vince questa fase contro il tedesco Struff, vince per 7-5, 7-6, 6-3, quindi da pochissimi minuti, complimenti a lui, insomma si passa, si va avanti, grande Jannik Sinner. Più tardi insomma interessante sarà seguire alle 17:50 circa l'incontro tra Djokovic e Alessim.
0: Allora, tanti artisti ci passano sotto gli occhi praticamente ogni giorno in Corso Vannucci, tantissimi musicisti, ripeto, noi viviamo, respiriamo la musica per tutta la durata di questo straordinario festival. L'appuntamento di questa sera all'Arena Santa Giuliana è con un'artista veramente molto molto amata, molto conosciuta, è stata la compagna per tantissimi anni fino all'ultimo del grande Lou Reed, stiamo parlando di Laurie Anderson, alle 21 quindi all'Arena Santa Giuliana, e non mancate, mi raccomando, perché se siete da queste parti è sicuramente qualcosa da vedere.
1: È molto molto bella anche l'intervista che Nick ha fatto a lei addirittura prima di Umbria Jazz, quindi insomma abbiamo avuto da vicino una bella chiacchierata con lei che abbiamo ascoltato naturalmente qui su Radio Monte Carlo. La grande musica come sempre protagonista nel nostro pomeriggio con Happy Together in diretta da Perugia in Corso Vannucci, Pinau e Troye Sivan.

0: Love Don't Cost a Thing con Jennifer Lopez su Radio Monte Carlo. Un saluto veloce ad Armando di Bergamo, Marzio da Busto Arsizio e Graziana da Varese. Grazie per le parole bellissime che spendete per noi.
1: Grazie ragazzi, noi ci sentiamo domani come sta accadendo in questi giorni, sempre in diretta alla Perugia per Umbria Jazz 2026, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale dal cuore di Corso Vannucci, dalle 14 alle 17 con Happy Together.
0: Da Chiara Lorenzutti, Isabella e Leodori è tutto. Salutiamo anche Dario Rizzuto che è stato in regia. Salutiamo tutti i nostri amici tecnici e tra pochissimo l'appuntamento con Take It Easy.
1: Esatto, Giancarlo Cattaneo e Tamara Donà, prima le informazioni, Breaking News e TGCOM 24.
0: Ciao.
1: Grazie, a domani.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Accusati di spionaggio per conto dei russi. Due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri quattro militari del settore cyber sicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato un 59enne, ex dell'intelligence e già sottufficiale dei carabinieri. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la 34enne accusata dell'attentato di Monte Carlo contro l'oligarca Ermolaev. Era ricercata dall'Interpol, uccisa a colpi d'arma da fuoco. In manette due uomini, un agente segreto e un ex poliziotto ucraini. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Incidente a Milano, ciclista 67enne investita e uccisa da un camion all'altezza di un incrocio in zona Portello. Il mezzo stava svoltando a destra, il guidatore non ha visto la donna, inutile la corsa all'ospedale, telecamere al vaglio. Tennis, a Wimbledon Sinner batte Struff per 3-7-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Calcio, ai mondiali si pari sugli ottavi di finale. Dalle 18 Argentina-Egitto, dalle 22 Svizzera-Colombia. Verrà definito l'ultimo quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Genova-Voltri, un chilometro di coda per incidente tra l'immissione sulla statale 33 del Sempione e Baveno. Sulla A8 in ambedue le direzioni, a causa di materiali dispersi sulla carreggiata, è chiuso al traffico il bivio A8 diramazione Gallarate-Gattico. A causa del tratto chiuso verso Varese ci sono code tra il bivio A8 A36 Pedemontana e il bivio A8 diramazione Gallarate-Gattico. Sempre sulla A8 ma verso la 26 dei trafori, tratto chiuso per materiali dispersi tra la diramazione per la A26 e Besnate. Sulla statale 73 bis rallentamenti per incidente allo svincolo Sant'Ippolito verso l'incrocio San Giustino Umbro statale 3 bis Tiberina. Prudenza e buon viaggio.

0: Sunrise, Nora Jones qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Una buona serata in diretta da Perugia, Umbria Jazz. La smetti? Salutiamo Chiara Lorenzutti e Isabella Eleodori, torneranno domani.
1: Una bomba insieme.
0: Che belle, sono bellissime insieme. Assolutamente sì, ma adesso parte Take It Easy.

0: Buon pomeriggio, buon martedì 7 luglio. Scusate, ma io devo subito sincerarmi delle condizioni di salute della mia compagna qua di viaggio. Come stai?
1: Ma benissimo, perché mi hai vista sbilenca questa mattina?
0: Un po' sì.
1: Lo so, l'anca che fa faville.
0: L'anca cede.
1: Va bene, ma sto benissimo. Buonasera a Giancarlo Cattaneo.
0: Buonasera a Tamara Donà e buonasera invece alla squadrone milanese Riccardo Brambilla in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli, autrice anche della sfoglia, cioè la sfida Fogli che avremo più tardi, l'hai battezzata tu così ieri, la squadra di Perugia, ne cito qualcuno perché altrimenti termineremo alle 8, Giulio Bartolomei, Lorenzo Vincenzi, Giulio Corbetti, Belli, mamma Giulio Corbelli, Simone Gentili, Cristina Sanna, Sara Fedrizzi, veramente siete
1: tantissimi.
0: E Leonardo
1: Bettucchi, sono tantissimi.
0: Tutti, insieme da Perugia, Corso Vannucci, postazione meravigliosa di Radio Monte Carlo da questo momento fino alle 8 della sera per accompagnarvi. Ovviamente anche oggi avremo i Funk-Off, ovviamente anche oggi avremo delle interviste, degli amici che passeranno sicuramente a trovarci, poi avremo la lettura, la sfida già detto, ma soprattutto la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: Esattamente, allora sarebbe molto bello, e lo facciamo per questo, raccontarvi che cosa accade qui a Perugia.
0: Cosa
1: in
0: accade?
1: Questo momento, gente che cammina,
0: un
1: degli strumenti
0: pigro
1: musicali,
0: sì,
1: che non mancano mai in questi giorni.
0: C'è un passeggio un po' pigro.

0: The Best Day of Our Lives, Overphonic qui su Radio Monte Carlo. No, dicevo del passeggio pigro, perché c'è ancora un bel sole qui su Perugia, e ovviamente le persone magari affollano i bar sedute un po' all'ombra, e più tardi, poi tra un'oretta circa, arriveranno i fan cop e vedrai che ci sarà il Corso Vannucci, ovviamente imballato come giusto che sia.
1: È vero, è un passeggio un po' pigro, ma per via del caldo, come dicevi tu, anche dell'orario, tra un pochino, insomma.
0: Diamo il numero che non l'abbiamo ancora fatto.
1: Il 342 41 41 762, grazie a Roberto dalla Florida che manda un bello scatto, ci sta ascoltando attraverso l'applicazione di Radio Monte Carlo, e grazie a tutti, insomma, ai nostri ascoltatori che ci seguono anche nonostante ci sia un'ora in più di Take It Easy, e quindi sono un po' strani, no, ma più che altro sono un po' strani per le loro giornate, perché hanno una routine e dicono: ragazzi, mi mettete un'ora in più, non capisco più niente.
0: Avete ragione, anche noi abbiamo una routine e devo dire che siamo super saggi in questa fase, perché uno dei momenti più belli della nostra giornata è quello della colazione.
1: È vero.
0: Dove in hotel ci si incontra tutti quanti noi, amici e colleghi di Radio Monte Carlo, ma stiamo facendo delle ottime colazioni.
1: Allora, intanto sui tetti di Perugia, quindi l'atmosfera è meravigliosa, con questa arietta stupenda, quando la trovi pronta poi è meraviglioso, però insomma gli esperti ci dicono che bisogna stare attenti, fare una colazione giusta che non alzi la glicemia.
0: Quindi che si deve fare?
1: E quindi bisogna mettere proteine, carboidrati e grassi buoni insieme. Quello che mangi tu va abbastanza bene,
0: no,
1: perché tu mangi le uova strapazzate.
0: Uova,
1: ma il bacon, come dici tu.
0: Vabbè, ma una di bacon.
1: Ah, va bene,
0: una
1: dai.
0: E poi yogurt con la frutta secca
1: e l'avena.
0: E il miele.
1: E un po' di miele, quindi sei bravissimo. Non va bene la colazione di Giulio Corbelli.
0: Che fa?
1: Cioccolata.
0: No, dai, Giulio
1: cornetto,
0: sta prendendo una cosa.
1: E la crema alla Nutella. Solo quella crema lì.
0: Quella crema lì.
1: Non va bene,
0: no,
1: quella.
0: Non va bene, Corbelli. Non va bene, quindi insomma, va bene. Era giusto per raccontarvi anche un po' il dietro le quinte di ciò che facciamo. Un momento meraviglioso, per l'appunto, quello della colazione, che io tra l'altro faccio soltanto qui. Il resto dell'anno un caffè, quindi è sbagliato anche quello, perché saltarla non fa bene. In arrivo su Radio Monte Carlo i Prefab Sprout.

0: You Give Me Something, la bellissima voce di James Morrison qui a Take It Easy, in diretta da Perugia, Umbria Jazz. Ci avete scelto anche oggi, avete fatto bene a scegliere Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Corridatroni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
17: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Deghi trovare il prezzo migliore?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Deghi scegliere, cliccare...
18: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Ho comprato una perla nera.
21: E perché?
20: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
21: E perché?
20: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
22: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
23: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5. Il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5. La nuova generazione di hybrid SUV.
24: GWM. Go with more.
0: Da Carrefour ogni giorno più prendi, meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Da Rosaria Renna
21: e da Filippo Firli
2: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
21: dalle 10 alle 13 solo su Radio Montecarlo.
24: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Perugia, Umbria Jazz. Parliamo di cultura, perché la cultura è vita, nutre le persone, il cervello e l'anima soprattutto delle persone. Tant'è che noi in diretta qui a Take It Easy questa sera abbiamo Tommaso Bori, assessore alla cultura della regione Umbria. Benvenuto su Radio Monte Carlo, assessore.
1: Grazie a voi dell'invito.
2: Noi conosciamo questi...
0: Easy, questa sera abbiamo Tommaso Bori, assessore alla cultura della regione Umbria. Benvenuto su Radio Monte Carlo, assessore.
1: Grazie a voi dell'invito.
2: Noi conosciamo...

0: Viva tutto l'anno, ha manifestazioni molto diverse tra di loro, dal Festival Internazionale del Giornalismo ad Umbria Jazz, Festival dei Due Mondi, Suoni Controvento che anima tutti i borghi e le zone montane. C'è tantissimo da vedere. L'Umbria che spacca, che è una realtà portata avanti da un gruppo di under 30, e quindi c'è molto da vedere, molto di cui godere, tanto più che abbiamo come regione la prima in Italia fatto un testo unico della cultura e dell'impresa creativa, che consente a tutte queste realtà, è appena stato approvato, consentirà anche di farne un lavoro non precario, non sottopagato, non demansionato.
1: A proposito di lavoro, allora parliamo in qualche modo di un aspetto economico, perché la cultura è anche un settore dalle entrate economiche importanti, quindi ci chiediamo se l'Umbria in questo senso investe molto in cultura, e noi lo sappiamo perché siamo radio ufficiale anche di Umbria Jazz da diversi anni. E come lo fa?
0: Allora, noi abbiamo messo insieme, grazie a questa nuova legge, dei fondi della regione che ha raddoppiato. L'unica regione che riesce a raddoppiare i fondi alla cultura, dove purtroppo a livello nazionale, internazionale, tendenzialmente si taglia, noi crediamo che invece sia un investimento, e sia un investimento che rende. Ogni euro investito in cultura ha rendimento 3, quindi è un investimento sicuro. Oltre che i fondi diretti della regione, c'è una gestione, secondo me, intelligente dei fondi europei. Tantissimi fondi europei servono a sia rigenerare spazi, non solo le mura, ma anche le attività dentro a quegli spazi, teatri, biblioteche, musei, anfiteatri. Ma anche si promuovono le imprese creative, quindi le tante donne, i tanti giovani che vogliono fare della cultura in senso ampio, in senso lato, il proprio lavoro, con queste risorse ci possono provare.
2: Siamo con l'assessore alla cultura della regione Umbria, Tommaso Bori. Ha parlato di tanti progetti di Under 30. Ecco, proprio volevo soffermarmi una battuta finale sull'attenzione dei giovani al territorio, perché da ciò che ci sta spiegando i giovani sono parte attiva, super attiva di tutto questo progetto.
0: Assolutamente sì. Noi oggi parliamo da Umbria Jazz, che ormai è una realtà internazionale affermatissima, è l'unico festival di musica che è presente anche nei Simpson con la propria locandina.
2: È vero,
0: quindi
2: è vero.
0: L'unico. Però questa realtà che noi oggi viviamo come radicata è una realtà che è nata da un gruppo di trentenni qualche decennio fa.
1: Bravi, bravi complimenti, bisognerebbe esportare il vostro lavoro in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia.
0: Esatto. Grazie. Su questo abbiamo una buona notizia, te la possiamo dare.
2: Qual è?
0: Questo testo unico che abbiamo prodotto, che riguarda appunto sia le regole ma anche le risorse, sono fondamentali le risorse, sta diventando un esempio a livello nazionale. Pochi giorni fa eravamo alla Camera dei Deputati a esporre un documento che posiziona le varie regioni rispetto a questi temi, e guardate che per la prima volta io sento che c'è un cambio di interesse e di attenzione.
1: Speriamo.
2: Bellissimo.
1: Grazie a Tommaso Bori, assessore alla cultura della regione Umbria. Grazie di cuore per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, un piacere, grazie.
1: Buon lavoro.

0: Lionel Richie, Just For You, su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Monica da Sant'Arcangelo, sto imbastendo il mio vestito, il vestito per il corso di cucito, con voi l'ago scivola decisamente meglio.
0: Scivola?
1: Eh beh certo, scivola, siamo Radio Monte Carlo.
0: The belli. Take it easy.
2: Live from Perugia.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
13: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
11: Ecco qua!
13: Scarpe. Beh, carine queste.
11: Carine quelle, eh?
13: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
11: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
13: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
11: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: James Taylor qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, e ci credo che ci avete scelto la musica più bella del mondo,
1: bella,
0: la nostra.
1: Bellissima.
0: Poi siamo in diretta da Perugia, Umbria Jazz, e arrivano anche tanti messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Ciao Tamara e Giancarlo, stiamo arrivando, siamo in macchina da Rimini. Questa sera abbiamo il concerto all'Arena di Laurie Anderson, biglietti vinti grazie a voi. Non è firmato, ma dovete pagare dazio e passare qui in postazione, vi ringraziamo.
0: Esatto.
1: Un abbraccio fortissimo ci arriva anche da Karpathos, Grecia. Vi porto sempre con me Paola, abitualmente a Peschiera Borromeo, ma ci ha inviato uno scatto di un mare incredibile.
0: Hai parlato di mare, hai parlato di Rimini, fammi salutare i nostri amici, anzi Manola, che ci ascolta dalla Val Gardena, dove si ascolta Take It Easy anche in vacanza.
1: Belli.
0: È bello sapere che ci portate con voi, soprattutto nei momenti belli della vostra vita, insomma.
1: Fantastico. Senti, io so che tu volevi parlare anche di un acquisto che la nostra Isabella Eliodori ha fatto, ma direi che ne parliamo tra non molto, perché nei 10-15 minuti di tempo libero c'è chi va a fare un minimo di shopping,
0: certo.
1: Chi come me dorme perché altrimenti non rende e comunque non rendo,
0: e chi, esagerato, boh, che ne so, compra lenticchie come me.
1: È vero, compra un sacco di lenticchie.

0: Phoenix, If I Ever Feel Better, su Radio Monte Carlo, a Take It Easy.
1: Le breaking news di TGcom 24, a seguire Autotraffic.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano, coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in calo tra i giovani. Lo segnala un report OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo la diminuzione di 1,5 percentuale nell'ultimo anno. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlo Magno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia definiranno l'ultimo quarto. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-7-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ogier Aliassim Djokovic. Russia riammessa nel CIO. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A8 in entrambe le direzioni, chiuso al traffico il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico a causa di materiali dispersi. Verso Varese code tra l'immissione sulla A36 Pedemontana e la diramazione Gallarate-Gattico a causa del tratto chiuso. Verso la A26 tratto chiuso tra la diramazione A26 e Besnate a causa di materiali dispersi. Sulla A4 verso Trieste, coda di 4 km tra Monza e Cavenago per incidente. Sulla A14 verso Taranto, 4 km di coda tra l'immissione sulla A1 e il bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio a causa di un veicolo in avaria. Sulla statale 75 centrale Umbra, traffico bloccato per un veicolo in avaria all'incrocio Ospedalicchio statale 147 di Assisi verso l'incrocio Colle strada di grande comunicazione Orte Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
4: Tra poco, Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Cost and Craving, Katie Lang, Take It Easy. Ancora una buona serata a tutti voi in questo martedì 7 luglio. Sono le 18 e 7 in punto.
1: Sì, e i fancoff non si vedono, no, sono in ritardo neanche, ultimamente, stanno arrivando. Allora tra poco ci colleghiamo.
0: Va bene, ci siamo
1: quasi. Tempo di salutare Marco che ci ascolta sempre da un mese, vive in Costa Rica. Ha detto che ha cambiato tutto tranne la sua radio preferita.
0: Oh, bravo.
1: E di salutare un altro amico napoletano che vive con la famiglia, Marco, da circa 12 anni qui a Perugia, è un infermiere, anche lui da un anno ci ascolta, l'abbiamo conquistato.
0: Ah, che bello.
1: È napoletano come me, mi sono fermato un attimo a parlare.
0: Che lavoro importante che fa, quindi lo ringraziamo e lo abbracciamo tanto.
1: 342-4141-762, il tempo di ascoltare il brano dei Jungle e poi Funk Off live da Perugia.

0: Carry On, questa è Radio Monte Carlo, subito in corso Vannucci, live da Perugia, Umbria Jazz, Tamara Donà.
1: Qui nel centro della piazza, in corso Vannucci, davanti alla nostra postazione, c'è un sacco di... Tra poco, il off in diretta su Radio Carlo! Sentiamo il... entusiasmo alle stelle. Dario, cosa ci fai sentire in diretta? Take it easy?
2: Stasera vi facciamo sentire a Take It Easy un brano che si intitola Big Dog, perché nasce come canone, che è una forma musicale, ma per renderlo più esotico il titolo è Big Dog.
1: Da Corso Vannucci, Perugia, Ethan Koff su Radio Monte Carlo!

0: Live da Perugia, Funk Off, tra l'altro che fanno una coreografia eccezionale, li sentirete in sottofondo, gli applausi ovviamente del pubblico che è presente qui in corso Vannucci a Perugia, altro appuntamento con loro che poi tornerà domani mattina.
1: Assolutamente sì, noi continuiamo con la grande musica di Radio Monte Carlo, in arrivo per voi, Reggaeton Man Human.

0: Baby, I Love Your Way, Will to Power, qui in diretta su Radio Monte Carlo, Take It Easy con i Fan Coffee in sottofondo. Allora, tra poco vi racconteremo...
1: Sono alla terza traccia, devono fare tutto l'album, tranquillo.
0: Beh, per le 20 avranno finito, vedremo sì. Ampiamente. Dicevo, la protagonista dell'estate qual è? Oltre alla musica di Radio Monte Carlo, l'Infradito, ne parliamo tra poco!
1: Ma che argomento, guarda...
2: Live from Perugia.
3: Ma ora immergiamoci, grazie a Franco Rosso e all'ente del turismo egiziano, nel meraviglioso Sea Club Gran Rotana Resort e Spa a Sharm el Sheikh.
0: Circondato da ampi giardini impreziositi da cascate che si affacciano su meravigliose calette, offre sport, relax e un'enorme piscina all'aperto. Potete dedicarvi allo snorkeling e al diving e dopo una sessione di fitness con i Frem Pro concedervi una coccola presso la lussuosa Spa.
3: Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Finalmente è iniziata l'estate.
14: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
13: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
13: Hai ragione.
14: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
15: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
16: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
19: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
20: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
24: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Per me uno dei brani più belli di U2, Stay Far Away So Close, in diretta da Perugia, e credo si senta ancora, sono alla sesta traccia, tra mezz'ora dovrebbero aver terminato i Funk Off questo loro LP meraviglioso, e noi andiamo avanti con Take It Easy, ovviamente da Corso Vannucci.
1: Esatto.
0: Un po' di saluti posso farli?
1: Sì.
0: Sandro da Firenze, che è sempre in viaggio, e poi lo salutiamo con tanto affetto, poi Mariella da Malta, che lo scorso anno è stata a Umbria Jazz a Perugia, quest'anno non ce l'ha fatta, ma chissà, forse ci sarà Orvieto per Umbria Jazz versione invernale. Ci ascolta ogni giorno e ci fa un sacco di complimenti, grazie Mariella appunto che ci ascolta da Malta, e poi via via tanti messaggi, giorno e ci fa un sacco di complimenti, grazie Mariella appunto che ci ascolta da Malta, e poi via via tanti messaggi al 342 41 41

0: infradito, però sono quelle che vanno adesso, dicono gli esperti, che hanno un supporto plantare un po' più alto, perché quelle normali non vanno bene.
1: No, quelle basse, no?
0: Quelle basse non vanno bene perché fanno una pressione sul piede e sulle articolazioni. E quindi se vogliamo acquistare l'infradito, che va sempre bene perché insomma, no, è mancabile durante l'estate,
1: ma
0: tu non la
1: guarda,
0: usi,
1: per me no, però
0: le donne si deve essere, insomma, deve avere un po' di tacchetto, per intenderci.
1: Sì, la suola deve essere in gomma resistente antiscivolo, e quindi questo supporto plantare, una sorta di mini zeppa deve
0: essere.
1: Così, tu potresti però.
0: Allora, perché la nostra Isa, nonostante sia altissimissima,
1: usa sempre queste.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè, perché è più comoda, solo per questo.
0: È vero, certo.
1: Molto belli, bell'acquisto.

0: porti su.
1: Tu mi porti su e mi lasci cadere. Giorgia e Giovanotti, tu sì.
2: E qual è
1: qui
2: il
1: su Radio Monte Carlo, a Take It Easy.
2: Allora, aggiornamento: undicesima traccia appena terminata dei Funk Off, per cui l'album è finito. Domani mattina un nuovo album. Ne hanno 38, per cui da qui a domenica le ascolteremo tutti.
1: Sono in giro da un sacco di tempo, ragazzi, quindi di musica e di storia ne hanno da raccontare, come noi del resto, con le nostre notizie, ma soprattutto con la grande musica di Radio Monte Carlo.
3: Live from Perugia.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
15: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
14: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: MG. Find your more.
17: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
18: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
17: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
19: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Ciao da Laura Cremaschi
22: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
21: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
22: Acqua e sapone.
21: Oltre la convenienza.
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
24: La mamma vuole abbracciarti ancora.
25: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
26: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Musica di Radio Monte Carlo con gli Steely Dan, Do It Again, mentre il nostro Lorenzo Vincenzi apre la Claire, praticamente la nostra bottega. Tra l'altro posso dire una cosa? Beh, è rimasto chiuso in hotel oggi.
1: Ma no, ma veramente, nella sua stanza.
0: Ma si è rotta la maniglia.
1: Non riusciva più ad uscire e poi ha dovuto aspettare.
0: E non riuscivano ad aprirgli anche dall'esterno,
1: infatti,
0: quindi è stata una disavventura.
1: Ce l'hanno fatta, tutto è bene quel che finisce bene, Lorenzo, grazie.
0: Abbiamo tanto da raccontarvi e anche attraverso i nostri social tanti scatti dietro le quinte, ovviamente non soltanto i grandi artisti che poi passano a salutarci o i grandi concerti come quello di questa sera che documenteremo anche dall'Arena Santa Giuliana, Laurie Anderson.
1: Assolutamente, Laurie Anderson, amica ormai lo possiamo dire del nostro Nick the Night Fly, perché
0: certo,
1: si fanno delle chiacchierate meravigliose, sì, due se la intendono di musica.
0: Ma
1: e non
0: come?
1: Solo.
0: Ah, no,
1: no, in questo, no, no, non volevo dire
0: che
1: questo.
0: Stessi virando
1: perché, no,
0: altrove.
1: No, voglio parlare di innamoramento, ma non era quello il caso.
0: Okay,
1: okay. Perché gli opposti si attraggono,
0: cioè?
1: Secondo la scienza, invece no, non è così.
0: Ci credo.
1: No, aspetta, il colpo di fulmine non sarebbe un evento casuale,
0: sì,
1: ma è il risultato di tanti meccanismi.
0: Sì.
1: Pare che il cervello si innamori di più delle cose che conosci e che percepisce come familiare, ok? Quindi il cervello umano trova più attraente ciò che somiglia a noi stessi.
0: Sì, ma in un momento in cui c'è il primo gioco di sguardi, mi spieghi dov'è l'attrattiva, cioè dov'è la similarità?
1: Eh beh, magari è un comportamento, magari è un gesto, una gestualità, è un sorriso, è uno sguardo, ci sono delle cose anche che non riesci a spiegare ma che possono renderti qualcuno familiare.
0: Quindi l'attrazione non dipende da una semplice questione estetica o dal caso, ma da un insieme complesso di meccanismi biologici, sociali. Vabbè, non abbiamo detto niente, non abbiamo detto niente però alla questione.
1: Perché... No, invece secondo me abbiamo detto tantissimo, cioè che scegli qualcosa che inconsciamente ti ricorda appunto una tua storia, le tue radici, non lo so, qualcosa così.
0: Qualcosa
1: molto bello.
0: Familiare.
1: È una funzione evolutiva.
0: Comunque,
1: anche questa.
0: Da quando io trasmetto con te ho imparato che il cervello è molto conservativo,
1: sì,
0: a volte va ingannato, ripete più o meno sempre le stesse cose, perché ha bisogno di una sorta di zona di comfort.
1: È vero.
0: Al mio cervello però piace tanto ascoltare questo brano di Alicia Keys.

0: I Try, Macy Gray qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: TGCOM 24, poi il meteo in chiusura all'autotraffic.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Accusati di spionaggio per conto dei russi. Due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la 34enne accusata dell'attentato di Monte Carlo contro l'oligarca Ermolaev. Era ricercata dall'Interpol, uccisa a colpi d'arma da fuoco. In manette due uomini, un agente segreto e un ex poliziotto ucraini. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Incidente a Milano, ciclista 67enne investita e uccisa da un camion all'altezza di un incrocio in zona Portello. Il mezzo stava svoltando a destra, il guidatore non ha visto la donna, inutile la corsa all'ospedale, telecamere al vaglio. Tennis, a Wimbledon Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ogea Aliassime Djokovic, che sono adesso in campo. Calcio, ai mondiali sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia definiranno l'ultimo quarto. Russia riammessa nel Comitato Olimpico Internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con...
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza soleggiato, a parte il transito di velatura al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa al nord-est nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose, con pochi isolati rovesci temporali sull'Appennino meridionale. Temperature per lo più in rialzo, caldo intenso in molte regioni, con punte di 34-38 gradi nella pianura padana occidentale e meridionale e nelle zone interne del centro-sud. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una temperatura massima intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade sulla A8 verso Varese è chiuso al traffico per materiali dispersi. Il bivio A8 diramazione Gallarate Gattico provenendo da Milano verso la A26 Genova Voltri Gravellona Toce. Sulla A14 verso Taranto 4 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A1 e il raccordo A1 Bologna Casalecchio. Sulla A1 verso Napoli 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Aglio e la variante di Valico. Sulla A1 direttissima verso Firenze 1 km di coda tra il bivio A1 variante di Valico e Badia per un veicolo in avaria. Sulla statale 148 Pontina corsia chiusa per incidente all'incrocio Castel Romano Trigoria verso l'incrocio Terracina statale 7 Appia. Prudenza e buon viaggio.

0: Michael Jackson, Saida Garrett, I Just Can't Stop Loving You. Questa è Radio Monte Carlo, terza ora del nostro appuntamento. I nostri amici, visto che è partita la ruota della musica qui in postazione, si aggiudicano i gadget. Poi abbiamo una coppia meravigliosa qui di donzelle che hanno ballato su queste note qui in Corso Vannucci di Michael Jackson appena ascoltato. Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Riccardo Brambilla in regia a Milano a farvi compagnia ancora per un'oretta e poi cederemo il microfono al nostro Di Maggio e poi via via la serata ovviamente proseguirà in diretta qui da Corso Vannucci dalle 22 con il nostro Nick the Night Fly
1: e tutti i suoi ospiti.
0: Allora io ho fermato una fanciulla perché tu mi avevi detto che
1: in
0: belle scarpe.
1: Solo
0: per te,
1: sì.
0: Perché mi avevi detto che belle scarpe che indossa. Le ho chiesto dove le hai prese, sì. E in qualche modo a breve ci scriverà al 342 41 41 762 per darmi l'indirizzo. Così sei contenta.
1: Grazie,
0: non è che io vada in giro.
1: Perché tra gli acquisti che si fanno a Perugia abbiamo detto cose molto buone da mangiare, cioccolati, le lenticchie, sì. Ma anche le scarpe, perché
0: le scarpe,
1: sono molto bravi,
0: sì.
1: Anche in questo.
0: È
1: sono
0: vero.
1: Degli artigiani veri, i nostri
0: Questa
1: perugini.
0: Non hai ancora speso tu
1: no,
0: per le scarpe.
1: No, è vero, sono bravissima. Sono in farmacia.
0: Allora, più tardi noi
1: tutti questi dolori, scusami.
0: Che meraviglia. Termineremo la diretta, andremo a cena tra amici. Arriva una notizia molto interessante. Qual è il paese che passa più tempo a tavola? Uno potrebbe dire l'Italia, visto che il nostro cibo è patrimonio mondiale e lo è per davvero. In realtà non è il nostro paese.
1: No, l'Italia no, anche se in realtà appunto, come dicevi tu, abbiamo una cultura fortissima e chiaramente la cucina italiana è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale,
0: sì.
1: Proprio dell'umanità.
0: Sì.
1: Non siamo noi, secondo questo studio, sono la Francia, la Grecia
0: primo
1: e al terzo
0: Francia.
1: Posto l'Italia. Okay. Esatto.
0: Dove si trascorrono in media in Italia 127 minuti al giorno, in Francia 133 e 128 minuti, quindi più di 2 ore al giorno seduti a tavola.
1: È tra colazione, pranzo e cena forse.
0: E chi ha l'opportunità di tornare a casa a pranzo,
1: bravissimo.
0: Mi viene da pensare, per cui altrimenti si riversano quasi tutti sulla cena.
1: Assolutamente, però se ci pensi è molto bello perché vuol
0: il
1: dire
0: convivio.
1: Che bravissimo, in Francia,
0: grazie.
1: In Grecia e poi potresti fare di mestiere,
0: sì,
1: un po' anche noi abbiamo ancora voglia, nonostante tutto e forse proprio per quello, di stare insieme, di farlo a tavola
0: bello.
1: E condividere un buon piatto. Ieri sera hai mangiato una patata tartufata.
0: È buona.
1: Buonissima.
0: Perché
1: tu,
0: io so scegliere. Tu
1: io
0: hai
1: no.
0: preso una cosa inutile, una

0: Love and Understanding, lei è Cher qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy alle 19.17 in punto, in diretta da Perugia, Umbria Jazz. Le nostre buone abitudini chiaramente ce le portiamo, tant'è che adesso abbiamo la sfida fogli, cioè la sfida musicale in cui voi ascoltatori scegliete la musica di Radio Monte Carlo.
1: La sfoglia di oggi, Teresa Fogli con l'ufficio musica hanno scelto due brani, macro tema per sopravvivere a questi giorni meravigliosi, ma impegnativi, di Perugia Umbria Jazz. Numero uno... Cosa abbiamo? Ci vuole autocontrollo. Raff con Self Control. Invece numero due... Mike Francis con Survivor, sopravvissuti, come saremo noi domenica al termine del tutto. Quindi numero uno abbiamo detto Raff, Self Control. Numero due Mike Francis, Survivor. Bellissimi brani, entrambi più o meno della metà degli anni 80. Siete voi a scegliere.
0: Siete voi a scegliere al nostro numero che è il 342-4141-762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
1: Sai qual è la frase che diciamo di più in estate?
0: Ci penso a settembre.
1: Esatto, mettere in ordine casa, settembre. Iscriversi in palestra, settembre.
0: Sì, però non tutto va rimandato.
1: Ad esempio?
0: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
1: Giusto, Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
3: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
4: Entro nello spazio, clima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
10: Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
20: Ciao da Rosaria Renna
21: e da Filippo Firli.
20: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
21: dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
22: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Francis, Survivor, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, sfida scelta proprio da voi, ascoltatori. Ecco, sì, è una canzone che ci serve per sopravvivere a Perugia, Umbria, Jazz in questi giorni meravigliosi. La prossima sfida fogli domani. Ma adesso ci sono venuti a trovare due ascoltatori, Sasà e la moglie, non ricordo il tuo nome, tra l'altro, Anna. Ciao, bentornati su Radio Monte Carlo.
1: Grazie ragazzi per averci invitato anche quest'anno.
2: È un piacere.
3: No, ma è un'istituzione, non c'è Umbria Jazz se
0: senza
3: non
0: Sasà.
3: Vengono Sasà e Anna da Palermo che ci scrivono anche durante l'anno in Take It Easy, ci invitano.
0: Vero,
3: anzi,
0: vero.
3: Sasà, devo dire la verità, poco fa ha detto ancora una volta: ragazzi, quando volete fare un evento a casa mia, piscina,
1: non è casa,
0: sì,
1: è casa di Anna.
3: Vabbè,
1: però,
3: ma va benissimo, casa vostra, mettiamola così. Siete i benvenuti.
1: Assolutamente vero, vi aspettiamo. Ma quando venite, ragazzi?
3: Guarda, dipende da lei, perché è un po' più restia a muoversi.
0: Non è vero,
3: lei sotto il po' è delle difficoltà a arrivare. Quindi
1: vi lancio un gancio, guarda che bella rima. A fine agosto Anna fa il compleanno. Organizziamo una bellissima festa e venite, siete i nostri ospiti.
3: Ma vabbè, l'ultima settimana?
1: L'ultima settimana.
0: Lavora.
3: Sono in diretta.
0: È in diretta, ragazzi, lavora.
1: E allora facciamo gli auguri.
0: Troviamo
1: in
0: un'altra
1: radio.
0: Data.
3: Quello lo facciamo,
1: però
3: con
1: facciamo
3: moltissimo
1: un'altra data, la troviamo.
0: Sì. E allora, ma questo è il vostro secondo Umbria Jazz?
1: Il terzo.
0: Il, terzo.
1: Cioè, il primo con i bambini, il secondo da soli, il terzo da soli.
0: Anche un momento di coppia, no? Per stare insieme un po' voi due. Bello.
3: Infatti, la prima volta hanno portato i bambini, poi hanno capito bene.
0: Lasciamoli a
3: casa. Beh,
0: allora, è peccato che non siamo su Radio Monte Carlo TV, perché in questi giorni con Take It Easy non siamo sul nostro canale, quindi non ci potete vedere in TV, ma torneremo.
3: Belli.
0: Però sono anche molto belli da vedere, perché sono elegantissimi,
3: belli,
0: vestiti benissimo.
1: Grazie ragazzi.
3: Sasà e Anna da sempre.
4: Grazie,
3: quindi
4: grazie mille.
3: Siete veramente speciali anche per questo, ma prima di tutto per
1: gli speciali
3: garbo,
1: siete voi.
3: No, il garbo, la cortesia. Abbiamo degli ascoltatori bellissimi.
0: Sì, bellissimi, anche molto intelligenti, questo ci fa piacere e onore. Allora, diciamo una cosa prima di salutarvi: so che siete stati al concerto di Sting,
1: sì,
0: avete acquistato i biglietti, voglio sapere da lei come,
1: certo,
0: l'ha trovato.
4: Allora, io ho trovato Sting affascinante, questo penso per tutti, ma quel tipo di energia che lui dà con la sua musica, questa passione, la musica fa tutto, perciò ragazzi voi fate un lavoro bellissimo, vi ringraziamo perché aiuta tanto nella vita. Quanto tu vuoi riprenderti, mi metto il mio radio e sono sicura che ascolterò quello che mi piace. Vi adoriamo,
0: che
4: grazie.
0: Carina.
3: Anche noi,
4: anche ai nostri
3: voi
4: giovani ragazzi, già piace Radio Monte Carlo.
3: Ci salutiamo con affetto, veramente. Sasà, Anna, grazie.
1: Grazie a voi ragazzi, ci vediamo il prossimo anno, ma ci sentiamo tutti i giorni in radio, dal lunedì al venerdì, Take It Easy dalle 18 alle 20.
3: Perfetto.
0: Grazie,
3: assunto.
0: Ragazzi, ciao.

0: Gabriella Silmi, Sweet About Me, qui su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia, ma in tutto il mondo, tant'è vero che tanti messaggi ci arrivano anche dall'estero e noi vi ringraziamo perché attraverso l'app è facile, facile ascoltarci. Comunque sia, il numero è sempre quello, il 342-41-41762. Abbiamo ospitato Sasà e Anna, sì, ci hanno invitato a casa loro in Sicilia, uh-huh. Abbiamo ricevuto altri inviti, Luigi da San Salvatore, non ho capito poi la sì, località per intero, uh-huh. La festa di fine estate a Terese Terme,
1: ah,
0: questo okay, è certo.
1: Beh,
0: anni
1: bello.
0: 80 vinile. Ci ha invitati, potremmo anche organizzare.
1: Bello, che disco porti?
0: Io degli anni, anni 80, sono tanti, ci penso un attimo. Uh-huh. Intanto dalla Sardegna Patrizia,
1: sì,
0: che in realtà è di Bergamo, credo abbia la casa perché è sempre in Sardegna,
1: esatto,
0: anche lei ci ha invitati.
1: Infatti anche lei ci ha invitato in un posto meraviglioso della Sardegna, allora possiamo fare il tour di Take It Easy, che
0: quindi
1: tocca anche le isole se vi va.
0: Come piace a te, puoi scroccare quanto vuoi.
1: Certo, ma voglio leggere le poesie con te al mare, quindi ci proveremo.
0: No,
1: okay?
0: Aspetta un attimo, a proposito di poesie, noi tra poco, anche
1: sì?
0: stasera vuoi
1: certo,
0: leggere che cosa hai scelto?
1: Un testo molto bello che parla di mare, tra poco qui su Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
13: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
14: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La voce graffiante di Miley Cyrus, Jaded, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, alle 19.52 in punto. Siamo sommersi da inviti.
1: Eh sì, allora, sì, c'è sì. Chi scrive: vuoi mettere la casa in Sardegna? Ci ha invitato poco fa la nostra amica, con la metro di Londra. Abbiamo ricevuto anche degli scatti.
0: Sì.
1: A me Londra piace tantissimo.
0: Beh, sì.
1: Per me
0: si può fare sia mare che città.
1: Cinzia da Grosseto ci invita in Maremma e ci invita anche ci invia anche uno scatto del mare. C'è chi suggerisce degli speciali in viaggio con Take It Easy, ma quello arriva tra poco ed è il nostro di maggio,
0: esatto.
1: Quindi dalle 20 ci farà compagnia. Grazie però per gli inviti, noi li teniamo come in considerazione. Se Bragatto, il nostro direttore artistico, ci lascia andare, portiamo pure Giulio Bartolomei.
0: Esatto, e questa è una minaccia, perché arriviamo con la grande famiglia di Radio Monte Carlo e poi dovete dare da mangiare a tutti, ed è un problema perché siamo affamati, soprattutto a quest'ora.
1: Cosa leggiamo?
0: Allora, abbiamo un testo molto bello di Saramago che ci porta al mare, però lui fa una, diciamo, come dire, una complessa, come dire,
1: unione
0: fra appunto il mare e l'amore, abbracciando sia la dolcezza che la tempesta, che il sentimento dell'amore inevitabilmente porta con sé.
1: José Saramago, Come il mare.
0: Cos'è il mare? Distanza smisurata di larghi movimenti e di maree, come un corpo assopito che respira.
1: O questo che da presso ci raggiunge, battito blu su spiaggia scintillante dove l'acqua si fa aerea spuma.
0: Amore, è forse la scossa che percorre turgide vene nel rossor del sangue e tende i nervi come fosse lama?
1: O forse questo gesto indefinibile che il mio corpo trasporta verso il tuo quanto il tempo ritorna al suo principio?
0: Come il mare, l'amore è pace e guerra. Ardente agitazione, calma profonda, lieve sfiorar di pelle, unghia che segna.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: 1977, Radio Monte Carlo, Billy Joel, She's Always a Woman, un brano bellissimo dopo il testo letto di Saramago poco fa. Tra i messaggi, Luisa, la ringraziamo, scrive: ci sono persone che si ascoltano e persone che si adorano. Voi due rientrate decisamente nella seconda categoria, perché abbiamo letto un testo molto bello, Il mare e l'amore, scelto da Tamara Donà, come avviene sempre.
1: Grazie Luisa, un messaggio bellissimo.
0: Molto bello, molto bello, molto bello.
1: Grazie di cuore.
0: Allora, Take It Easy torna domani a partire dalle 17 fino alle 20 e noi dobbiamo ringraziare voi per averci scelto anche oggi, anche se siamo in diretta da Perugia e cerchiamo di farvi vivere ovviamente l'atmosfera di Umbria Jazz. Ringraziamo in regia Milano Ricky, Riccardo Brambilla, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli invece al centralino, Giulio Bartolomei qui a Perugia, Lorenzo Vincenzi, Giulio Corbelli, Simone Gentili, Cristina Sanna, Sara Fedrizzi, e siamo veramente tantissimi, per cui mi scuseranno i nostri colleghi se non li ho salutati tutti.
1: Ma soprattutto permettetemi di ringraziare e salutare Giancarlo Cattaneo.
0: Grazie a te Tamara Donà.
1: Torniamo domani, le breaking news di TGcom 24, a seguire In Viaggio con Di Maggio. Restate qui su Radio Monte Carlo. Ciao!
0: Ciao belli!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affaire degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani, lo segnala un rapporto dell'Ocse. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Radio Monte Carlo. Meteo con
18: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
17: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza soleggiato, a parte il transito di velatura al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa al nord-est nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose con pochi isolati rovesci temporali sull'Appennino meridionale. Temperature per lo più in rialzo, caldo intenso in molte regioni con punte di 34-38 gradi nella pianura padana occidentale e meridionale e nelle zone interne del centro-sud. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una temperatura massima intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
17: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso il grande raccordo anulare di Roma, code a tratti per traffico tra l'inizio della Complanare e il bivio Complanare grande raccordo anulare. Sempre sulla A24 verso Teramo, code per incidente tra Castel Madama e Vicovaro Mandela. Sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, code per traffico tra Doganella e Corso Malta e in entrata a Corso Malta. Sulla A8 verso Varese, code per traffico tra Cascina Merlata e Fiera Milano. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Lecco-Fine-Ponte Kennedy verso la Svizzera. Prudenza e buon viaggio.

0: Ed era Human da Human League.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, un saluto subito ai miei colleghi a Perugia, un'altra bellissima trasmissione in diretta dalla città di Umbria Jazz, con voi ascoltatrici e ascoltatori che vi fermate davanti al nostro studio aspettando l'occasione per salutarci e magari giocate alla ruota della musica. Io sono Di Maggio, non mi vedete perché sono in Costa Azzurra, mentre la regia me la fa Gabriele Lobianco che è a Milano, anche lui non lo vedete, che triangolazioni, vero? La playlist di stasera è stata compilata da Beppe Ungaro e parte con Easy on Me, la grande voce di Adele su Radio Monte Carlo.

0: You da Whitney Houston, e se non sbaglio anche questa era nella colonna sonora del film The Bodyguard, in cui Whitney recitava la parte di una diva e Kevin Costner era la sua guardia del corpo. Vi piacerebbe, ragazzi, avere una guardia del corpo così? E a proposito di pericoli, avete sentito del coccodrillo di Pistoia? Esserci c'è di sicuro nell'invaso tra i vivai in questo laghetto, l'hanno visto a maggio. Ne parliamo tra poco, ma intanto, se ne sapete qualcosa perché siete proprio di quelle parti, mandatemi un messaggio al 342 41 41 762. Conto su di voi.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
14: Perché se non deghi, non ci credi!
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Era I Want Your Love, il titolo dagli Chic, e la caccia al coccodrillo di Pistoia continua. È arrivato un esperto a livello mondiale, un francese che si chiama Olivier Berin, con un cappello a tesa alla Crocodile Dundee. L'esperto si è portato una grande gabbia lunga 4 metri che si chiude a scatto, è montata su 4 galleggianti e può essere posizionata in galleggiamento in acque basse con un'esca dentro. Il coccodrillo è stato avvistato nel maggio scorso, era bello grosso e quindi potrebbe essere un pericolo soprattutto per i dipendenti del vivaio in cui si trova il laghetto per l'irrigazione. Adesso è stato tutto recintato il lago, quindi il rettile non può uscire, l'aria è in sicurezza, ma come ci può essere finito lì un coccodrillo o alligatore che sia? Magari era qualcuno che ce l'aveva a casa da piccolo in un terrario e poi quando si è fatto grandicello ha pensato di buttarlo in un laghetto artificiale a Masiano in provincia di Pistoia. E lì il coccodrillo si è trovato bene, c'era da mangiare per lui ed è cresciuto. Olivier Berin, l'esperto francese, in questi giorni passa la notte in barca aspettando di avvistare il coccodrillo, per il momento non ha trovato tracce ed è con il buio che ci sono più probabilità che il coccodrillo esca a caccia. Il laghetto, che poi non è così laghetto, non è così piccolo, è un invaso di acque piovane che serve per l'irrigazione dei vivai lì intorno ed ha una superficie di 2 ettari ed è profondo 15 metri. Un coccodrillo da solo lì ha un sacco di cibo a disposizione tra pesci e nutrie e quindi non si farà ingolosire da un'esca all'interno della gabbia. L'esperto dice che è meglio aspettare fine agosto, quando il livello dell'invaso sarà al minimo e quindi ci saranno più opportunità di avvistare il coccodrillo e di cacciarlo da vicino. Tanto tranquilli che il lago è tutto recintato e non può andare in giro per le campagne di Pistoia. E adesso vi faccio ascoltare Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: Era Little Star da Kelis con Silo, simpatico Silo, è veramente un grande rapper. E Cinzia sul coccodrillo a Masiano di Pistoia, che è una frazione nella periferia di Pistoia, mi ha mandato una bella risata tra gli sms che arrivano. Allora, si è fatta una bella risata, lei non ne sa niente, non è mai sentito parlare di questo coccodrillo, ma c'è invece chi ha sentito dire che molti degli animali acquatici che popolavano il laghetto sono spariti, quel laghetto lì a Masiano. Soprattutto oche e anatre. E c'è una foto scattata a maggio da un dipendente che lavorava al vivaio, che si era accorto che nell'acqua c'era qualcosa. Foto vera o da intelligenza artificiale? Si vede proprio il coccodrillo a pelo d'acqua sotto, come fanno loro per attaccare, no? I coccodrilli. Io ho visto Crocodile Dundee un sacco di volte. Non si sa se è una foto finta, non l'hanno sgamata, insomma. Al momento è ritenuta attendibile questa foto scattata dall'operaio, una foto del coccodrillo, ripeto, quindi la proprietà del laghetto ha chiamato l'esperto francese anche per tutelarsi, diciamo. Adesso vi ridò il mio numero se volete scrivermi su questo argomento, anche su tutto il resto della serata, che poi è lo stesso numero di Nick the Nightfly, 342 41 41 762, così ce l'avete per tutta la serata, annotato? Intanto tra poco vi parlo della banca più bella del mondo che sta a Perugia.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo, jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
2: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
1: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo.

0: Low Jazz.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crime. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
12: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
19: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
19: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
0: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
0: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
21: GWM, go with more.

Kids da Gabrielle e in Corso Vannucci a Perugia c'è un luogo che dovete assolutamente visitare se non l'avete ancora visto e siete magari in città per Umbria Jazz, il Nobile Collegio del Cambio, che ha un nome pomposo e che invece sono tre stanzette dove si andavano a cambiare i soldi appena si arrivava a Perugia. Se volevi comprare o comunque restare e alloggiare, dovevi cambiare le tue monete con quelle locali accettate in città. La guida lì, che poi è il custode, diceva che nel Medioevo, viaggiando da Milano a Perugia, passavi su una dozzina di territori diversi e tutte le volte dovevi cambiare moneta, a seconda del ducato, della contea, del regno. Insomma, è pazzesco se ci pensiamo oggi che abbiamo una moneta unica per un intero continente. Quelle del Collegio del Cambio sono stanzette piccole, ma hanno un patrimonio di decorazioni e di affreschi sui soffitti che davvero ne fanno la banca più bella del mondo, perché i cambiavalute, cioè i banchieri perugini, erano una corporazione potente all'epoca ed ebbero il privilegio di poter sistemare la propria sede all'interno del Palazzo dei Priori, una sede prestigiosa che fecero decorare dai più grandi artisti dell'epoca. La prima sala è il vestibolo, o sala dei legisti, dove si trovano alcuni banconi barocchi intagliati in legno di noce magnifici, ma la vera meraviglia è la sala delle udienze, che lascia a bocca aperta, tutta affrescata dal perugino, il Vannucci in persona, che si è messo anche in autoritratto in una cornice, bello paffuto e con un berrettino rosso. Un genio della pittura il perugino. Poi la visita prosegue con la cappella di San Giovanni e c'è anche da osservare in una teca la raccolta di pesi monetali che venivano utilizzati sulle bilance per valutare il valore dei metalli nelle monete degli altri territori che andavano cambiate con quelle coniate dalla zecca di Perugia. Non avete idea di quante monete esistessero nel 1500 in Italia. Dal testone al doppio ducato, la patacchina, il bolognino d'oro, il ducato papale, il quattrino, il sestino. Meno male che c'è l'euro alla fine. E adesso ascoltiamo Somber con Potential su Radio Monte Carlo.

0: E con Curiosity Kill the Cat abbiamo raggiunto il segnale orario, tra poco le previsioni meteo e poi saremo in collegamento con Nick a Perugia che presenterà Laurie Anderson, che ieri sera aveva incontrato per caso in giro in Corso Vannucci, l'ha portata in studio, l'ho salutata anch'io in video, la geniale Laurie Anderson. Tra poco su Radio Monte Carlo la sentiremo presentata da Nick sul palco dell'Arena Santa Giuliana. Intanto siamo arrivati al segnale orario e poi avremo le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 21.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
10: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza soleggiato, a parte il transito di velatura al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa al nord-est nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose con pochi isolati rovesci temporali sull'Appennino meridionale. Temperature per lo più in rialzo, caldo intenso in molte regioni con punte di 34-38 gradi nella pianura padana occidentale e meridionale e nelle zone interne del centro-sud. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una temperatura massima intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.

0: Michael Bublé con Everything. Michael, lo abbiamo visto alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo, era la seconda cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 dal BMO Field di Toronto. Ed oltre a Michael Bublé in scena c'erano anche altri artisti canadesi come Alessia Cara e Alanis Morissette. E tra pochissimo, questione di istanti, sul palco dell'Arena Santa Giuliana sta per salire una tra le figure più rappresentative e rispettate dell'avanguardia artistica contemporanea. Lascio che sia Nick the Nightfly a presentarvela. Ci sei, Nick? Tocca a te, vai.
1: Nicholas. Buonasera, buonasera a tutti
2: e benvenuto nell'Arena Santa Giuliana. Lo faccio ancora, aspetto un attimo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuto nell'Arena Santa Giuliana per Umbria Jazz 2026. Io sono Nick the Nightfly di Radio Monte Carlo e siamo radio ufficiale del festival da tanti anni ed è sempre un grande piacere essere qua e insieme con la radio e anche tutti i miei colleghi. In questo momento siamo in diretta su Radio Monte Carlo insieme con mio collega Maurizio Di Maggio, che saluto. Tutti i giorni raccontiamo i festival, i concerti, intervistiamo gli artisti e a volte anche gli ascoltatori che vengono qui a Perugia da ogni parte dell'Italia, ed è molto interessante sentire anche le vostre storie legate anche alla musica e alla radio. Dopo, sul nostro palco stasera, arriverà un giovane chitarrista americano, si chiama Chris Thorne Kingfish Ingram. Così sento che ci sono amici di Chris Thorne. Lui è nato a Clarksville, nel Mississippi, come sapete, proprio la culla della musica blues. Ha vinto un Grammy Award per il suo album 662. E dopo 4 anni torna qui a Perugia. Mi ha raccontato oggi che arriva con una nuova band, nuova musica, e poi mi ha detto: Nick, stasera gli puoi dire agli amici che stasera a Perugia the blues is back in town. Grazie, invece ora ho il piacere di presentarvi il concerto di apertura di una delle più originali artiste dei nostri tempi che ho avuto il piacere di intervistare in questi giorni. Un artista che da oltre 50 anni ci sorprende con la sua musica. Le sue performance sono un insieme di ogni forma di arte con innovazione e naturalezza. Stasera è accompagnato da uno strepitoso bassista, gli Sex Mob di Steven Bernstein, che ha curato gli arrangiamenti. Il concerto per voi si chiama Republic of Love e intorno a questo concerto ci sono anche musiche dell'ultimo album appena uscito che si chiama Let X Equal X. E mi ha raccontato Lori che nella scaletta di questo concerto ci sono anche delle sorprese musicali di un personaggio che era molto legato a lei e molto vicino a lei. Perciò sarà una bella sorpresa per voi. Perugia, Arena Santa Giuliana, in diretta su Radio Monte Carlo, vi chiedo per favore, gentilmente, un grande applauso sul nostro palco per Umbria Jazz 2026. Lori Anderson with the Sex Mob.
0: E sull'applauso del pubblico lasciamo il palco dell'Arena Santa Giuliana. Sentiremo uno dei brani di Lori Anderson e The Sex Mob più tardi. Sarà Nick nel suo programma a farcelo ascoltare. Adesso c'è Teddy Swims con Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all, il signor so tutto io, il tuttologo, era la grande voce di Teddy Swims. E stasera, appena finita la trasmissione, io correrò alla Salle des Étoiles perché alle 22.30 comincia un concerto di John Batiste, che era domenica a Umbria Jazz, l'abbiamo ascoltato in intervista anche ieri sera. Stasera canterà al Monte Carlo Summer Festival e non me lo voglio perdere. E per gli artisti come lui si può andare ad assistere al concerto nella Salle des Étoiles anche solo bevendo una consumazione, una formula easy prevista dal Monte Carlo Summer Festival anche per Jason Derulo, che è in cartellone per domani sera, sì, e poi Anna Nakamura, Juanes, quello della camisa negra, e poi John Legend il 26 luglio e LP Laura Pergolizzi al Monte Carlo Summer Festival il 1 agosto. E adesso andiamo con The Scientist da Coldplay.

0: Questa erano i Coldplay qui su Radio Monte Carlo, la radio ufficiale di Umbria Jazz, ma anche di un sacco di altri eventi legati alla grande musica, per esempio il Jazz Open Modena, che comincerà a breve dal lunedì 13 luglio, e a Modena ci sarà per noi Claudio Di Leo a seguire gli artisti con interviste dirette. Vai Claudio! E intanto tra poco parleremo di alcol test e dell'accusa ingiusta ad un uomo che si era visto ritirare la patente, ma senza colpa.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it. È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: Ciao, da Tamara Donà
13: e da Giancarlo Cattaneo.
12: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
13: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
14: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Era Changes da David Bowie qui su Radio Monte Carlo. Magari l'avete sentito anche voi, lo strano caso di un uomo di 55 anni che 4 anni fa era uscito di strada per schivare una nutria. L'uomo era astemio e diabetico e non aveva bevuto neppure una goccia d'alcol. Eppure gli esami dopo l'incidente avevano rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti. L'hanno fatto soffiare, quindi patente sospesa e procedimento penale. Ma alla fine era emersa la vera causa del risultato della alcol test positivo. Il 55enne è affetto dalla sindrome dell'autobrewery, l'autobirrificazione si dice, o sindrome della fermentazione intestinale, descritta per la prima volta in Giappone nel 1952. È una patologia estremamente rara, si manifesta quando alcuni microorganismi intestinali fermentano i carboidrati producendo etanolo. E l'uomo la sera dell'incidente aveva semplicemente mangiato una pizza con il figlio. Gli hanno ritirato la patente e per dimostrare la patologia però è stato necessario un iter pazzesco. Gli accertamenti sono stati eseguiti all'ospedale di Cremona. Il test consisteva nell'assunzione di una soluzione carica di carboidrati equivalente a 2 forchettate di pasta, famose due spaghi, per verificare l'eventuale produzione endogena di alcol. L'ospedale ha certificato un quadro compatibile, ma ci è voluto del tempo e un sacco di soldi in avvocati perché quest'uomo potesse riavere il diritto di guidare, nonostante davanti al giudice i difensori avessero citato pubblicazioni scientifiche sulla cosiddetta sindrome dell'autobirrificazione. Così ai test sembri ubriaco, ma non lo sei. Che ingiustizia però, eh? E adesso sentiamo la nuova di Max Gazzè, Intermezzo Bianco, su

0: Not that kind. Not that kind era il titolo di Anastasia. E parliamo di locali storici tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato.

0: Orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
12: E per un giro in scooter al tramonto?
11: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

Simply Red su Radio Monte Carlo, dove siete in viaggio con Di Maggio in giro per l'Italia, e ci sono locali storici che sono un vero patrimonio di storia, dei costumi e della società del nostro paese, perché nei ristoranti, nelle pasticcerie, pensateci, si è formato il gusto alimentare ed estetico della popolazione, di tutti noi italiani, nel corso degli anni. E ogni anno esce una guida patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, disponibile gratuitamente nei locali inseriti nell'elenco. I locali storici d'Italia devono avere almeno 70 anni di storia certificata, conservare ambienti e arredi originali e testimoniare con cimeli, ricordi e documentazione storica gli avvenimenti e le frequentazioni illustri. Penso qui a Monte Carlo che tra la Salem Pier e i bar del Casinò ci siano luoghi che superano i 150 anni di attività continua e che ne hanno vista passare di gente. E che gente! E gli affreschi e gli stucchi sono sempre quelli restaurati nel tempo, come d'altronde il mobilio. Ma per fare un esempio in Italia, un esempio che conosco bene, a Milano in Piazza Duomo, sotto i portici della galleria, c'è il Camparino. Io l'ho visto per la prima volta 50 anni fa, forse anche di più. Ero un bimbetto per la prima volta a Milano e mio zio Aurelio mi ha fatto assaggiare il Campari. E non mi era proprio piaciuto. Lo ricordo bene, quel sapore forte e sgradevole. Sgradevole allora per i miei gusti di bambino. E siccome solo gli imbecilli non cambiano idea, come diceva Oscar Wilde, adesso non potrei stare senza Campari, e tutte le volte che passo a Milano cerco di andare a bere un Negroni lì al Camparino. Il locale è essenziale, si sta in piedi, c'è un piccolo dehors fuori in galleria, vero, ma è sempre occupato tutto, si stuzzica qualcosa, sono buoni gli aperitivi lì. Fu creato nel 1915 ed era frequentato da Verdi e Puccini e dai futuristi Marinetti e Boccioni, e devo dire che l'hanno restaurato molto bene, perché mantiene intatti gli arredi Liberty, il mosaico artistico e i pavimenti di inizio Novecento. Lo spirito del luogo è rispettato, diciamo, ed è per questo che è così affascinante il Camparino. E adesso sentiamo Dua Lipa su Radio Monte Carlo.

0: Magnifico finale per R. Kelly, I Believe I Can Fly. Siamo arrivati ai saluti. Vedo che Nick è pronto per la diretta da Perugia. Stasera vi farà sentire anche un po' del concerto di Laurie Anderson. Io scappo che c'è John Batiste alla Salle des Étoiles a Monte Carlo. Vado a vedermi il suo concerto con 2 giorni di ritardo. Insomma, grazie a Gabriel per la regia e buona Monte Carlo Night a tutti da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 € con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 €. Valore futuro garantito 13.452 €. Anticipo 3.260 €. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Live from Perugia,
14: Umbria Jazz.

Oh yes, vai suoni, il sound della musica Monte Carlo Nights, il cuore dei nostri amici Incognito, e abbiamo sentito un brano dall'ultimo album, Running Away si chiama questo brano, e saluto, perché stavo pensando alla gente, e davanti alla radio in questo momento c'è un sacco di bella gente, ci sono giovani, meno giovani e ancora giovanissime ci sono. Ma che bella cosa, è bello come la radio mette insieme le persone di tutte le età. Io sono appena arrivato dall'Arena Santa Giuliana, stasera sono andato giù a presentare il concerto di Laurie Anderson e Kingfish Ingram, il chitarrista blues, 27 anni, è un fenomeno. E stasera lui ci sarà ospite qui nel mio programma. Dopo vengono a trovarmi degli amici, Nico Gori con il suo quartetto, e suoneremo dal vivo qui nel palco di Radio Monte Carlo. Ho un'intervista anche con Kingfish, perché il suo nome è Cristone Kingfish Ingram. Lo chiamiamo Kingfish, che è la cosa migliore. Infatti gli ho chiesto perché ti chiamano Grande Pesce. È interessante. È interessante. E la risposta ce l'abbiamo dopo qui a Monte Carlo Nights. Allora, un saluto a tutti i team. Gabriele, cosa stai ridendo a Milano? Guarda che dice. Salutiamo Gabriele e The Night Team qua fuori, c'è insieme con me, c'è Simone e c'è Loris e ci dovrebbe essere anche Giulio. E Giulio sta mangiando adesso all'arena, giustamente Giulio è giù nell'arena. Allora, dopo Incognito, ascoltiamo Marcus Miller, grande bassista che sarà in Italia quest'estate e già in giro con un progetto dedicato a Miles Davis. Il brano che ascoltiamo di Marcus Miller è Papa Was a Rolling Stone on Radio Monte Carlo.

0: On Monte Carlo Nights, chiude Talkback. On Monte Carlo Nights abbiamo sentito adesso la musica di Dominic Filaimi, una cantante canadese che ci ha cantato un brano suo molto affascinante. E Umbria Jazz è tanta musica, tanta cultura, e ci sono anche le università qui a Perugia, c'è l'università per gli stranieri, e c'è un ragazzo giovane che si chiama Asaf Beck, che è passato qui a salutarmi in radio. Ecco, insieme c'è il nostro Loris, gli diamo un microfono. Ciao, come stai?
1: Buonasera a tutti, buonasera, Umbria Jazz.
0: Questo ragazzo viene da Uzbekistan e sta studiando qua la lingua e la musica. Ma tu studi anche il canto qui a Perugia o solo la lingua?
1: Adesso studiamo la lingua e cultura italiana, ma anche canto in Uzbekistan, e anche sono venuto qui per anche condividere
0: per
1: la
0: condividere
1: mia musica
0: e sì. Cantare. E qui c'è un sacco di amici tuoi,
1: sì,
0: di Uzbekistan.
1: Voglio okay. Dire saluto dai miei amici dell'Uzbekistan, sì.
0: E come che mi dici? Sono tutti ragazzi. Come mai sono tutti ragazzi?
1: Perché
0: è arrivato lui, il cantante, con tutte le ragazze di Uzbekistan.
1: Sì.
0: Allora, lui canta anche lirico, mi ha fatto sentire un attimo la sua voce, ha una voce interessante, e gli ho chiesto di cantarci una cosina, poco, di Elvis Presley. Tu conosci un classico di Elvis Presley?
1: Oh, sì, certo.
0: Facci sentire, on Radio Monte Carlo.
1: Ok.

0: But I can't help falling in love with you.
1: Ci sta perfetto nella parte questa. Da Uzbekistan.
2: Grazie mille.
1: A Umbria Jazz. Complimenti e in bocca al lupo per la tua carriera, grazie, la tua musica, grazie. E anche tutti gli amici che sono qua fuori. Fra poco di nuovo live in diretta a Monte Carlo Nights con la musica di Miles Davis dopo quella di Elvis Presley.
3: Amici, anche quest'anno Bonollo 1908 Alta Distilleria torna sul palco di Umbria Jazz per raccontare il gusto della bellezza. Protagonista della kermessa è Off d'Orange, una sinfonia inimitabile di profumi agrumate e note vellutate da assaporare lentamente tra le note del jazz. Scoprite Off d'Orange di Bonollo 1908, note straordinarie da gustare tra le atmosfere uniche di Umbria Jazz.
4: Monte Carlo Nights live from Perugia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
13: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
19: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
7: Acqua e Sapone,
19: oltre la convenienza.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
0: Great music.

Carol Knights, ecco la musica di Miles Davis, interpretato da Robert Glasper, con Stevie Wonder ospite, un brano che si chiama Right On Brother, un brano che fa parte anche del film sulla storia e sulla vita di Miles Davis. La musica che ascoltiamo adesso è di un chitarrista inglese, si chiama Simon Gray, e suo special guest è Michael League degli Snarky Puppy, e domani sera nell'Arena Santa Giuliana c'è proprio il concerto di Snarky Puppy con The Metropole Orchestra e Jules Buckley. Ovvero sul palco domani ci saranno una settantina di musicisti, una serata condivisa fra l'orchestra, Snarky Puppy e questo direttore. Sarà qualcosa speciale da vedere, il loro ultimo album è appena uscito. Ascoltiamo allora un brano di questo artista Simon Gray, e poi dopo i miei amici questa sera c'è Nico Gori con il suo quartet e faremo qualche brano dal vivo in diretta da Perugia per Umbria Jazz. Adesso Simon Gray, Mama's Cookin'.

0: frase, abbiamo appena sentito un brano che si chiama Mama's Cooking, ovvero la mamma sta cucinando, è una cosa che piace anche ai miei ospiti adesso su un palco. La musica al basso di questo brano che abbiamo sentito c'è Michael League, che è bassista degli Snarky Pop, e come diceva prima, domani sera sono sul palco dell'Arena Santa Giuliana. E chi piace la cucina come me e sono i miei amici di Nico Gori con il suo quartetto. Ciao Nico, ben ritrovato.
1: Ciao Nick, ciao a tutti, bello, bello
0: vi vedo in formissima a tutti.
1: Ancora ce la facciamo.
0: Senti, lo so che domani verrai a trovare anche i miei colleghi, cioè Isabella e Chiara,
1: certo,
0: su Radio Monte Carlo, e racconterai un po' di storia. Perciò invece noi parliamo un attimo di musica che stai suonando in questi giorni. L'altra volta erano The Young Lions, come sono diventati The Young Lions adesso?
1: Beh, adesso ormai, come hai visto già dal programma, la parola Young Lions è stata tolta.
0: Ho visto.
1: È diventato Nico Gori Quartet, perché comunque tutti si cresce, no?
0: Giustamente. Senti, avete avuto tempo di sentire qualcosa, guardare qualcosa?
1: Sì, abbiamo visto Steve Coleman ieri,
0: wow,
1: e oggi abbiamo visto un po' del quartetto di Peter Bernstein.
0: Grande.
1: Bello, poi ovviamente ieri sera all'Arena abbiamo goduto della, sì, presenza di Sua Santità Charles Lloyd e poi il tributo a Coltrane.
0: Infatti, tutti i musicisti erano lì ieri sera. Allora, a proposito di musica, voi ve ne intendete di un sacco di cose. Io so che tu hai un repertorio davvero lunghissimo. Con i ragazzi, cosa vi va di suonare per noi adesso?
1: Senti, abbiamo fatto anche un cambiamento, perché di solito noi abbiamo sempre suonato standard o comunque brani brasiliani. Così.
0: Ah, mi vuoi
1: quest'anno abbiamo introdotto dei brani originali. Oggi ti volevo far sentire un blues che si chiama Boo Boo Blues, che ho scritto io qualche anno fa.
0: Boo Boo Blues?
1: Yes.
0: Ok, on Monte Carlo Nights Live da Perugia in Corso Venuci. Nico Gori Quartet con il loro brano Boo Boo Blues. Venite più vicino, amici. Venite.
1: One, two, three.

0: live on Monte Carlo Nights. Il mio amico Nico Gore con il suo quartet. E questo è un blues di Nico che ha scritto qualche anno fa. È simpatico. Boo Boo Blues. Why the Boo Boo?
1: Non lo so, è che mi ricordava quel personaggio lì, l'amico dell'orso Yogi, no? E allora io l'ho intitolato così, a fantasia.
0: Infatti, il blues è bello anche per questo, perché c'è un giro. Raccontaci un po' del giro del blues, perché oggi ho presentato il concerto di Kriston Kingfish, no? Lui viene da Clarksdale in Mississippi, che è proprio la culla della musica blues, nato nel 1800. Dicono che è nato lì sul fiume del Mississippi. E questo ragazzo, e cioè, ci pensa, arriva da Mississippi, poi tu che sei di Firenze
1: faccio il blues.
0: Hai scritto il Boo-Boo Blues.
1: Ma ogni città ha il suo blues, in realtà. Io poi sono anche metà napoletano, per cui anche la parte napoletana è molto forte in me, e quindi il blues è una struttura apparentemente molto semplice, ma che semplice non è, perché prevede una serie di sentimenti, anche di regole incredibilmente molto ferree, per cui suonare bene il blues è già una grande conquista.
0: Senti, Nico, tu con le ragazze vengono a trovarmi ogni anno ed è bello fare qualcosa insieme.
1: Sì.
0: Possiamo fare un bellissimo standard insieme che si chiama Alone Together, che è un gioco di parole questo, perché vuol dire da solo insieme.
1: Insieme, certo.
0: Interessante.
1: Certo, facciamo.
0: È la prima volta che lo facciamo, so let's see what happens. Live a Monte Carlo Nights, perché c'è l'Arena di Santo Giuliano e poi c'è the Monte Carlo Nights Stage. Every night, musica dal vivo on Monte Carlo Nights.
1: One.

0: Thank you very much. Live a Monte Carlo night. It's called Nico Gori Quartet and this Alone Together, bellissimo standard. First time we've ever played that together. Nice one. Fra poco di nuovo in diretta da Perugia. Ragazzi, fate un grande applauso, per favore. Live radio, the live radio.
1: Grazie.
0: Domani lo so che sono che tu sei con Chiara e Isabella.
1: Sì.
0: Così domani racconterai un po' della tua storia su Radio Monte Carlo. Fra poco di nuovo in diretta da Perugia.
2: Monte Carlo Nights. Live from Perugia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
9: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Deghi trovare il prezzo migliore?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Deghi scegliere, cliccare.
17: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Great music.

0: Ah, yes, che bello, una serata tranquilla ad Umbria Jazz con Monte Carlo Nice da solo. È molto bello essere qua perché.
1: Tranquilla qua! Oh, okay, guarda.
0: Mannaggia te, guarda, ho detto finalmente la sera, ho una serata tranquilla, Monte Carlo, invece sono tutti qua, tutta
1: siamo
0: la, tutta
1: qua,
0: la squadra di Perugia.
1: Ciao a tutti, buonasera.
2: Senti, buonasera.
0: Ecco, allora c'è Stefano, c'è Rosaria, c'è Isa, c'è Chiara, e ha visto Filippo, l'ha detto Giancarlo, anche
3: Filippo,
0: Tamara.
3: Vieni.
1: Siamo qua.
0: Ciao. No, lui si chiama Giancarla, non hai capito?
4: Giancarlo!
0: Lo sappiamo, ma lui lo sa perché l'abbiamo detto l'altro anno.
1: Complimenti, senti. Nick, avete fatto un momento bellissimo con Nico Gori, anche tu sei un cantante straordinario, grazie per questi regali che fai agli ascoltatori di Radio Monte.
3: Non esagerare, straordinario, può fare di meglio, direi.
0: Grazie.
5: E questo è il direttore che parla.
0: Esatto. Senti, allora, facciamo sempre domande agli ospiti, ai personaggi di Perugia.
5: Domanda, Nick.
0: Domande per voi, cosa avete piaciuto di più a questo punto?
5: Cosa
0: a te, Isa,
5: piaciuto?
0: Cosa ti è piaciuto di più che sei qua?
5: Ma in generale qua? Di cose, di Umbria Jazz.
0: Il concerto, e voglio sapere...
5: La fisicata di Sting.
0: Figurati, Sting, assolutamente. E tu,
3: la
0: Chiara?
3: La professionalità.
0: Chiara?
1: Il chitarrista di Sting.
0: Siamo tutti lì. Allora, Rosaria, che a te?
1: Allora, io e Filippo abbiamo vissuto un'emozione splendida, perché dopo il concerto di John Batiste abbiamo aspettato tipo due ore, però
0: due
1: poi
0: di notte.
1: Abbiamo passato con lui un quarto d'ora meraviglioso di amore, condivisione, vero Filippo?
6: Sì, non si staccava più da lei, praticamente l'abbracciava veramente come se non ci fosse un domani. Ehi, mi serve domani mattina in diretta alla radio.
0: Allora, passiamo il microfono a Tamara e Giancarlo e vediamo anche per loro.
7: La corista di John Batiste, una voce meravigliosa quasi come la mia.
1: Brava!
0: Cose serie.
3: Giancarlo? Cosa abbiamo apprezzato di Perù? Il pisolino pomeridiano prima di arrivare in postazione.
0: Quello è importante perché qui a Perugia si fa le ore piccole, veramente, e si alza presto. E c'è anche il nostro direttore Stefano Bragato. Allora, Stefano, a parte il risultato della Spagna con il Portogallo,
8: ma anche quello del Belgio,
0: anche quello del Belgio,
8: ragazzi.
0: E poi anche stasera quello dell'Argentina, un rimonta
8: pazzesco. 3-2.
0: 3-2. Cosa ti ha emozionato di più di questa
8: io edizione? Io sto aspettando l'emozione di sabato.
0: Lo sappiamo. No, ha detto fino adesso, non conta.
8: Fino adesso. Beh, Sting, grande amico di Zucchero, è stato un concerto davvero...
0: C'è sempre
8: Zucchero. Sempre lì a finire.
0: è verissimo. Senti, io sono stato, Stefano, in una data importante a casa di Sting, 11 settembre 2001, wow. Ero a casa sua. E c'era anche Zucchero.
8: Certo.
0: E dopo due anni sono andato a casa di Zucchero.
8: Ah, a Pontremoli.
0: Ma non sapevo che tu eri un fan. Se no, adesso magari sabato metto una buona parola.
8: E... Se ce la fai, guarda. È da anni che lo rincorro, ma non riesco mai a incontrarlo.
1: Ma allora, non è vero. Ha tutte le foto ogni
5: lo
1: volta che quando è in radio.
5: È
1: quindi dobbiamo tenerlo.
0: Allora, cosa dici, Chiara?
5: No, e noi volevamo fare le gruppi, ma magari non di Zucchero, ma anche volendo.
0: Anche
5: se siamo.
0: Va bene. Faccio un pass, un super pass per tutta la squadra.
1: Bravo.
0: di Perugia di Radio,
1: sì,
0: Monte Carlo.
1: Non fare come con Sting, che sei andato da solo, non rispondevi alle telefonate, ci hai bloccato su WhatsApp.
5: Ti sei isolato.
0: È verissimo.
5: Hai detto, ma chi sono questi?
0: Ragazzi, che piacere vedervi tutti insieme. È una cosa fantastica. Fare la radio da vivo con la gente davanti. In questo momento c'è un sacco di gente fuori in corso. Vanucci, saluti a voi e io vado avanti fino a mezzanotte e c'è ancora fra poco il mio ospite Creston Kingfisher che sta suonando in questo momento. Ragazzi, ci vediamo dopo.
1: Viva
0: ciao.
1: Nick!
5: Viva Nick!
0: Viva tutto, viva la bella musica!
5: Ti si vuole bene!
0: Adesso la voce di Ella Fitzgerald.

0: Allora, The Fuzz on Radio Monte Carlo, che hanno rivisitato Ella Fitzgerald con la musica di Burt Bacharach, This Girl's in Love with You. Meno male che sono andati via, tutti sono rimasti migliori, c'è Rosaria e Filippo, ragazzi.
1: Sono qui fuori ad ascoltare, vorrei dirti.
0: Ci stanno ascoltando, e c'è sì, un'amica qua con voi.
1: C'è Valeria,
0: E chi è questa amica? Valeria, vieni a far sentire la tua voce.
2: Valeria.
3: Ciao a tutti.
0: Che voce,
1: è
0: ragazzi.
1: È una collega
0: bravissima, importante.
1: Bravissima attrice, sono giornalista.
0: Lo sai ancora. Senti, fra
3: una
0: poco...
3: collega per sempre.
0: Cosa abbiamo fra poco, Gabriele, che tu sai tutto?
1: Che tu sappia cosa succede.
0: Ah, New York and Soul, Loe Vega, Kenny Dope Gonzalez, fra poco a Monte Carlo Nights Live da Perugia. Ciao.
1: Ciao.
4: Monte Carlo Nights Live from Perugia.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 22 e 59 minuti. Monte Carlo Nights, live from Perugia.

0: Ah, yes. Il suono di Monte Carlo Nights con il mio ospite Kristoen Kingfish Ingram, been here before, che vuol dire in italiano sono stato qui ancora. Infatti lui è stato qua 4 anni fa a suonare, un artista che sta suonando adesso nell'Arena Santa Giuliana. Invece alcuni anni fa è passato davanti alla postazione e mi bussava alla porta, alla finestra, voleva entrare a tutti i costi, ha detto non puoi entrare, no, ti prego, fammi entrare. E stasera gliel'ho fatto entrare, e si chiama Francesco Cavestre, e ultimamente stiamo suonando il suo nuovo disco, un lavoro molto bello, si chiama Noè, e Francesco è qui con me adesso. Perciò ciao Francesco.
1: Ciao Nick, grazie di avermi fatto tornare di nuovo qui in ma questo meraviglioso corso di Perugia.
0: Dovevamo vederci anche a Milano, ma purtroppo non c'ero quando hai presentato il tuo album. Perciò raccontaci un po' di questo nuovo progetto, a parte quello che stiamo suonando, cosa ci hai detto e con chi sei in questo disco? Ed è musica tua originale?
1: Allora, tutta musica originale, sono con 2 compagni di viaggio con cui ho suonato in un posto a noi molto caro, perché è il Blue Note a Milano il 23 settembre, è una serata in cui era venuta anche Malika Ayana a cantare qualche brano con noi. I musicisti del disco sono Riccardo Marchese alla batteria, Alessandro Simeone al basso, 2 ragazzi giovani della nuova scena, molto validi, molto molto bravi, comunque un grande interplay. L'album si chiama Noè, come possiamo vedere dalla copertina dell'album. Ci sono
0: Si chiama Noè e poi qualcos'altro?
1: No, si chiama Noè, proprio così, essenziale, come un po' la musica che caratterizza alcuni brani dell'album. Un album che viaggia, ci sono 10 brani e viaggia tra alcuni in piano trio, alcuni in piano solo, alcuni tra jazz ed elettronica, come quello che ascolteremo poco. Ce n'è anche uno sinfonico che poi avete tra l'altro
0: suonato spesso. Sì, quello lo suono, mi piace. Esatto. Ho visto che hai 6 mani, come mai?
1: Esatto, 6 mani, perché ovviamente è un richiamo all'eclettismo che caratterizza Noè, chiaramente il richiamo al mondo biblico e all'eclettismo che caratterizza un po' tutto l'album. Tutte queste 6 mani indicano il modo in cui io intendo il jazz, cioè come un genere che, come possiamo vedere anche dalla programmazione di questo meraviglioso festival che è Umbria Jazz, abbraccia tantissimi stili diversi e tantissimi mondi musicali diversi.
0: E deve essere così, assolutamente. Senti, hai qualche concerto prossimamente che ci puoi annunciare?
1: Certo, sarò qua vicino, tra l'altro a Corciano, quindi vicinissimo a Perugia, il 10 agosto. Sono appena tornato da un tour negli Stati Uniti, che ho suonato a Chicago, Toronto e New York, e poi anche ad Ankara, a Malta. Ho suonato nel teatro più antico d'Europa, a Malta, il 28 giugno, che si chiama Teatro Manuel, incredibile, un posto magico. Bene. Sarò, dicevo, a Corciano e poi anche a un festival in Veneto che si chiama Caorle Piano Festival, prima poi di tornare in tour anche all'estero, a Praga ad esempio, dove sarò a dicembre, e tanti altri concerti in arrivo.
0: Allora, questo è un saluto così amichevole fra di noi, e poi ci ritroveremo, magari vieni a raccontarci meglio. Però ascoltiamo questo brano che mi piace, A Breath Before Dawn. In italiano come lo traduci tu?
1: È un respiro prima dell'alba, perché è il penultimo, anzi è il 7° brano dell'album, un album che racconta ovviamente del viaggio di Noè, dell'incontro della tempesta, e qua ci stiamo per dirigere verso la fine di questa tempesta, e quindi i BPM scendono, si va in una dimensione più meditativa, anche più dolce, più essenziale, che poi giunge all'ultimo brano dell'album, che è quello che avete suonato più spesso, cioè Souvenir di un bacio con l'orchestra. Però questo Breath Before Dawn è quello che apre poi l'ultima sezione dell'album.
0: Non me lo dici ancora il titolo in bolognese?
1: Un respiro prima dell'alba in bolognese, non so in milanese com'è, però in inglese lascio ovviamente a te.
0: A Breath Before Dawn, ascoltiamo la musica di Francesco Cavestre on Monte Carlo Nights. Tanti buone cose. Ciao.
1: Grazie,
0: Francesco, buone cose. On Radio Monte Carlo.

0: che c'è dopo? Poi vediamo. Ah, yes, eccola qua la musica del mio giovane ospite che è appena passato, Francesco Cavestre, con il brano A Breath Before Dawn. Un abbraccio a voi, siete in Italia in questo momento, siamo live in diretta, sono le... non lo dico mai l'orario, però lo dico così faccio figo. Sono le 23, 21 e 4 secondi, com'è? Adesso 5, 6, 7... Un abbraccio a voi, siete. Fra poco di nuovo insieme, live da Umbria Jazz con Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro, batte forte sempre.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Finalmente è iniziata l'estate!
7: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro!
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
6: Hai ragione!
7: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Great music.

It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me.

On Monte Carlo Nights, la grande classico internazionale di Nina Simone. Feeling Good abbiamo appena sentito nell'interpretazione di Ledisé, cantante soul, R&B e jazz. Ledisé è stato ospite l'anno scorso qui a Perugia e ho avuto il piacere di andare a salutarlo. E quest'autunno avremo il piacere di averlo a Milano, a Blue Note di Milano, verrà e farà due serate da noi a Milano. Ed è un artista da conoscere, come abbiamo sentito ha una vocalità davvero straordinaria e il suo ultimo album, pensate, ha fatto un disco dedicato a Dinah Washington e prodotto da Christian McBride. È un disco meraviglioso dove lei canta anche i grandi standards del jazz. La musica adesso è una collaborazione con un gruppo napoletano, New Genea, insieme con l'elegante e raffinato chitarrista e compositore londinese Tom Misch. Il loro brano, se lo legge, c'è scritto on e non, dice che brano è, invece se sente la pronuncia, it's on and on, perché è tutto legato, va bene, on and on, Monte Carlo Nights, New Genea, Tom Misch con un saluto agli amici napoletani.

0: Ah, yes. Buona serata a voi che vi trovate, state ascoltando Radio Monte Carlo. Abbiamo appena sentito la voce di John Lucien con il brano Morning Sun. Fra poco musica di Pat Metheny, che è stato in Italia di recente a Roma alla Casa del Jazz per un bellissimo concerto. Ascolteremo un brano di Pat. E poi abbiamo qualcosa bellissimo del progetto di Bruno Mars, Live da Perugia per Ombra Jazz. Saluto le persone in giro a quest'ora di notte. E qui sembra sempre mezzogiorno davanti alla radio la sera. È bellissimo essere all'esterno e vedere la vita che passa davanti alla radio insieme con la nostra musica. Fra poco di nuovo insieme.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: deghi andare su deghi.it.
12: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi deghi cucinare per 16.
12: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi

0: Oh yes, la musica di Monte Carlo Nights. Qui c'era Bruno Mars e Anderson .Paak insieme, un album che ha vinto ben 3 Grammy Awards l'altro anno, Love's Train. Abbiamo sentito una serata molto ricca qui nel mio programma, con anche i miei amici Nico Gore, con il suo quartetto, Crystal and Kingfish, Francesco Cavestre è venuto, e anche un ragazzo, un cantante lirico dell'Uzbekistan, e dall'Uzbekistan andiamo a Roma adesso con un grande personaggio dal mondo della musica, del jazz in Italia, Luciano Linze, che è direttore artistico della Casa del Jazz, ma anche di Jazz Me, di cui siamo radio ufficiale. Luciano è qui con me, è venuto a sentire qualche concerto, però hai un programma molto ricco. Benvenuto, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao Nick, ciao, grazie, buona serata a tutti gli ascoltatori.
0: Io mi chiedo a lui, come fai? A Roma hai un calendario davvero straordinario quest'anno, come lo c'è anche qua a Perugia, sei venuto a vedere qualcosa qua e domani mattina riparte, perché che cosa hai in ballo prossimamente?
1: Sì, domani sera ricominciamo con il quintetto di Kurt Rosenwinkel, con tanti ospiti e soprattutto alla batteria Jeff Tane Watts, che è stato batterista di Winton e di Branford Marsalis per tanti anni, e poi continuiamo con il trio di Fred Hirsch nuovo, che ha Peter Erskine alla batteria, poi Chris Davis, che è quest'anno pianista che sta crescendo molto anche lei, in buona compagnia con Robert Hurst al contrabbasso e Jonathan Blake alla batteria. Insomma, tante serate.
0: È bello anche sentire che c'è nuova musica.
1: Sì.
0: I giovani della scena jazz, l'altra sera lo so che aveva il bravissimo batterista che è in Italia e meno conosciuto che nel resto del mondo, ma ha vinto 2 Grammy Awards con il suo ultimo album, Nate Smith.
1: Sì, ieri sera.
0: Bellissimo. Poi aveva un chitarrista americano super conosciuto invece, che noi conosciamo molto bene,
1: Pat Metheny,
0: con l'ultimo album. E cosa ti aspetto prossimamente? La cosa che vuoi vedere tu? Perché tu sei direttore artistico e scegli gli artisti e fai una selezione artistica molto accurata, sia con la novità e dei grandi nomi.
1: Guarda, il piacere per esempio di ieri sera di aver visto la presenza di un pubblico molto molto grande per Nate Smith, mi ha riempito il cuore di orgoglio, perché noi l'abbiamo presentato già 4 anni fa con l'album precedente, e lui è un batterista, è un artista, compositore anche, che a me piace molto, perché io credo che il jazz abbia necessità di proiettarsi nel futuro, e gli artisti come lui cercano con i suoi progetti proprio di fare questo, di mescolare il linguaggio del jazz ad altre influenze, renderlo interessante, accessibile, affascinante anche per un orecchio giovane, e questo succede, e credo che sia, come tu fai da tanti anni, l'opportunità di far ascoltare queste nuove proposte in radio oppure dal vivo nei concerti che facciamo, sia importante per far capire che jazz non è una musica morta,
0: assolutamente. È vivissimo, anzi, forse è molto più vivo della musica pop. È la musica pop, che vuol dire popolare, nel senso che ha grande successo. Sì. Uno degli artisti che avrà in cartellone e qui fra poco è Gonzalo Rubalcaba, che è stato mio ospite il mese scorso. Abbiamo fatto una bellissima intervista per il suo amore per Napoli e Pino Danieri.
1: Certo.
0: E invece vieni qua con un progetto nuovo, con dei grandi musicisti.
1: Sì, è una specie di All Star, First Meeting, riunito con Chris Potter al sax tenore, Eric Garland alla batteria, Larry Grenadier al contrabbasso. È un quartetto da sogno per noi appassionati, insomma, che sarà davvero imperdibile sia qui a Perugia ma anche a Roma.
0: Va bene, Luciano, in bocca al lupo per questa edizione di Casa Summertime.
1: Sì, Summertime.
0: E poi ci vediamo per Jazz Me quest'autunno, che il cartellone è già fuori.
1: Sì.
0: Sicuramente ci vedremo in quell'occasione.
1: Un grande
0: ascoltiamo
1: piacere.
0: Gonzalo Rubalcaba adesso con il suo omaggio a Pino Danieli e la sua versione del brano di Chick Corea, perché qui è la versione strumentale, non c'è il testo di Pino. È bellissimo, Sicily. Nice one. A Monte Carlo Nights, Luciano Linze.

0: Ah, yes. Senza lettera di nessuno, il testo era ancora scritto da Pino su questa melodia di Chick Corea, che è veramente un capolavoro. Questa versione è quella di Gonzalo Rubalcaba, che sarà qua fra qualche giorno. Entriamo in un nuovo giorno e domani il concerto principale sul palco dell'Arena Santa Giuliana sarà davvero molto interessante. C'è tutto da Metropole Orchestra, c'è Jules Buckley che dirige il concerto e ci sono gli Snarky Puppy, uno degli eventi più attesi quest'anno nell'Arena. Ci sentiamo, io sarò giù lì a presentarlo e il primo brano lo metteremo in diretta su Radio Monte Carlo. Grazie a tutta la squadra esterna di Monte Carlo Nice. C'è Gabriele a Milano, qui fuori c'è Simone, c'è Loris e c'è Simone, e un abbraccio da Nectar Nightfly. Domani sera dalle 22 noi siamo qua a raccontarvi la bella musica di Umbria Jazz. Nice one, ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Monte Carlo Night Story.
5: Oh, shit.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non gettare sugli altri la tua responsabilità. È questo che ti mantiene infelice. Assumiti la piena responsabilità. Ricorda sempre, io sono responsabile della mia vita. Nessun altro è responsabile. Pertanto, se sono infelice, devo scrutare nella mia consapevolezza. Qualcosa in me non va. Ecco perché creo infelicità tutto intorno a me. Osho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La più grande scoperta della mia generazione è che l'uomo può cambiare la propria vita semplicemente cambiando il proprio atteggiamento mentale. William James.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine e vivere. Sfogliarli a caso e sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cos'è l'inferno? È la sofferenza di non poter più amare. Fëdor Dostoevskij.